0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515.

Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Senti che bel rumore.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazaret con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che dovessimo.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 15 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime ancora gradevoli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità, ma difficilmente con fenomeni se non molto isolati. In serata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali con alcuni rinforzi pomeridiani. Massime stazionarie intorno ai 30 dimon grant tener trentramo.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. È stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì prossimo in Svizzera la firma, con la riapertura di Hormuz alla fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ieri nuovamente sotto attacco israeliano. Seguiranno 60 giorni di negoziati per risolvere poi definitivamente il nodo nucleare in caso contrario. Si fa sapere, Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Trump parla anche di immediata e libera riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che riaprirà ma sotto gestione e controllo iraniano e dell'Oman. Intanto i prezzi del petrolio alla notizia crollano, il WTI è a $80,80 al barile, il Brent è sceso a $83,89, le borse asiatiche questa mattina in forte rialzo. Nuovi attacchi a tappeto della Russia, Kiev e Kharkiv nel mirino nella notte, almeno 5 morti, i droni di Kiev hanno invece ucciso 3 persone a Tula, a sud di Mosca. Oggi prendono il via i negoziati ufficiali di adesione di Ucraina e Moldavia all'Unione Europea. Medio Oriente, Hormuz, Ucraina saranno oggi al centro del G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa all'Angelus. Ascoltiamo Rita Salerno.
2: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
3: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
2: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
1: Rientriamo in Italia, polemica Vannacci che dall'Assemblea Costituente del neonato Futuro Nazionale afferma il femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale concorda poi con Meloni nel suo attacco alla kermesse più libri rispetto al cosiddetto patentino antifascista per le case editrici che vorranno partecipare alla Fiera del Libro, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori, nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia gettando il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato, alla base del gesto dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera, i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto alla popolazione a 10 milioni. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme a Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, a cominciare da oggi lunedì per arrivare fino a venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito è dai giornali, dalle prime pagine che prendiamo le mosse della nostra trasmissione, pagine e titoli che convergono questa mattina su un fronte, su un tema, quello dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Attenzione, accordo che verrà fermato venerdì di prossimo a Ginevra, quindi una firma in presenza e non da remoto come invece era stata prospettata in un primo momento. Si parlava di firma elettronica, accordo che ha nuovamente rischiato di saltare, invece è, mettiamolo pure tra virgolette, slittato per il nuovo attacco di Israele al Libano, perché l'Iran considera il Libano e dunque Hezbollah parte integrante e imprescindibile della trattativa. Uno può dire attenzione, perché da qui a venerdì i giorni sono tanti, quindi il periodo di attesa è lungo e quindi non sarebbe la prima volta che poi qualcosa succede e tutto salta. Oggi i giornali ci danno dei dettagli rispetto a quello che sappiamo dell'accordo e dell'intesa, che subito un effetto l'ha avuto, perché le quotazioni del petrolio a livello mondiale sono crollate, è stato sforbiciato un 4%, quindi questo semplicemente per dire sia che WTI e Brent, il petrolio nostro come prezzo di riferimento è la piazza londinese del Brent, sono sotto i $90, sono abbondantemente sotto i $90, sono, per quanto riguarda il Brent, sugli 83, il WTI 80, con le borse asiatiche in attesa dell'apertura di quelle europee che sono veramente sugli scudi. Perché? Perché Trump ha detto immediata riapertura di Hormuz. Attenzione agli entusiasmi, perché in realtà Teheran ha detto Hormuz riapre, ma riapre sotto il controllo, gestione, coordinamento, è da comprendere ancora come dovremmo definirlo, che sarà operato da Teheran ma anche dall'Oman, l'abbiamo detto, no? Lo stretto di Hormuz, proprio uno stretto tra due coste, una è quella iraniana, l'altra è quella dell'Oman di rimpettaio. C'è la questione di capire se ci sarà pedaggio oppure no, quindi probabilmente ancora ci sono degli aspetti da definire. Andiamo subito a leggere i quotidiani, che poi ovviamente danno conto anche della pagina politica, danno conto anche della pagina sportiva. I mondiali ci interessano meno, visto che l'Italia non gioca, invece c'è una Formula 1 che ha riportato sul primo podio la Ferrari, e oggi ampiamente è questa la fotonotizia che viene scelta dai quotidiani. Corriere della Sera, Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera sarà venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz petroliere, accendete motori, ha detto Trump. Il presidente, tra l'altro, proprio ieri festeggiava i suoi 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Più che strigliato, ha utilizzato il solito vocabolario piuttosto ricco e fornito di epiteti offensivi, e riferendosi a Netanyahu ha utilizzato, se non tutte, buona parte del declinazione del termine fuck, quindi poi vedete voi come volete intenderlo, se volete andare a recuperare gli originali, ma giusto per capire quello di cui stiamo parlando. Pagine interne del Corriere della Sera, ovviamente si va ad interviste in attesa di capire di che cosa stiamo parlando a livello di contenuti e soprattutto per capire anche i commentatori e chi da sempre conoscono e seguono questi scenari di cosa stiamo parlando. Come funziona la fase 2? Due mesi per troppi nodi, al centro c'è l'uranio. L'accordo che verrà siglato venerdì rispetto al nucleare lo cita soltanto dicendo che seguiranno alla firma dell'accordo 60 giorni per definire il nodo nucleare, con l'assicurazione da parte dell'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Però, per essere estremamente concreti, c'è da definire questi 450 kg di uranio arricchito al 60%, che fine faranno, se saranno distrutti, rimossi o diluiti. Queste sono le tre opzioni, non è che ce ne siamo, c'è da inventarsi molto, no? Queste sono le tre opzioni sul tavolo. Per quanto riguarda il distrutto o il diluiti, potrebbe avvenire nello stesso territorio iraniano, ovviamente sotto il controllo di IAEA, Stati Uniti o paesi terzi, non lo sappiamo. Quindi tutto questo nodo in realtà non lo conosciamo. Però attenzione, perché quello che ci si pone come domanda è: ma l'accordo potrà raggiungere almeno quel quadro, quegli elementi, quella ossatura di schema dell'accordo raggiunto da Obama nel 2015 e poi disatteso, stracciato dagli Stati Uniti? E questo nel 2017, quindi Trump fu eletto nel 2016, quindi Trump ha stracciato il JCPOA di Barack Obama, ottenendo cosa? E in tanti dicono: beh, non si riuscirà a ottenere un accordo migliore. In particolare c'è un'intervista all'ex generale dell'esercito israeliano Yair Golan, leader del Partito Democratico, una formazione progressista israeliana, quindi sicuramente da un punto di vista politico non vicino a Netanyahu, che dice: sicuramente la situazione è peggiore del patto del 2015. E questo è il parere espresso direttamente da un ex generale israeliano. Siamo sulla stampa. Trump-Iran, c'è l'accordo. Nell'analisi di Alessia Melcangi si evidenzia il rischio a questo punto che può palesarsi da qua a venerdì. Bibi insegue la guerra perenne. Ora che il Pakistan ha annunciato che un'intesa è stata raggiunta, forse a Washington non bisognerà più aggiornare il conteggio delle volte in cui Donald Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era ormai a portata di mano. Beh, voi sapete che sulla scia, perché l'iniziativa è stata della CNN, che fino l'altro giorno teneva conto e conteggi, noi poi l'abbiamo proseguita, siamo a 40, 40 volte, la quarantesima pare sia quella buona. E scrive ancora: fino all'annuncio arrivato nella notte, dice Melcangi, quel numero ha rischiato di crescere ancora, non solo per le reticenze di parte della nomenclatura iraniana o per la fragilità di un'intesa costruita tra nucleare e sanzioni Hormuz, ma per l'azione del più stretto alleato degli Stati Uniti, Benjamin Netanyahu. La scena ormai ha qualcosa di ricorrente. E anche qua, andando sempre per commenti e analisi, troviamo quella dello scrittore e politologo Aaron Bregman, che è docente al King's College di Londra, insegna proprio al Dipartimento di Studi sulla Guerra. E alla domanda: il presidente americano ha annunciato l'accordo con Teheran, siamo giunti a un vero punto di svolta? Risponde Bregman: sembra che siamo vicini alla firma di un accordo. Il motivo principale è che il tycoon nel profondo sa che attaccare l'Iran è stato un errore strategico e ora sta cercando una via d'uscita, quasi a qualsiasi costo. Trump, l'autore dell'Arte del negoziato, che nel suo libro ha scritto della pazienza necessaria per concludere un accordo, è invece molto impaziente di raggiungere un'intesa e lasciarsi alle spalle questo spiacevole episodio. La notizia di una svolta nelle trattative però sembra aver colto di sorpresa Netanyahu, che ieri ha fatto bombardare Beirut, dice ancora Bregman. Netanyahu ha condotto Israele verso una catastrofe strategica e lo sa bene. Per quanto riguarda il Libano, è ironico che inizialmente l'Iran abbia creato Hezbollah per difendere il proprio paese, mentre ora è Teheran a difendere Hezbollah dagli attacchi israeliani. Penso che l'Iran insisterà finché, come parte dell'accordo con gli USA, lo Stato ebraico smetta di attaccare il paese dei cedri, in particolare Beirut. Se l'Iran insisterà, Trump potrebbe costringere l'alleato israeliano a ritirarsi dal Libano meridionale, cosa che Gerusalemme non gradirà affatto. E a livello di corridoi, di cancellerie, è di questo che si sta parlando, cioè se l'Iran pretenderà e otterrà da Trump che Israele si ritiri e non solo cessi di attaccare Beirut, ma si ritiri proprio dai confini libanesi e dunque anche da quella fascia che Israele, pur spingendosi oltre, però indicava come il cordone di sicurezza, come una sorta di cuscino sanitario dall'Itani in giù, quindi la parte proprio sud libanese a confine con Israele. Iran e Stati Uniti, c'è l'accordo di pace. Poi Paolo Gentiloni in suo editoriale parla degli Stati Uniti, che però sono sempre più soli a dispetto di quanto voglia Trump rivendicare questo come una sua vittoria, perché in realtà è un pasticciaccio di Trump che adesso Trump sta cercando di chiudere. Ma uno, e si fa così, no? Quando le situazioni sono complicate, da sempre gli scenari conclusivi di guerra, per capire chi ha vinto, chi ha perso, vengono sempre paragonati lo status quo allo status ex ante. Quindi, per quello che sappiamo, se esaminiamo come stavano le situazioni, com'era il quadro prima e com'è il quadro adesso, sicuramente l'Iran è più distrutto di prima, non c'è dubbio. Però soprattutto se veramente avrà la possibilità di gestire, di cogestire Hormuz, ha una situazione di vantaggio e di prospettiva assolutamente più favorevole di prima. Ricordiamoci poi che il regime change c'è stato in Iran, non nel senso che volevano Stati Uniti e Israele, ma nel senso che ormai Ayatollah, Repubblica Islamica, rimane di fatto Repubblica Islamica, c'è un riconoscimento di guida suprema nei confronti del figlio dell'Ayatollah, quindi l'attuale guida suprema è Mokhtar Khamenei, però in realtà è ormai un regime militare, c'è una giunta militare, Pasdaran al potere, quindi in qualche modo c'è stata la svolta, ma torno a dire in una direzione sicuramente antioccidentale. E dall'altro canto si parla anche di scongelare gli asset congelati come sanzioni all'Iran, quindi si fa fatica a pensare che l'Iran sia in concreto, che moralmente non porti a casa una vittoria, e questo purtroppo è quello che viene da più parti evidenziato insieme ad un altro aspetto, che è quello che siamo su Repubblica indica l'analista Michel Ignatieff, che insegna alla CU di Vienna, quindi il Centro Studi Internazionali di Vienna, è un canadese ed è l'ex leader del Partito Liberale Canadese, ha insegnato anche ad Harvard, e lo dice chiaramente: inizia una nuova era. Nessuno si fiderà più degli Stati Uniti. Se l'accordo è arrivato è perché gli iraniani si ritengono soddisfatti, sono i negoziatori più duri al mondo e trattano con gli americani fin dalla crisi degli ostaggi del 1979, che si concluse con l'umiliazione di Jimmy Carter. Ci è voluto tempo, perché parlavano lingue diverse, gli iraniani determinati ed esperti, gli americani in cerca di un accordo di superficie. Cosa intende? Obama ci mise 2 anni per ottenere l'intesa sul nucleare. Venne discusso ogni virgola, ogni clausola. Il solo modo per ottenere accordi solidi. Trump invece ha cambiato strategia troppe volte. Si è fatto ingannare da Netanyahu, che gli aveva detto che sarebbe stato facile rovesciare il regime, e si è buttato in una guerra senza prevedere la chiusura di Hormuz. Il risultato è che una potenza più debole ha combattuto con droni a basso costo contro armi sofisticate ma costose, determinandone l'attuale stallo, una lezione importantissima che cambierà il modo in cui i paesi comprano d'armi ed equipaggiano i loro eserciti. E poi, stando sull'accordo, la domanda: non conosciamo i dettagli, ma da poco che sappiamo, come giudica l'accordo? Peggiore di quello che ottenne Obama. La guerra ha cambiato gli equilibri al potere ha cambiato gli equilibri di potere globali? Sì. Di sicuro la Cina oggi è quella che ha guadagnato di più, può presentarsi al mondo come fonte di stabilità. E l'Europa? L'Europa è troppo dipendente dal petrolio mediorientale. Ora ha come uniche fonti energetiche sicure quelle che vengono da Norvegia e Stati Uniti, ma la dipendenza energetica è dipendenza geopolitica. Che futuro ci aspetta? Conclude il suo pensiero, la sua intervista, Michel Ignatieff: stiamo assistendo ad un declino estremamente drammatico del potere americano, sia nel Golfo, dove la fiducia negli Stati Uniti è stata completamente distrutta, quanto in Europa. Gli alleati non si fidano più di Washington, e questo avrà conseguenze. Quindi la lettura è proprio univoca, si fa fatica a trovare qualcuno che dica anche solo che pari e patta. Il Messaggero, Rai di Israele slitta l'accordo, anche qua per continuare ad andare in lettura di commenti, analisi che sono quelli più interessanti in attesa di venerdì prossimo, che dunque l'accordo sia veramente siglato e poi casomai di conoscere anche qualche aspetto in più, anche di quelli che ci riguardano direttamente, ovvero la gestione di Hormuz. L'analisi questa volta del giornalista e analista statunitense, italo-statunitense Andrew Spannaus, lo schiaffo di Bibi in estremi per sabotare l'operazione. Intanto, dice Andrew Spannaus, riprendere gli attacchi in Libano significa violare una delle condizioni principali poste da Teheran, secondo la linea dura promossa dal generale Vahidi, comandante delle guardie rivoluzionarie, e quindi sabotare l'intesa. Trump si è arrabbiato di brutto usando varie parolacce per descrivere le azioni di Netanyahu e insiste che l'accordo prevede benefici per Teheran solo in base all'effettivo rispetto delle richieste americane. Siamo sul giornale, in primo piano la pace di Trump, ma approfittiamo del quotidiano per votare anche sugli altri titoli e quindi sulla patente, sulla politica, che ha vissuto anche delle polemiche sul patentino antifascismo rispetto alla kermesse più liberi. Meloni, patente antifa, cioè antifascista, censura degli editori. La Premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla e dice nessun passo indietro. In realtà da parte della fiera, cioè gli organizzatori, è stato detto non serve un patentino, non è un patentino politico antifascismo, è la certificazione dell'adesione ai principi e valori istituzionali della nostra carta costituzionale, quindi viene vista da questo punto di vista. Siamo sul Fatto Quotidiano, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, poi il Fatto Quotidiano scivola sulla questione degli antifascisti, ma anche sulla questione del femminicidio. Vannacci che ha parlato, l'ex generale, proprio all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il suo partito. Abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, scrive il Fatto Quotidiano. Il femminicidio, dice il giornale, va abrogato perché non si può fare di fronte a un omicidio una differenza di genere uomini e donne. Sapete, questo concettualmente ha diviso molti, però poi alla definizione del reato di femminicidio si è arrivati e ci è arrivato questo governo. Quindi si contesta una legge fortemente voluta e conseguita dall'attuale governo Meloni. E quindi qua c'è una frizione evidente. Tra l'altro, a rispondere è stata proprio la sua ex compagna di partito, la leghista Giulia Bongiorno, avvocata, referente, relatrice del testo del femminicidio. Tra l'altro, Giulia Bongiorno da sempre impegnata sulla violenza contro le donne. Siamo sul Foglio con la sua pagina fredda del lunedì. Vannacci è un test sulla destra, scrive il direttore Cerasa, su quello che è, su quello che poteva essere, su quello che non è diventata, su quello che rischia di diventare. Quindi una sorta di Vannacci cartina tornasole. Poi sempre su Vannacci, ma non solo, per la verità, guarda anche Giuliano Ferrara. Ci sono anche le false presenze, tipo il professor Vannacci e il generale Montanari, quindi volendo apposta, no, rigirare le qualifiche dei due. Casi grotteschi nella solita orchestrazione di commedia dell'italianità. Ma a firmare il pezzo di apertura del Foglio è un inedito collaboratore, ovviamente lo diciamo in senso ironico, ma simpaticamente ironico, perché troviamo come tema e articolo di apertura un pezzo scritto dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Sia un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo. Il ministro dell'interno apre la proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. Tempo di uscire dalle polemiche strumentali. Partiamo subito dai CPR, dice il ministro dell'interno. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. In primo piano torna la tregua Iran-Stati Uniti con l'analisi di Farhan Sabahi, collega, più volte ai nostri microfoni, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, che punta l'attenzione sull'architettura e gli equilibri interni all'Iran, di cui si è parlato molto, cercando di capire laddove ci fossero veramente dissidi anche rispetto a questo cambio di assetto di regime e laddove invece ci fosse un gioco di simulazione e dissimulazione che l'Iran e lo sciismo conoscono molto bene. Dice Farhan Sabahi: tante le criticità rispetto all'accordo. L'importante è il tracciamento dell'uranio arricchito. Le fonti iraniane continuano a smentire l'esistenza di un'intesa definitiva. Più che una realtà negoziale, quella di Trump sembra una dichiarazione per il suo 80° compleanno. C'è da dire che QN è andato in stampa prima che invece anche da parte iraniana si dicesse sì, ma venerdì, e vediamo da qui a venerdì. Quali sono i punti critici? Il primo riguarda il programma nucleare iraniano. Il secondo, lo scongelamento degli asset iraniani all'estero. Il terzo, la guerra regionale, in particolare il Libano. Sono dossier strettamente collegati. Se salta uno, rischiano di saltare tutto. E dunque, quanto pesa Israele? Moltissimo. Ogni escalation militare rischia di compromettere il negoziato. Teheran ha più volte lasciato intendere che altri bombardamenti su Beirut renderanno vani i colloqui. Resto su QN per soffermarmi anche sulla cronaca che viene riportata nel taglio basso di QN, la Nazione del Giorno del Carlino, in modo particolare il dramma del veneziano 17enne ammazza la zia, dissidi sull'eredità, il corpo poi buttato nel fiume. Quindi si parla di dissidi familiari e al centro di tutto ancora una volta l'eredità. Lo dico veramente fuori da ogni inutile polemico coloritura di quanto è successo. L'eredità spessissima è motivo di conflitti intrafamiliari che spesso fortunatamente arrivano e si risolvono nel bene o nel male nelle aule dei tribunali. A volte permangono dissidi che si portano avanti tutta la saga e la storia della famiglia, a volte si arriva anche a fatti efferati. Quello che colpisce è che veramente l'azione sia stata compiuta da un ragazzo così giovane che ha ucciso la zia, l'ha caricata su una carriola fino ad arrivare al fiume e qui abbia gettato il corpo. Quindi è veramente agghiacciante e si cerca di capire come il ragazzo abbia potuto anche in modo autonomo gestire e procedere in questo modo. Sole 24 ore, altra pagina di approfondimento, quella del lunedì per il quotidiano economico, che punta l'attenzione sui piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate le aree interne e quelle rurali. E quindi non è una fotografia che va a disegnare una realtà nuova, ma è una fotografia che va a immortalare una situazione di stallo rispetto anche a tutte le politiche e l'attenzione, programmi per restituire vita, non far morire i piccoli comuni che spesso d'estate poi arrivano ad avere anche una popolazione, diciamo così, importante rispetto ai residenti stabili. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, che si tinge più che di rosa di rosso. Rosso Ferrari, sono tornato, Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, poi le lacrime, dice, visto, sono ancora il miglior Lewis. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi vogliamo capire meglio l'intesa Stati Uniti-Iran a cosa porta e soprattutto ci arriveremo a venerdì per la firma definitiva?
0: In Blu 2000. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Buongiorno in blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Bentornato a Marco Di Liddo, direttore del CESI Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo, il momento della svolta, accordo raggiunto, in realtà la firma che prima doveva essere elettronica, poi è stato detto in presenza, è stata spostata a venerdì, quindi nella scorta di tutto quello che è successo dal 28 febbraio, diciamo che da qui a venerdì è lunga, quindi qualsiasi cosa potrebbe succedere, anche perché c'è il nodo Libano, la questione Israele, che secondo Teheran fa parte dell'accordo. Israele sembra meno convinto di questo, infatti si è rischiato nuovamente di far saltare tutto per il nuovo attacco israeliano contro il Libano, con una risposta anche un po', beh, ormai siamo abituati, però diciamo così, un po' sopra le righe del presidente Trump. Fiducioso? Ci arriviamo a siglare l'accordo venerdì, a mettere questa firma?
1: No, guardi dottoressa, chi fa il mio lavoro non può investire sulla fiducia, è condannato ad un brutale realismo. Diciamo che questo accordo nasce un po' zoppo,
0: zoppo, un po' claudicante,
1: esatto. Nasce, esatto, un po' malconcio, perché sono tanti i punti ancora in sospeso. Diciamo, da un lato è inevitabile accogliere con un margine di positività il fatto che il presidente degli Stati Uniti, i mediatori e le autorità iraniane comunque parlino dell'accordo, quindi mandano un messaggio tutto sommato positivo, però l'impressione è che questa positività, questa fretta sia dettata dal fatto di aver bisogno di mettere qualcosa di concreto, un minimo sul tavolo, almeno apparentemente, perché se poi andiamo a vedere tra le righe, l'accordo vede una differenza di vedute sullo stretto di Hormuz, con gli americani che dicono apriamo tutto e subito.
0: E gratis, come prima.
1: E gratis, mentre gli iraniani che dall'altra parte dicono qualcosa di diverso, dicono che bisogna aspettare a venerdì, anche perché venerdì sarà consegnato un nuovo testo con degli emendamenti, con degli aspetti aggiuntivi. E quindi già questo è foriero enormemente, diciamo, di possibili sabotaggi e intoppi.
0: Sì, anche perché rispetto ad Hormuz, faccio questo inciso veloce, l'Iran continua a parlare di cogestione di Hormuz con l'Oman, quindi non si capisce, o si vuole lasciare intendere, che la cogestione di per sé preveda un pedaggio. Ancora questo non è esplicitato, ma resta uno degli aspetti appunto da chiarire, perché ricordiamolo, prima del 28 febbraio Hormuz era, come tutti gli stretti naturali, libero.
1: Esattamente, sostanzialmente l'operazione iraniana è la trasformazione di Hormuz in Suez, quindi in un passaggio obbligato rispetto al quale lo Stato iraniano deve trarne dei benefici economici attraverso il pagamento di un obolo, il pagamento del passaggio. Ma molto furbescamente, per non trasformarlo in uno strumento soltanto appannaggio di Teheran, ecco l'apertura all'Oman. L'Oman è uno stato piccolo, è uno stato che dal punto di vista militare non rappresenta una minaccia, dal punto di vista diplomatico invece è uno straordinario smacchiatore, chiamiamolo così, perché il paese ponte tra i due mondi è da sempre, viene soprannominato la Svizzera del Medio Oriente, per questa sua capacità di mediare e di far sedere attorno allo stesso tavolo paesi in conflitto o in generale non con ottimi rapporti, e soprattutto è un paese arabo sunnita. Quindi la cogestione è un'apertura importante all'altra sponda del Golfo Persico.
0: Certo.
1: E ovviamente questa situazione infastidisce tantissimo gli Stati Uniti, che non vogliono dare questa carta all'Iran, ma soprattutto sono spaventati dal fatto che il Medio Oriente possa trovare una soluzione concertata senza l'intervento di terze parti, quindi senza gli Stati Uniti, e soprattutto senza considerare Israele, che poi è l'altro grande l'elefante nella stanza. E come lei accennava giustamente, la seconda grande diversità di vedute sull'accordo riguarda il Libano, con l'Iran che ritiene l'accordo onnicomprensivo, quindi un accordo regionale di tutto il Medio Oriente, mentre Israele non ne vuole sapere. Israele considera questa trattativa una trattativa tra Washington e Teheran, e quindi qui c'è l'elemento che rischia di, il secondo elemento che rischia di mettere in ginocchio questa bozza, questo embrione, questo bacetto.

0: che sappiamo è un quotidiano d'opposizione, dice chiaramente: accordo raggiunto, e l'accordo prevede la cessazione immediata dei combattimenti in Libano. The Times of Israel, che diciamo è meno sfavorevole rispetto al governo italiano, mette in evidenza che è stato raggiunto un accordo che secondo alcune fonti includerebbe anche, no? Quindi si prende molto molto più alla larga la cessazione del conflitto anche in Libano.
1: Assolutamente, dottoressa, il problema è che al di là della dimensione geografica e territoriale, che è un aspetto fondamentale, perché il sud del Libano e lo status del sud del Libano non è soltanto un problema di sicurezza, è un problema ideologico e politico.
0: È storico.
1: Noi abbiamo una parte della politica israeliana molto ben identificata, in questo momento incarnata anche fisicamente dal ministro Ben-Gvir, che continua a voler perseguire l'obiettivo del Grande Israele. Il Grande Israele include anche i territori a sud dell'Italia, quindi territori libanesi. Di conseguenza, quella che deve iniziare come una occupazione militare o una zona di attività militare, in prospettiva per i seguaci di Ben-Gvir deve diventare territorio integrante di Israele. E ovviamente questa è una posizione che nessun paese arabo, e tantomeno il Libano, possono accettare, l'Iran men che meno, e si sovrappone la dimensione puramente tecnico-militare, che invece si rivolge soltanto alla neutralizzazione di Hezbollah. Israele dice: io continuerò a fare le operazioni militari finché non riterrò che Hezbollah ha cessato di essere una minaccia strategica alla sicurezza del mio paese e dei miei cittadini. Come potete immaginare, le due cose possono facilmente sovrapporsi, e una può nascondersi agilmente dietro l'altra, al di là poi delle dichiarazioni pubbliche. E poi c'è la dimensione elettorale. Netanyahu sa che non può tornarsene oggi, dopo tutti i soldi che ha speso, dopo tutte le risorse impiegate, dopo i morti e dopo un'operazione che ancora non ha realizzato gli obiettivi dichiarati, non può tornare a casa, perché questo inevitabilmente sarebbe un boomerang politico di complicatissima gestione.
0: E aggiungiamo anche, dopo aver politicamente reso Israele, se non isolato non lo possiamo dire, però più distante indubbiamente dagli alleati occidentali, no?
1: Beh, da un punto di vista sicuramente pubblico sì, però anche su questo dobbiamo essere estremamente pragmatici. Il rapporto tra Israele e i paesi occidentali continua a essere un rapporto solido, al di là delle dichiarazioni, ripeto, pubbliche, e dal fatto che alcuni leader abbiano preso le distanze, soprattutto per due motivi. Il primo è un motivo di immagine internazionale.
0: Certo.
1: Non si può fare come hanno fatto gli Stati Uniti, non si può appiattirsi totalmente sulle strategie e sulle scelte di Tel Aviv. E il secondo è una problematica di ordine interno. I paesi occidentali hanno dei fronti pro-Palestina molto forti, e questi fronti pullulano di elettori. E quindi, per quanto in alcuni paesi europei, in particolare nel nostro, la politica estera non sia esattamente in cima alle priorità delle scelte dell'elettore, un governo eccessivamente spalmato sulle posizioni israeliane potrebbe andare in difficoltà. E quindi bisogna trovare una complicatissima quadratura del cerchio.
0: Situazione complicata anche per Washington, nel senso che le minacce, parole veramente più che offensive, di Trump nei confronti di Netanyahu, dove insomma è stato in qualche modo avvertito Israele di non mettersi ulteriormente di mezzo, no? Quindi di non far saltare l'accordo con l'Iran. Bisogna capire, uno, quale concretezza di dissuasione riusciranno ad avere, perché appunto lo citava prima, Netanyahu è stato molto chiaro nel dire che non si sente vincolato da questo accordo, no? Che in qualche modo gli Stati Uniti hanno semplicemente chiarito le loro cose con l'Iran. E sappiamo

0: che tra l'altro, mentre Trump anche in queste settimane registrava delle frizioni con Netanyahu, però di fatto anche qua gli accordi, per esempio anche solo quelli militari tra esercito statunitense e esercito israeliano, sono andati avanti e come, no?
1: Lo andranno sempre in futuro, perché la strategia americana, l'abbiamo discusso tante volte anche con lei, è guardare lontano, guardare nel sud-est asiatico, concentrarsi sul containment cinese. Questo vuol dire che in Medio Oriente il lavoro sporco deve farlo qualcun altro e che l'architettura di sicurezza deve basarsi sulla presa di responsabilità da parte dell'unico attore locale di cui gli Stati Uniti veramente si fidano, cioè di Israele. E questo ha un prezzo. A un prezzo che si concretizza col fatto che le leve politiche statunitensi verso Israele forse non sono così forti, o sono addirittura inferiori rispetto a quelle che Israele ha verso gli Stati Uniti, considerando che siamo in un anno elettorale e non c'è bisogno del sottoscritto per ricordare quanto i gruppi di interesse filo-israeliani o di origine ebraica possano risultare determinanti per le campagne elettorali, per l'orientamento politico e quant'altro. Anche Biden, che certo era più critico di Trump, e lo era anche in maniera diversa, più elegante, nei confronti di Israele, però nei fatti si è limitato a qualche condanna cosmetica, ma le armi e il supporto finanziario hanno continuato a scorrere.
0: Esatto, quindi, nonostante le minacce di chiudere i rubinetti, in realtà le armi sono continuate ad arrivare, anche finanziamenti a Israele in modo continuo durante l'amministrazione Biden, anche dopo l'evidenza del massacro di Gaza, no? Quindi
1: assolutamente
0: su questo non ci sono dubbi. Ma quindi, per capire, Marco De Lillo, si aspetta che Israele faccia saltare questo accordo o non può spingersi a tanto questa volta Netanyahu, perché sarebbe veramente evidente l'affossamento di Trump non solo nei confronti dell'Iran ma anche nei confronti del partner Israele?
1: No, guardi dottoressa, il fatto che Israele abbia già con i suoi comportamenti ostacolato l'accordo è palese, è successo
0: certo.
1: In più di un'occasione, a cominciare dal bombardamento dei distretti meridionali di Beirut, che qualche settimana fa ha di fatto fermato il negoziato e l'ha posticipato la firma di quello che adesso possiamo chiamare un compromesso momentaneo. Detto questo, io credo che Israele continuerà ad andare per la sua strada e che Washington non ha o non vuole esercitare tutte le leve di cui dispone, perché forse i tempi non sono ancora maturi per una rottura definitiva, o meglio una rottura di quello che era il vecchio schema dei rapporti tra Israele e gli Stati Uniti. Forse questa rottura non avverrà mai e quindi di conseguenza vedremo negli anni il junior partner che però riesce a giocarsi bene le carte nel rapporto col partner senior, ed è una dinamica che non riguarda soltanto il rapporto tra Israele e Stati Uniti, l'abbiamo visto in generale in tutto il mondo e in particolare in Medio Oriente. Pensiamo a quanto oggi i proxy, mantenendo un margine di autonomia operativa molto importante, riescano a condizionare il comportamento della casa madre. Non è più come negli anni della guerra fredda, in cui non si muoveva una foglia se dalla casa madre non si decideva che doveva muoversi quella foglia. Oggi gli Houthi, Hezbollah, lo stesso Hamas, con delle scelte che possono essere diverse rispetto ai desiderata della casa madre, condizionano inevitabilmente le decisioni della casa madre.
0: Ma quindi la tenuta dell'accordo rispetto al fronte libanese è capire quanto Stati Uniti e Iran decideranno, come dire, un profilo, una soglia di tolleranza, cioè l'Iran non si può aspettare che Israele si ritiri completamente, che non ci siano più scontri, ma mettere una sorta di tetto, di soglia all'intensità degli scontri, alla proiezione militare di Israele, cioè necessariamente sarà trovato un compromesso?
1: Questa è una soluzione ipotetica, è una soluzione pragmatica, ma bisogna vedere poi come si riflette sul fronte certo. interno, perché il Libano è importante per Teheran nel momento in cui rappresenta una dimostrazione di potere, quindi non solo uno strumento di influenza regionale. Il vero obiettivo politico di Teheran in questa guerra è stato quello di dividere e di frantumare l'architettura di rapporti politici tra gli Stati Uniti, Israele e i paesi sunniti nel
0: certo,
1: Golfo.
0: Certo.
1: Ce l'ha fatta la prima volta, come mostrando al mondo che di fronte agli attacchi iraniani gli Stati Uniti preferivano di difendere Israele piuttosto che ascoltare o caracollarsi a difendere i paesi arabi. Quindi già questo ha creato una distanza che la Cina ha accolto con grande felicità.
0: Certo.
1: E ora la seconda operazione iraniana che ha nel dossier libanese il suo fulcro è quella di dividere Stati Uniti e Israele, perché, e questo gli iraniani probabilmente l'hanno inventato prima dei latini, il principio del divide et impera è sempre tremendamente attuale.
0: Ma l'Iran in questo momento quanto e fino a che punto si può permettere di riprendere le ostilità? Perché anche se tutto quello che abbiamo detto ci fa capire che da un punto di vista politico e non solo è l'Iran che risulta vincitore, poi vedremo anche la questione degli asset congelati, vedremo anche la questione di Hormuz, però è anche vero che l'Iran è stato profondamente distrutto, no? Cioè, ha avuto soprattutto le strutture, diciamo così, energetiche, nevralgiche del paese, sono state duramente attaccate. Abbiamo capito che a livello di arsenali balistici non è stato azzerato per niente. Abbiamo anche capito che le strutture nucleari ben affossate, ben interrate, sono state efficaci. Però sicuramente anche l'Iran, no, sta soffrendo di questa guerra che ormai va avanti dal 28 febbraio.
1: Guardi, dottoressa, la strategia iraniana consiste nella scommessa del poter resistere più a lungo degli avversari.
0: Anche e solo oggi, un giorno in più dell'avversario.
1: Anche solo un'ora in più.
0: Un'ora in più.
1: Perché qui siamo proprio sul filo delle ore. E ad oggi la principale minaccia alla tenuta del regime è di fatto neutralizzata, cioè l'opposizione interna, con una politica brutale di repressione e con il fatto che ci piaccia o meno, un paese attaccato dall'esterno è un paese che tende naturalmente a fare quadrato e a mettere da parte le divisioni interne. Il fatto che noi abbiamo visto dei manifestanti che festeggiavano quando Israele e gli Stati Uniti bombardavano il paese non vuol dire che quei manifestanti siano uno la maggioranza o una schiacciante maggioranza, e due che abbiano la forza necessaria di opporsi a un regime. Perché opporsi a un regime come quello iraniano vuol dire mettere a rischio la propria vita. Allora c'è un gruppo, c'è un numero di idealisti che può farlo, ma se gli altri vedono che neppure gli idealisti, neppure i pionieri ce la fanno, allora non si può raggiungere la cosiddetta massa critica. E senza massa critica il regime non può essere buttato giù. E quindi la guerra può andare avanti, anche perché, ricordiamo, l'orologio del petrolio pesa di più per il fronte occidentale e per quello asiatico rispetto a quello iraniano. L'Iran è abituato a soffrire e può imporre metodi pesanti affinché la popolazione soffra in silenzio. In Occidente questo paradigma non c'è.
0: No.
1: E quindi Teheran andrà ancora avanti per questa strada finché non sarà tremata.
0: Mamma mia. Grazie, vedremo nei prossimi giorni quello che succederà come evoluzione. Grazie Marco Di Liddo, buona giornata direttore.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Marco Di Liddo è direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali, e lo diceva molto bene Di Liddo poco fa, l'Iran sta continuando, nonostante la guerra impegnativa in corso, a tenere un livello di repressione feroce al suo interno. Quasi tutti i giorni vengono comunque messi a morte degli oppositori, dei manifestanti, e veramente guardate, sono giovanissimi, molti di questi hanno 17, 16 15 anni. Buongiorno Parisa Nazari, attivista del Movimento Donna, Vita, Libertà e mediatrice. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti.
0: Parisa, rispetto alla popolazione iraniana, alle possibilità di un accordo che veramente venga siglato venerdì e che dunque ponga fine ai bombardamenti, ultimamente lo sappiamo, no? C'è stata anche questa ripresa di attacco, però guardando dal punto di vista della popolazione, la popolazione iraniana cosa si augura succeda adesso? Perché si va verso anche la definizione sì di un cambio di regime che c'è stato, nel senso che adesso prevalgono i Pasdaran rispetto agli Ayatollah, però non è che questo si traduca poi in un miglioramento di vita né nell'immediato né in prospettiva per la popolazione iraniana.
2: È molto difficile poter generalizzare su cosa sente il popolo iraniano in questo momento. C'è una parte della popolazione, che di sicuro non è la maggioranza, che dall'inizio della guerra del 28 febbraio scende in piazza a sostegno del regime, chiedendo che andare fino in fondo in questa guerra, e lo ha fatto anche ieri, l'altro sì. ieri, chiedendo di non scendere ai patti, non arrivare a un accordo con chi ha attaccato l'Iran e ha ucciso la guida suprema, perché c'è chi ancora sostiene che cioè sostiene il regime con la guida di Ali Khamenei. E quella è la parte che di fatto spaventa il resto della popolazione, che a gennaio, come a dicembre del 2025, come tante altre volte nella storia di ultimi decenni, è scesa in piazza contro il regime iraniano, chiedendo di vivere uno Stato libero e democratico. E poi c'è un'altra parte che in questo momento non sostiene il regime iraniano, ma di fatto non vuole vivere solo sotto una costante situazione di attacchi, di morte, di devastazione causata dalla guerra. E perciò le voci sono tante, anche all'interno del regime, il nucleo più forte e più vicino al regime, comunque ci sono divisioni, la Repubblica Islamica non è un blocco unico, e sappiamo che ci sono parti dell'establishment della Repubblica Islamica che ostacoleranno questo accordo che sembra che venga firmato il 19, perché se in questi anni, soprattutto dopo la fine dell'accordo sul nucleare iraniano e la prima amministrazione Trump che ha posto fine a questo accordo tra Obama e l'Iran, le sanzioni hanno arricchito una oligarchia vicino al regime, che di fatto in questo momento ha un potere finanziario e anche politico e militare enorme
0: sì.
2: E quella parte non è d'accordo su una normalizzazione dei rapporti con il mondo, in modo particolare con gli Stati Uniti. L'affare della guerra, come l'affare delle sanzioni, in realtà per loro è fonte di forte guadagno politico e finanziario. Ecco perché ci sono tantissime anime in questo momento. Quello che è certo è che la maggioranza della popolazione è stremata da questi mesi di escalation militare. L'anno scorso, in questo momento, siamo nell'anniversario della guerra di 12 giorni, quando i primi attacchi israeliani hanno portato nelle città a essere distrutte, e poi di nuovo il 28 febbraio. Ci manca tutto in Iran in questo momento, mancano beni essenziali, mancano medicine, cioè moltissime persone hanno perso il lavoro, hanno perso le loro case, perché certo è che l'annuncio della fine della guerra crea con felicità in quella parte della persone che dal punto di vista di anche psicologico non riuscivano più a pensare a un futuro. Ma il futuro che ci aspetta in realtà è un futuro in cui il regime iraniano si sente ancora più forte. Già la retorica è cambiata, da qualche giorno si parla della vittoria la cosa assurda che da tutte e due le parti si parla.
0: Sì, vabbè, quello fa parte di una retorica, no?
2: Retorica,
0: ovviamente.
2: Esatto. Ma quelle chi ha perso sono tutte quelle persone che sono state uccise scendendo in piazza per manifestare, e altre persone, come ho detto, giovani, giovanissimi, che sono state persone arrestate, che molte di loro hanno, sono a rischio di esecuzioni,
0: certo,
2: capitali. E ovviamente in tutto questo punti di accordo, che ce ne sono stati tantissimi, le proposte di accordo da una parte all'altra, la questione di diritti umani non è mai stata menzionata. In tutto questo il mondo pensa l'apertura di stretto di Hormuz, all'arricchimento di uranio, ma come sempre mai viene menzionato l'idea di mettere una condizione sulla questione delle persone arrestate, nonostante Donald Trump, quanto gli conveniva, più volte ha parlato dei diritti umani.
0: Sì, ma si capiva che era assolutamente strumentale, no?
2: Strumentalizzando la lotta di un popolo che da decenni sta lottando contro questo regime, che di fatto in questo momento si sente più forte ed è più feroce che mai.
0: Questa è la realtà dei fatti, un disastro assoluto. Grazie sempre, Parisa. Buona giornata, Parisa Nazari.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Vi ricordo, Parisa Nazari, attivista del movimento Donna Vita Libertà, mediatrice, e veramente nel suo intervento ha disegnato benissimo qual è la situazione, soprattutto un popolo che soffre anche delle conseguenze della guerra per i bombardamenti, perché nel paese è sempre più difficile trovare a prezzi accessibili, a volte a prescindere dal prezzo, beni di prima necessità. È un paese che continua anche a essere la prima vittima degli attacchi, ma è sotto attacco anche del regime stesso, l'abbiamo detto, stanno continuando giorno le esecuzioni, e quello che doveva essere la liberazione, un'operazione per liberare il popolo iraniano, insomma, lo capite bene, da parte di Trump, se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi, non si parla più del popolo iraniano. La questione verte su Hormuz, il nucleare e gli asset congelati di Teheran. Questa è la situazione in attesa di sviluppi. Tra pochissimo le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora noi.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5x1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: TV 2000.
12: Non una televisione qualsiasi.
11: Canale 28 del digitale terrestre.
12: 157 di Sky.
11: 18 TV Sat.
12: tv2000.it.
3: In Blu 2000 News.
0: Raggiunto la l'accordo Stati Uniti-Iran prevista per venerdì in Svizzera, la firma con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ma poco fa via social il ministro israeliano Ben-Gvir ha ribadito: l'accordo di Trump non è vincolante per noi. L'intesa prevede, dopo la firma, 60 giorni di negoziati per risolvere definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi. Il Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Poco fa è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo Costa, che dice: Unione Europea pronta a un contributo per una pace duratura in Medio Oriente. Intanto Medio Oriente, Hormuz, ma anche Ucraina saranno al centro oggi della G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa Leone all'Angelus. Rita Salerno.
13: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
14: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
13: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
0: Politica, polemica Vannacci che dall'assemblea costituente del neonato Futuro Nazionale afferma: il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato, non è più o meno grave in base al genere. Condanne da maggioranza e opposizioni. E poi l'ex generale concorda con Meloni nel suo attacco a più libri più libere rispetto al cosiddetto patentino antifascista, che per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori: nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato, ci sarebbero stati alla base dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera: i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto della popolazione a 10 milioni. Il quesito, promosso dall'ultradestra, prevedeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquista il suo primo successo su Ferrari e il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme: Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco, Turchia K2 2-0 con l'Australia, mentre Germania Curaçao è terminata 7-1, Olanda Giappone 2-2, a breve Svezia Tunisia e poi l'attesa oggi per Spagna, Capoverde e Belgio Egitto. Questa sarà l'ultima notizia.
10: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: diversi microfoni del Buongiorno in Blu in primo piano l'accordo Stati Uniti-Iran, intesa raggiunta, la firma attesa per venerdì prossimo a Ginevra, quindi firma in presenza e non da remoto, firma elettronica. Certo però che le incognite e i dubbi restano, uno principalmente è quello del Libano, perché anche questa mattina, proprio poco fa, via social Ben Vir, ma ancora prima Netanyahu, hanno detto chiaramente che non si sentono vincolati da questo accordo e che dunque le operazioni dal punto di vista israeliano di sicurezza contro Hezbollah in Libano continueranno. Teheran invece ha un'altra visione della cosa, dice no, e come il Libano rientra nell'accordo. Ecco, con queste premesse che succede venerdì, posto che venerdì sembra lontanissimo? Buongiorno, bentornata l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico di lungo corso, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali che ha presieduto per anni. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ci arriviamo a venerdì?
1: È una buona domanda. Allora, vorrei fare una premessa. Come lei ha anticipato, le informazioni che abbiamo sui contenuti di questo accordo sono ancora molto vaghe, sì, e molto generiche, quindi è molto difficile dare un giudizio. Sembrerebbe che, diciamo, i 4-5 punti siano più o meno i seguenti: la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco navale americano. Poi il resto sono piuttosto premesse per i negoziati futuri, c'è un impegno da parte iraniano a negoziare sul programma nucleare, ma anche lì bisognerà vedere in che termini e con quali obiettivi, lo scongelamento degli asset iraniani confiscati, anche qui sta per vedere quanto, come, secondo quale modalità. E infine c'è il tema dell'assistenza, degli aiuti da parte dell'Iran ai cosiddetti proxy, cioè le milizie sciite che operano nella regione per conto dell'Iran. Quindi le incognite sono moltissime, direi che occorre moltissima prudenza prima di giudicare la tenuta di questo accordo e le prospettive di questo accordo. Forse ci potremo dare una, potremmo avere un'idea un po' più chiara quando vedremo nero su bianco come sono stati formulati tutti questi punti, perché di fatto quello che è stato siglato ieri è un memorandum of understanding che dovrebbe porre le premesse per una serie di negoziati successivi, primo fra tutti quello sul nucleare. Comunque lei ha ragione quando dice che l'incognita maggiore già nelle prossime ore è quella che riguarda le intenzioni del governo israeliano in Libano.
0: Fino a che punto gli Stati Uniti, al di là anche delle espressioni colorite di Trump nei confronti di Netanyahu, possono veramente agire e costringere Israele ad attenersi alla linea di Washington?
1: Ma diciamo, in queste settimane abbiamo visto un'enorme difficoltà da parte dell'amministrazione americana a disciplinare l'alleato israeliano. Abbiamo visto Netanyahu che ha continuato a perseguire la sua agenda che non era più necessariamente allineata con quella americana, e quindi di fatto a proseguire l'offensiva sul Libano meridionale nonostante gli appelli, le telefonate, le minacce, i richiami di Trump, che vedeva questo come forse il peggiore pericolo alle prospettive di un accordo che per lui era essenziale siglare nella giornata di ieri, per due motivi: uno, il compleanno,
0: sì,
1: in qualche modo, e poi
0: sì, dato il personaggio vita, aveva un peso, no, questa data, ecco.
1: E poi no, ma forse un po' più seriamente, tranne seriamente, il potere venire in Europa al G7 di con un accordo in tasca. Gli americani avrebbero uno strumento decisivo per tenere sotto controllo l'alleato israeliano, che è quello delle forniture di armi, però su questo nessun presidente americano ha mai osato minacciare di sospendere le forniture di assistenza militare, quindi la vedo complicata. Continuerà ad essere un rapporto molto difficile quello con Netanyahu, anche perché Netanyahu ha legato il suo destino politico e personale alla prosecuzione di una serie di conflitti. Finché Israele è in guerra, Netanyahu può salvarsi dalle sue vicende giudiziarie.
0: Possiamo dire che Netanyahu ha bisogno che la guerra continui almeno fino alle elezioni ormai anticipate, quindi del dopo estate?
1: Ma vedi, se non è il Libano sarà Gaza, se non è Gaza sarà la Cisgiordania. Loro lavorano su tre fronti contemporaneamente e per Netanyahu la guerra continua è una condizione di sopravvivenza politica. Quindi sarà questo punto, diciamo, di questo accordo, di cui ripeto non conosciamo esattamente i termini, è l'aspetto più sensibile, più delicato, e quello che fa gravare sulle prospettive dell'accordo le maggiori incertezze, cioè che cosa vorrà fare Netanyahu in Libano, Libano meridionale, e quali potrebbero essere le reazioni iraniane se Netanyahu riprendesse a bombardare il Libano meridionale.
0: Ma quello che possiamo intendere e capire, no? degli obiettivi del governo israeliano rispetto al Libano, sappiamo che formalmente si parla di l'annientamento della minaccia rappresentata di Hezbollah, però nei fatti, guardando anche i personaggi che guidano il suo governo, Smotrich, Ben-Gvir, quindi ovviamente impermeati di un certo messianismo radicale, in realtà non è tanto una bonifica di Hezbollah, ma si punterebbe proprio all'annessione dei territori, non in termini securitari per creare le famose zone sul cuscinetto, ma perché biblicamente quei territori fanno parte, no, del grande Israele, esattamente come Cisgiordania, esattamente come Gaza, quindi la Palestina.
1: Sì, diciamo, sicuramente alcune componenti del mondo politico israeliano, ivi compreso partiti che sostengono l'attuale governo, c'è questa visione della grande Israele e quindi anche l'idea di un'estensione dei conflitti di Israele a nord. Al fondo la preoccupazione principale di sicurezza è quella di bonificare quei territori, sì, dalla presenza di Hezbollah per eliminare la minaccia che Hezbollah costituisce, perché non va negato che Hezbollah di tanto in tanto bombarda il nord di Israele e colpisce il nord di Israele utilizzando quei territori dove è ancora insediato.
0: Certo.
1: Anche qui non si sa bene se, diciamo, il confine ideale possa essere il fiume Litani oppure addirittura qualcosa a nord del fiume Litani, fino quasi, diciamo, alla linea dei confini, la periferia sud di Beirut. Per questo, diciamo, è molto complicato capire le reali effettive intenzioni di Israele per quanto riguarda quel fronte.
0: E quello che si nota, che è stato forse anche meno evidenziato, che mentre nelle ultime settimane si è registrato, almeno a livello dialettico, una tensione, no? tra Trump e Netanyahu, però poi nei fatti, per i più attenti, si vede che sta avanzando il progetto, come dire, quasi di fusione dell'esercito israeliano e statunitense, no? con tanti comparti che vengono in prospettiva, saranno gestiti appunto in modo condiviso, di armamenti, di vere e proprie unità. Quindi, come dire, le dichiarazioni vanno da una parte, ma dall'altra si è ben lontani da voler normalizzare, raffreddare, mettere dei paletti, delle prese di distanze tra Washington e Tel Aviv.
1: Ah, io non sono al corrente dei dettagli di questi progetti di collaborazione tra le forze armate americane e quelle israeliane. Osservo che oggi, diciamo, Israele ha un solo alleato nel mondo, diciamo, ormai un paese molto molto isolato anche per motivi di reputazione,
0: certo. E che
1: però questo rapporto con gli Stati Uniti, nonostante tutte le difficoltà, resta molto solido e molto saldo. Italiano non credo abbia intenzione di rimetterlo in discussione, Trump non credo abbia intenzione di rimetterlo in discussione. E Netanyahu, dal canto suo, sa di poter contare, tira la corda fino a che un attimo prima che si spezzi, diciamo, però fondamentalmente sa che può contare sul sostegno americano nel momento del bisogno. Ecco. Certo, ora, se dovesse essere all'origine di una rimessa in discussione di questo accordo, probabilmente potrebbe essere un problema nei rapporti tra Israele. Se una ripresa degli ostilità nel Libano meridionale costringesse l'Iran a rispondere, di fatto a far saltare questo schema, diciamo, concordato, per Trump sarebbe una sconfitta clamorosa, si ritornerebbe in una situazione, diciamo, alla chiusura degli siti di Hormuz, la ripresa del rialzo dei prezzi del greggio, le borse che ricomincerebbero ad avere difficoltà, cioè tutti i segnali positivi che si registravano questa mattina tornerebbero indietro, sarebbe un problema enorme per Trump. Trump dovrebbe riprendere le pressioni che ha esercitato finora sull'alleato israeliano.
0: Tra l'altro con le elezioni di medio termine che si avvicinano e con un consenso che comincia a scricchiolare anche nelle sacche di voto trampiane, quindi di questo ovviamente Trump deve tenere conto. Però se Trump perdesse male le elezioni di medio termine, no? Si dice da Trump avrebbe una seconda parte di mandato azzoppata, proprio per, qualcuno dice, rischia in questo momento di perdere anche il Senato oltre che la Camera, che già viene data un po' in appalto democratico. Ma un Trump che uscisse veramente male dalle elezioni potrebbe a quel punto sentirsi con le mani slegate, perché è vero che ci sono pesi e contrappesi e quindi poi ci sono i voti del Congresso, poi ci sono anche le corti che intervengono, però essendo un sistema democratico tutto questo prende un certo periodo di tempo, quindi, come dire, Trump potrebbe di botto decidere prendere delle iniziative estremamente estemporanee e muoia Sansone con tutti i filistei.
1: Ma guardi, non abbiamo la benché minima idea di come Trump potrebbe reagire ad una sconfitta elettorale alle midterm, i sondaggi danno quasi per certa, diciamo, la riconquista da parte dei democratici della Camera, della House of Representatives. Al Senato la questione è più aperta e anche più incerta.
0: Sì.
1: Quindi come reagirà Trump non lo sappiamo, quello che sappiamo è che sta facendo di tutto per evitare questa sconfitta, soprattutto attraverso queste operazioni di manipolazione dei seggi, dei collegi elettorali.
0: Sì, delle regole del gioco, no? Delle regole elettorali.
1: Il famoso gerrymandering, sì, per cercare di favorire un recupero da parte dei repubblicani. Poi, seconda considerazione, noi l'abbiamo già visto una volta come ha reagito alla sconfitta alle presidenziali del 2020, e quindi c'è da aspettarsi di tutto e di più. Terza considerazione, non dimentichiamo che questo presidente si è abituato a governare praticamente senza il Congresso, con gli executive order, forzando interpretazioni di leggi precedenti che in teoria gli davano una certa immagine di manovra. Ha cercato di evitare al massimo l'interferenza del Congresso, anche di un Congresso amico, quello appunto di cui oggi usufruisce, e immagino che potrebbe continuare su quella strada. Però sarebbe sicuramente un presidente azzuppato, sarebbe sicuramente un presidente indebolito, e un segnale molto forte che nel paese quello che oggi si legge come tasso di popolarità in calo, uno dei più bassi della storia delle ultime presidenze americane, avrebbe un impatto anche sulla sua libertà di movimento, sui suoi margini di manovra, e probabilmente sarebbe costretto a occuparsi di più di questioni che poi stanno a cuore all'elettorato americano, che non è certamente particolarmente interessato alle vicende di politica estera, ma guarda
0: all'inflazione, al prezzo delle
1: costi dell'energia, all'inflazione, a queste cose che interessano l'elettore meglio.
0: Anche perché sono poi i punti, gli elementi che hanno permesso a Trump di vincere su Biden, no? Il famoso costo delle uova e tutto quello che fa parte dell'economia reale e concreta. Lei è d'accordo con... Ah, prego, prego.
1: No, una piccola osservazione, sì, diciamo, un suggerimento ai lettori interessati, alla curiosità di vedere cosa farà Trump al G7 di Vienna, perché come sappiamo Trump non ama questi consessi,
0: no.
1: Li subisce, li sopporta, però è capace anche di colpi di scena e di colpi di teatro, diciamo, quindi sarà interessante vedere. Quell'ordine del giorno per ora è molto vago, non sappiamo esattamente di cosa si parlerà, però potrebbe essere un'occasione per lui. Ci sono due alternative: uno, per un ulteriore scontro con gli altri membri del G7, che lui ha già accusato di non averlo sufficientemente aiutato in questa guerra con l'Iran, oppure sulle questioni come degli squilibri commerciali. Quindi potrebbe essere una tribuna che offre un'occasione a Trump per attaccare di nuovo i suoi alleati occidentali, europei ma non solo, e penso anche in Giappone, in Canada.
0: Certo.
1: Oppure potrebbe essere l'occasione per un recupero di un rapporto che si è molto sfilacciato in questi, in questo primo anno e mezzo di presidenza Trump, sia con gli alleati europei che con gli altri occidentali. Quindi consiglio di tenere un occhio su queste vicende che riguardano questi 2 o 3 giorni di presenza di Trump in Europa.
0: Guardi, era proprio la domanda che le avrei fatto, lo scenario, anzi mi ha anticipato, ma è stato più che utile, perché i dubbi e le incognite che abbiamo noi ce l'hanno anche gli organizzatori, a cominciare dal presidente francese, che intanto però ha apparecchiato, come dire, uno scenario con tanto di cena a Versailles, quindi per cercare di toccare i tasti giusti, no? Della sensibilità trampiana, e quindi questo già fa capire, però pare che ci siano proprio, come dire, degli ordini del giorno mobili, per cercare proprio di evidenziare quello che può succedere in queste ore, e quindi anche proprio l'approccio che potrebbe avere Trump, ed ha perfettamente ragione, è dirimente capire come si comporterà, quello che dirà e il messaggio che vorrà fare arrivare Trump, perché potrebbe sentire il bisogno di essere sferzante nei confronti dei membri del G7, proprio anche perché è ovvio che da un punto di vista di orgoglio sta incassando sul fronte iraniano, no? Quindi in qualche modo deve prendere il colpo, oppure dall'altra rendersi conto che soprattutto per la normalizzazione di Hormuz ha bisogno, come anche degli europei. Sarà molto dirimente vedere quello che le prossime ore ci racconteranno dai Vian.
1: Assolutamente, assolutamente. Vedo già che si parla di una conferma della disponibilità da parte di perlomeno 4 paesi europei, ovviamente c'è anche l'Italia, ma insomma insieme alla Germania, la Francia e il Regno Unito, era una disponibilità che era già stata anticipata, ma ora viene confermata con un comunicato dei 4 a mettere a disposizione delle forze navali per effettivamente consentire una riapertura dello stretto di Hormuz in condizioni, diciamo, di sicurezza, che vuol dire soprattutto lo sminamento dello stretto di Hormuz.
0: Certo.
1: E questo è chiaramente un gesto da parte degli europei, diciamo, che sono stati chiamati in causa da Trump in più di un'occasione, per dire: beh, ora siamo pronti a fare la nostra parte, non ti abbiamo aiutato nella fase calda del conflitto, però ti possiamo aiutare nella gestione dell'accordo. Vediamo se la cosa poi si concretizza, ma credo che sia importante che ci sia stata questa apertura da parte europea. Vediamo come reagirà il presidente americano, ma non è l'unico punto.
0: No, assolutamente,
1: perché ce ne sono tanti che possono
0: anche diventare... i dazi, no? Perché poi tra l'altro a luglio, quindi anche al netto del Golfo ci sarebbero comunque questioni di un certo peso.
1: Assolutamente. E direi 2 fra tutte: una è la questione degli squilibri commerciali, sarei sorpreso se Trump non solleverà sicuramente questa questione, al di là delle decisioni già assunte o minacciate sui dazi. Gli Stati Uniti lamentano un deficit commerciale con quasi tutti i paesi membri del G7, e quindi credo che dovrà sollevare questa questione. E l'altra questione molto delicata, che è proprio anche di estrema attualità negli ultimi giorni, la questione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, dove gli approcci tra europei e americani sono abbastanza distanti.
0: Diciamo. Direi proprio di sì, anche se da parte degli Stati Uniti ultimamente c'è stata una presa d'atto, no? Anche rispetto a Anthropic, però sicuramente c'è un approccio che è completamente diverso, anche laddove si evidenzino da entrambe le parti alcuni rischi, quindi questo sarà un temone delle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Ambasciatore, ci aggiorniamo e presto. Grazie per questa mattina.
1: Grazie.
0: Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. In realtà sul tavolo del G7 c'è un altro dossier importantissimo, quello ucraino. Ucraina che tra l'altro oggi avvia ufficialmente i negoziati di adesione all'Unione Europea, per la verità Ucraina e anche Moldavia. E in questi stessi giorni c'è stata in Ucraina una sorta di rivoluzione, perché è stata approvata, che se parliamo della prima lettura, della revisione del codice civile destinata a sostituire quello in vigore da una 20 anni, dal 2003. Raggiungiamo subito a Kiev Claudia Bettiol, giornalista, la leggiamo su Meridiano 13, Osservatorio Balcani Caucaso e Valigia Blu. Buongiorno Claudia, bentornata.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, perché è così importante la giornata di oggi?
2: Allora, diciamo che, come hai detto, appunto è la prima conferenza dove c'è l'avvio formale dei negoziati di adesione, che tra l'altro vorrei sottolineare avviene dopo una nottata abbastanza difficile per l'Ucraina e per la capitale, soprattutto perché questa notte hanno attaccato di nuovo in maniera abbastanza feroce, sì. E tra gli obiettivi tra l'altro colpiti c'è la zona della Pecherska Lavra, che è il complesso, diciamo, religioso con monasteri e chiesi, quindi chi si risveglia in maniera abbastanza traumatica questa mattina.
0: Sì, anche se Claudia, scusami se ti interrompo, perché uno potrebbe dire attacchi a tappeto proprio per dare il messaggio nella giornata di oggi significativa per l'avvio dei negoziati, forse sì, forse no, perché ricordiamolo, ormai sono mesi che ci sono attacchi così intensi e che si torna proprio in modo discriminato a colpire obiettivi civili anche nella stessa capitale, oltre che anche Kharkiv, se non sbaglio, nella notte è stata al centro di altri duri combattimenti, altri duri attacchi, no? Veramente ormai è senza continuità la ferocia dell'attacco russo.
2: Sì, sono attacchi che sono stati definiti anche dalle stesse autorità ucraine comunque criminali, perché sono un crimine contro l'umanità, appunto, certo. E anche contro il patrimonio storico e culturale dell'Ucraina, ecco, quindi si sta giocando una guerra abbastanza psicologica, perché è comunque una sorta di terrore che viene imposto, diciamo, sulla popolazione, quindi sì.
0: Quindi è proprio un atto di terrorismo, no?
2: Sì, è puro terrorismo. Quindi diciamo che anche l'avvio formale di questi negoziati oggi magari passa un attimo in secondo piano per quanto riguarda almeno gli ucraini all'interno, ecco. Sicuramente è una data storica, almeno sulla carta, mi verrebbe da dire, perché comunque diciamo che il processo di adesione comunque all'Unione Europea è aperto da anni ormai, però è un processo lungo, molto tecnico e sicuramente politico, ecco, quindi il traguardo europeo è duro comunque da raggiungere. Sicuramente il fatto che il veto ungherese sia stato annullato, diciamo, aiuta moltissimo a proseguire, appunto, per la strada, appunto, per la candidatura di Kiev all'Unione Europea. E appunto la svolta è arrivata proprio grazie al governo ungherese, che ha raggiunto un accordo, ecco, diciamo.
0: Questo è essenziale.
2: Non è tutto rose e fiori, perché i rapporti tra l'Ungheria e l'Ucraina rimangono comunque piuttosto tesi, però si vedrà con anche i nuovi governi come il nuovo governo come andrà, ecco.
0: Sì, ci sono, diciamo, anche delle pendenze storiche, no, tra i due paesi, che ovviamente con Orbán era difficilissimo pensare potessero arrivare ad una soluzione. Adesso col nuovo governo speriamo che concretamente possano essere anche sciolti questi nodi. Sicuramente il fatto che non c'è Orbán e dunque il veto a prescindere dell'Ungheria fa la differenza, e non poco, anche se giustamente lo dici, non è un percorso in discesa o facile, no, quello dell'adesione.
2: No, assolutamente, anche perché diciamo che l'anno scorso, quindi nel 2025, Kiev è riuscita a completare questo screening, diciamo, legislativo, uh-huh. e in tempi anche abbastanza record, nel senso guadagnandosi appunto anche il riconoscimento della Commissione Europea, perché appunto il processo di adesione è strutturato in sei blocchi tematici e ciascuno raggruppa appunto un insieme di leggi, regolamenti anche abbastanza complicati da sciogliere, insomma, che ogni paese membro deve comunque adottare. Sono 35 capitoli e ovviamente non si possono aprire e chiudere tutti insieme, perché è un processo appunto lungo e travagliato, ecco. E l'Ucraina è riuscita comunque ad arrivare a chiudere diversi capitoli, mi sembra 6 o 7 capitoli, sì, che non è male, solo che chiaramente appunto ci vuole tempo. E come dicevi, il punto più delicato anche adesso, fatalità, è questo codice civile che appunto mette un attimino in dubbio la capacità di Kiev di entrare nell'Unione Europea con a livello di diritti umani e civili, appunto, perché il problema è nel contenuto stesso delle riforme proposte con il nuovo disegno di legge che ha passato, come dicevi, la prima lettura in Parlamento, e proprio in questo mese dovrebbe esserci la seconda lettura, e che va a introdurre dei cambiamenti nella definizione di famiglia, nella definizione di unione di fatto in tutta una serie di tematiche che riguardano comunque la vita civile, quindi ad esempio anche il rapporto con la disinformazione e con l'informazione indipendente, quindi OSINT e giornalismo indipendente, accesso agli archivi. E anche, per assurdo, anche tutta la parte agricola, quindi anche di proprietà terriera, sì, che è, sì, comunque un argomento abbastanza ampio e complicato, ecco, da capire anche di per sé come cittadino standard.
0: Sì, perché quindi, si va sul tecnicismo, no? Ma come ovvio che sia, ricordiamo che l'aspetto agrario, agricoltura, è tutt'altro che secondario, perché ci sono da parte di alcuni paesi europei, vedi la Polonia, vedi anche l'Italia, molta attenzione rispetto all'assetment agrario dell'Ucraina, che è un paese importantissimo a livello agricolo, quindi questo lo dobbiamo dire. Ma a livello di dibattito interno, cosa sta suscitando questo nuovo codice civile rispetto anche alla tutela dei diritti, dei diritti anche proprio della famiglia? Cioè, piace, non piace, si sente comunque come una sorta di intrusione rispetto a quello che è sempre stata una tradizione del diritto in Ucraina?
2: Sì, sicuramente appunto c'è questo problema dei tecnicismi, che ogni volta in cui si va comunque a modificare una legge o a proporre comunque una legge, c'è sempre quel cittadino che non riesce magari a capire il linguaggio, certo, burocratese, diciamo. Però si sono mosse almeno una ventina di organizzazioni della società civile, perché appunto le disposizioni, le nuove riforme, diciamo, vanno a contraddire comunque gli standard europei e in un certo senso violano anche degli impegni assunti da Kiev per il processo di adesione all'Unione Europea. Okay. Quindi, ad esempio, anche anche il Ilga Europe, ad esempio, ha avvertito che con un codice civile del genere, riformato in questa maniera, soprattutto per quanto riguarda appunto le coppie dello stesso sesso e tutta la questione LGBT nel suo complesso, potrebbe essere non ben vista, ovviamente, da Bruxelles e dagli stati membri e dagli standard comunque europei. Quindi è anche una questione di coerenza ed è anche appunto uno motivo per l'accesso stesso di Kiev e della sua credibilità, diciamo, certo, nel partecipare ai negoziati, ecco.
0: Vedremo anche qua il percorso, che ci ha fatto capire benissimo come sia tutt'altro che veloce e liquido, insomma meriti un'attenzione di essere seguito passo passo. Grazie Claudia Bettiol, sempre buona giornata.
2: Grazie,
0: buon lavoro Claudia.
2: Anche a voi, grazie.
0: Lasciamo Claudia a Kiev, io vi ricordo che la possiamo leggere su Meridiano 13, Osservatorio Balcani, Caucaso, Transeuropa e anche Valigia Blu. E adesso andiamo direttamente in Svizzera, perché ieri era il giorno, il grande giorno del referendum. I cittadini erano stati invitati a esprimersi rispetto all'introduzione a un tetto alla popolazione, fissato a 10 milioni, un limite ai residenti fino al 2050. Allora, era un voto a cui si guardava con tantissima attenzione, perché in realtà i sondaggi sono stati in bilico fino all'ultimo, anche se poi hanno prevalso i contrari col 55%, quindi iniziativa di legge bocciata. Cerchiamo però di capire meglio e andiamo subito in Svizzera. Buongiorno Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino. Buondì.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Quindi era veramente un'incognita l'esito finale, o guardando proprio, come dire, il sentire dei cittadini alla vigilia del voto, si poteva capire?

0: dell'UDC, il primo partito svizzero, fosse troppo esagerata, fosse settaria, e ha avuto il difetto, dal loro punto di vista, di unire i contrari, il mondo dell'economia, il mondo della sinistra, il mondo di chi guarda all'immigrazione in senso positivo. D'altronde bisogna dirlo e riconoscerlo, la Svizzera è un paese di immigrazione, gli immigrati sono sempre stati benvenuti e sono stati in buona parte la fonte del successo economico del nostro paese. Ricordo anche negli anni 60 e 70 gli immigrati italiani che sono venuti in Svizzera a fare tanti lavori che qui non si facevano, quindi credo che sia un punto fermo e benvenuto in questo senso.
1: Ma la razza e soprattutto la soglia fissata a 10 milioni, a cosa corrispondeva? Cioè, perché 10 milioni non 12 e non 9? Cioè, c'era un calcolo?
0: No, secondo me non c'era un calcolo ben preciso, non l'hanno mai svelato. Era un po' una soglia psicologica. È vero che in Svizzera dai 7 milioni siamo passati molto velocemente agli 8, adesso siamo prossimi alla soglia dei 9, quindi c'è una forte crescita della popolazione, il nostro territorio non è enorme, non ha distese adatte a poter ospitare una popolazione enorme. Sta di fatto che hanno giocato molto sui sentimenti della popolazione, le difficoltà dell'alloggio, i costi dell'alloggio, le difficoltà degli spostamenti, i mezzi pubblici, il traffico che da noi avendo anche spazi piuttosto ridotti è molto presente. È stata un po' l'iniziativa giocata sulle paure. La Svizzera ha detto fondamentalmente di non aver paura di riconoscere la necessità di crescita. Dopo non potrà essere una crescita a dismisura, senza nessun limite, ma questo lo penso io, mettere dei limiti contabili, dei limiti matematici a delle fluttuazioni che devono avere dei ragionamenti logici su quello che accade, certo. Era un limite enorme, anche perché in realtà ci saremmo privati di una parte di manodopera che potrebbe essere utile, poi magari a vantaggio di una migrazione di convenienza, che anche quella esiste, per carità, nessuno lo nasconde, sì. Però era un meccanismo troppo rigido. Di fatto che il 54% di no non è un numero enorme, quindi
1: significa
0: che il sentimento favorevole a questa iniziativa è andato ben oltre la percentuale degli affezionati dell'UDC. Quindi questo oggi, in questi giorni, in queste ore si fanno già queste riflessioni, è un tema molto importante, perché noi in Svizzera ci troveremo prossimamente, probabilmente nel 2028, a votare su degli accordi con l'UE. Noi siamo fuori politicamente dall'Unione Europea, ma siamo inglobati geograficamente nell'Unione Europea, perché ci stiamo nel mezzo, quindi abbiamo sempre queste discussioni e questo è un tema ancora molto caldo. Il voto di questo weekend ci proietta già nella dinamica di questa votazione, che sarà tesa, sarà importante e sarà controversa pure questa.
1: Sì, su questo non ci sono dubbi, mi trova molto d'accordo quello che dicevi tu, perché questo sondaggio è stato, questo referendum è stato bocciato con il 55% dei voti, no? Che sono stati contrari, però questo fa capire che c'è buona parte della popolazione che probabilmente una regolamentazione la vorrebbe, non nei termini così drastici e secchi come espresso dal quesito referendario, però viene il dubbio che se fosse stato formulato diversamente e in modo meno drastico, probabilmente il sentimento era stato giustamente intercettato, al di là di quello che uno ne può pensare, no? Cioè è stato proprio forse mal formulato, proprio forse per troppa spinta ideologica, non lo so.
0: Questo indubbiamente, l'UDC è un partito che vuole sempre tutto, vuole sempre forte, vuole sempre fare notizia, vuole sempre essere sulla cresta dell'onda, e ogni tanto bisogna sapere magari mediare e mettere dei paletti, però sta di fatto che il 54% è una soglia che deve dire sì, il popolo ha deciso, però c'è una percentuale di 45% di votanti che è favorevole a delle misure così drastiche, quindi fossero state più morbide, probabilmente la partita sarebbe stata ancora più tirata. Volevo fare una piccola parentesi sul Canton Ticino, perché noi siamo il Canton della Svizzera, siamo confinanti con l'Italia. In Ticino invece l'iniziativa è stata approvata di strettissima misura, il 50,7%.

0: Gli abitanti ha detto sì, è un segnale, il Ticino è sempre stato molto favorevole a queste iniziative, un po' perché abbiamo la pressione del frontalierato, gli italiani che vengono a lavorare da noi perché sono necessari alla nostra economia, però c'è un sentimento da parte dell'UDC di cavalcare il frontaliere come qualcuno che del quale potremmo anche fare a meno. Quindi approvata. Ma diciamo un'altra cosa, in passato questo genere di iniziative in Ticino aveva una maggioranza ben maggiore, aveva il 68%, aveva il 53%, adesso siamo al 50%, segno questo che anche in Ticino, dove c'è comunque una sensibilità ai temi portati dall'UDC maggiore che nel resto della Svizzera, maggiore che nelle grandi città o nei grandi cantoni, seppur va detto che la periferia ha votato l'iniziativa dell'UDC, dicevo in Ticino comunque sta rientrando questo sentimento, diciamo c'è più ragionevolezza e forse l'UDC dovrebbe farsene una ragione, il troppo storpia, come si dice in gergo. Ecco.
1: Molto interessante, grazie Gianni Righinetti, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie.
0: Buona giornata a tutti.
1: Gianni Righinetti è vice direttore del Corriere del Ticino. E bentornato ad Alberto Lopresti, che insegna storia delle dottrine politiche all'Università LUMSA di Roma e presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali nella stessa università. Buondì, professore.
2: Buongiorno a tutti voi, eccomi.
1: Allora, fine settimana intenso da un punto di vista politico, c'è stata il battesimo e quindi l'assemblea costituente del neonato futuro nazionale di Vannacci. Proprio Vannacci ieri è stato protagonista di due querelle politiche, una rispetto al femminicidio e qui è andato anche a sbattere, diciamo così, con i partiti di governo del centrodestra, perché il femminicidio, ha detto, è un omicidio come gli altri, non si capisce perché debba essere più o meno grave in base al genere. E poi l'altra questione, invece dando ragione a Meloni, è stata quella del fronte del patentino antifascismo necessario, secondo le accuse, per poter partecipare alla Fiera del Libro, più libri, più liberi, insomma, con la replica della stessa organizzazione. Nelle stesse ore più o meno ha visto anche prendere vita e forma il movimento della neuscita dal PD Pina Picerno. Che succede? Si sente tutti, come dire, il countdown delle prossime legislative, professore?
2: È proprio così, credo che ci stiamo avvicinando all'appuntamento elettorale del 2027, sta iniziando questa azione di logoramento che probabilmente porterà a ricostruire le compagini della maggioranza e dell'opposizione, mentre si sta cercando faticosamente di mettere mano ad una legge elettorale che possa impedire eccessi o distorsioni che non convengono a chi in questo momento è al governo.
1: Come lo vede Vannacci? Lo vede veramente così pericoloso per i partiti, soprattutto di destra, cioè che possa erodere voti e poi fare la differenza rispetto a una vittoria del centro-destra? Sa che si dice che in realtà il vero regista del movimento del partito di Vannacci sia Matteo Renzi?
2: Nelle sue espressioni Renzi mette sempre in rilievo questo ruolo di Vannacci, capace di rompere le righe, ma comunque al momento presente, oggi 15 giugno, Futuro Nazionale ha già 8 deputati in Parlamento,
1: sì.
2: Sono fuoriusciti dalla Lega, da Forza Italia, da Fratelli d'Italia, dal gruppo misto, quindi si vede che può essere veramente un soggetto di disturbo. E d'altronde anche gli slogan che sta producendo sono già slogan da campagna elettorale, perché portare avanti una politica contro l'agenda Draghi, contro il Green Deal, contro il debito comune, e anche questi slogan curiosi del siamo lo scarto, siamo la feccia, siamo i figli di nessuno, sono molto molto incisivi dal punto di vista della propaganda.
1: Sì, soprattutto sicuramente fanno breccia in parte della popolazione, no?
2: Sì,
1: perché sono lo stesso terreno fertile elettorale che poi hanno portato, come dire, a cifre importanti dell'allora Lega e anche di Fratelli d'Italia.
2: Certo, questi però scontano il fatto che stando al governo tutta questa verve ideologica e polemica contro il mondo, le istituzioni, il globalismo, le multinazionali deve per forza trovare un ridimensionamento. porti in questo momento sul fronte di Vannacci è facile, perché te la prendi con tutti e con chiunque, e lì intercetti benissimo il sentimento popolare che è sofferente, ha bisogno di capri espiatori, ha bisogno di qualcuno che esibisca i muscoli a cui si può affidare il proprio destino.
1: Sì, perché la cosa più facile è fare opposizione e quindi fare una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, e soprattutto l'opposizione di un partito nuovo e anche di un leader nuovo a cui non puoi imputare o rinfacciare cose fatte nel passato, no? Da un punto di vista politico. Quindi sicuramente Vannacci ha tutte le carte per giocarsi al meglio in campagna elettorale certi slogan. Bisogna capire fino a che punto gli italiani hanno realizzato che l'opposizione è l'opposizione, quando sei al governo necessariamente ti trovi di fronte alla realtà.
2: L'esperienza di Salvini, la più recente, diciamo, perché è lunga nel tempo, come ben sappiamo, la sua esperienza è piena di contraddizioni, ma ce l'hanno un po' tutte le contraddizioni,
1: certo.
2: Però l'esperienza di Salvini è stata significativa. Io qui vedo che questa destra ha una visione, se vogliamo, un po' arretrata, ma sicuramente conflittuale rispetto all'orizzonte nel quale si pone, perché poi le destre sovraniste si coordinano a livello europeo attraverso alleanze strutturate, c'è una rete transatlantica che li congiunge con i MAGA degli Stati Uniti d'America, fanno dei summit insieme, poi naturalmente sono divisi, perché se sono nazionaliste, e tutta questa partnership, tutta questa alleanza viene meno nel momento in cui bisogna prendere le decisioni, e infatti si è visto il rapporto Meloni-Orban o Meloni-Trump nell'ultimo anno, anno e mezzo.
1: Sì, come dire, è proprio strutturale, no? Nel momento in cui tu sei sovranista non puoi essere alleato veramente di un paese, perché prevale il tuo interesse su quello che invece è una mediazione nel momento in cui tu instauri delle alleanze.
2: Sì, cioè si organizzano globalmente contro il globalismo, e dunque tutto questo è foriero poi di incertezza, di rapporti che vengono meno o che riemergono, però è utile il contenitore per attrarre voti e consenso.
1: Ma a questo punto a Meloni cosa conviene fare? Come conviene impostare la campagna elettorale, dunque dichiarazioni e interventi di qui alle prossime urne? Meglio farselo farselo amico in qualche modo, tenerlo e circoscriverlo nel perimetro della maggioranza, o prendere le distanze invece da Vannacci? Cosa potrebbe essere più vincente?
2: Si ventila l'ipotesi paradossale di andare a elezioni anticipate, perché comunque l'azione di logoramento c'è, è in essere. Questi 8 deputati fuoriusciti dalla maggioranza per confluire nel vannaccismo, perché oggi va di moda questa parola, potrebbero non essere gli unici. E in più il logoramento c'è, perché gli scambi che sono avvenuti negli ultimi 2 giorni fra la Meloni e Vannacci, in ordine al fatto che la Meloni gli ha rinfacciato di fare il gioco dell'opposizione, e Vannacci gli ha rinfacciato che in realtà mai avrebbe votato con quelli che difendono l'agenda Draghi, dice proprio che sarà estenuante questa campagna elettorale.
1: E invece sul fronte Campolargo, centrosinistra, tra l'altro con il Partito Democratico, che ha perso un elemento importante, Pina Picerno, perché poi a livello istituzionale stiamo parlando della vicepresidente del Parlamento europeo, non è che abbiano avuto particolari reazioni da parte del PD. Pina Picerno, che ha sempre appunto nel fine settimana ha dato il via al suo nuovo movimento Spazio Pubblico con Falasca e molti altri.
2: Sì, è diverso. Intanto si può osservare che sia Vannacci che Picerno sono membri del Parlamento europeo, e dunque mentre una volta si partiva dall'Italia per arrivare al Parlamento europeo, adesso le cose avvengono lì e si ripercuotono poi nel contesto italiano. Una bella differenza. Ma spazio pubblico, movimento aperto, europeista, democratico, rimane nella maggioranza di governo in Europa e credo che si stia cercando di guadagnare uno spazio, diciamo, di centro all'interno di una sinistra che in questo momento è diventata un po' più radicale, un po' più massimalista, e questo con la Schlein forse, un po' ancora populista e demagogica con i 5 Stelle, un po' ideologica con Fratoianni e Bonelli, c'è un po' di sindacalismo e di lotta di classe con Landini, e guarda, è tutto sommato manca proprio uno spazio di centro che il tentativo di Ernesto Maria Ruffini del suo movimento sta cercando faticosamente di guadagnarsi, e la svolta della Picerno insomma occupa uno spazio vuoto effettivamente, ma collaterale, probabilmente congruente con quello che potrebbe essere un'alleanza di governo domani o alle future elezioni politiche in Italia.
1: Però si dice sempre, no? Lo spazio vuoto al centro, in realtà la declinazione naturale degli italiani sarebbe quella del centro, però poi in realtà quelli del centro continuano a essere dimensionalmente, perché lo sono, definiti partitini. Quindi alla fine il centro è, come dire, non lo vuole nessuno al momento del voto.
2: Perché viviamo in un contesto dove la comunicazione è tanto più efficace quanto polarizzante. Viviamo anche in un contesto attraversato da conflitti che si dispiegano dal livello locale al livello internazionale, e la ricerca di identità e di sicurezza è dominante, e in tutto questo dunque mettendo sempre mano alla legge elettorale che dovrebbe proprio favorire qualcuno, dal Mattarellum al Porcellum all'Italicum al Rosatellum, io non lo so più se la gente si rende conto con quale legge elettorale va a votare, perché ci avrà una confusione in testa che non finirà più. Però in tutto questo il centro effettivamente rischia sempre di sparire. Qui però parliamo, ripeto, anche in un contesto organizzato a livello polare con una destra e una sinistra, a posizioni che possano corrispondere a un contesto più moderato. E poi ricordiamoci comunque che se l'Europa insegna qualcosa, in questo momento in Europa c'è un governo di popolari, socialisti e liberali, perché il Renew Europe in cui la Picerno è confluita è tutto sommato uno spazio liberale. Quindi speriamo che la partita non sia persa per sempre, nel senso che bisogna vender cara la pelle, in che senso? In termini di evitare che le polarizzazioni si autoalimentino fino ad arrivare a scegliere figure estreme, perché quello davvero sarebbe forse controproducente.
1: Sì, questo credo che si possa essere tutti d'accordo. Grazie Alberto Lopresti, buona giornata professore, buon lavoro.
2: Un caro saluto a tutti.
1: Grazie. Alberto Lopresti insegna storia delle dottrine politiche all'Università LUMSA di Roma ed è presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali nella stessa università. Arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ultima ora insieme.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev. Almeno 9 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
1: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
0: Lo sport con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto, torniamo alle 10.

0: si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Questa mattina rassegna stampa, sulla stampa, a firma di Alessandra Ghisleri, viene riportato uno specchietto, un sondaggio di cosa pensano gli italiani di cosa della patrimoniale. Il titolo è indicativo: la patrimoniale spacca a metà l'Italia. Sì, da uno su due il ceto medio è scettico. Questo sono anni che un titolo di questo tipo può essere valido tutte le volte che parliamo di patrimoniale, ma il calendario ci spiega il perché si torna a riflettere sulla patrimoniale, perché ormai insomma siamo a ridosso delle prossime urne legislative, quindi puntuale come poche cose nella vita e nella storia del paese torna il tema della patrimoniale, rilanciato dal centro-sinistra, centro-sinistra che comunque è abbastanza diviso anche al suo interno, proprio anche perché bisogna capire di che tipo di patrimoniale stiamo parlando, se nel contesto di una riforma fiscale come diceva Schlein fino a qualche anno fa, oppure, ed è questo l'ultimo elemento portato all'attenzione dalla segretaria Dem, si parla di una patrimoniale addirittura europea. Bene, benissimo, se non fosse che la materia fiscale è in capo ai singoli paesi, non tanto all'Europa, quindi caos nel caos. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Buongiorno, bentornato Gianni Trovati, firma del Sole 24 Ore. Buondì Gianni.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci risiamo, patrimoniale, cioè che succede?
1: Succede che, come appunto veniva ricordato adesso, man mano che ci si avvicina alle elezioni tende a rispuntare questa ipotesi, tende a rispuntare nel centro-sinistra, poi dopo le elezioni in genere c'è il dibattito sul perché il centro-sinistra non ha vinto le medesime elezioni. Forse non c'è naturalmente un rapporto diretto di causa-effetto,
0: però è un elemento di cui tener
1: conto, un qualche tipo di legame, okay. Beh, visto che siamo alla quarta o quinta o sesta, chi lo sa, sì, puntata di questa vicenda sempre uguale, potrebbe essere individuato. Ma il punto nuovo, lo dicevi tu adesso, è la proposta di patrimoniale europea, il che diciamo a un di primo acchito sa di come dire espediente retorico un po' furbetto, perché comunque si intuisce che la patrimoniale, il rilancio della patrimoniale può non far piacere. Chiamarla europea diciamo allarga il novero delle responsabilità e anche il terreno di gioco.
0: Sì.
1: Resta il fatto che qualunque patrimoniale diciamo sia quella in discussione oggi, i dettagli non sono stati più di tanto evidenziati dal dibattito pubblico, la principale competenza in materia di politica fiscale dei singoli stati nazionali. Esiste una competenza europea ed esiste una proposta europea di patrimoniale lanciata in particolare a livello politico dal Partito Socialista Europeo e poi da un po' di associazioni eccetera, che poggia su un articolo del trattato fondamentale della UE 115, che prevede in effetti la possibilità di decidere meccanismi fiscali a livello comunitario. Ma perché lo prevede? Dove è stato applicato questo articolo? Lo prevede per esempio per uniformare le regole fiscali di società transnazionali, cioè una società che ha una sede in Italia e una controllata in Francia ha bisogno, per i rapporti tra la controllante italiana e la controllata francese, di una serie di regole uniformi per trattare la tassazione, evitare la doppia imposizione e così via. Non certo, non è mai stata applicata e verosimilmente mai lo sarà, per una forma di imposizione personale, perché come dire, il senso di quella regola lì è armonizzare le regole fiscali quando impattano sul mercato interno. Il mercato interno è quello interno all'Unione Europea, non interno ai singoli stati nazionali. Quindi ripeto, è una proposta un po' così, che non vedrà mai la luce, perché lo stesso centro-sinistra è messo che uno riesca a vincere le elezioni proponendo la patrimoniale, ma questo è un altro discorso, però si è mostrato immediatamente molto diviso al proprio interno. Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, che forse ha un po' Civino più di naso tattico rispetto ai proponenti della patrimoniale, ha impiegato poche decine di secondi
0: a fare due calcoli,
1: sì, ma soprattutto quindi, a fare un'agenzia in cui diceva no noi
0: ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è diviso perché in realtà è l'Appendino che sappiamo essere rottura con Conte, che tornando al movimento delle origini dice patrimoniale sì, quindi hanno anche una frattura
1: interna, minoranza interna, sì. Verosimile che se Conte avesse detto patrimoniale sì, l'Appendino avrebbe detto patrimoniale no.
0: Possiamo darlo quasi per scontato. La dialettica,
1: fa parte della dialettica politica. C'è però un tema pratico, razionale da stabilire. Pensare di proporre una patrimoniale uguale per tutti gli stati europei, ammesso che ciò sia possibile politicamente, concretamente, ma stati europei che hanno al loro interno una fiscalità completamente diversa l'uno dall'altro, già quello denuncia una certa difficoltà operativa, perché per esempio in Italia abbiamo già oggi da un lato la pressione fiscale più alta tra le più alte dell'Unione Europea dell'Ocse, e dall'altro abbiamo già una serie di patrimoniali che buttano circa 33 miliardi all'anno.
0: Come dire, siamo già a posto sulla patrimoniale.
1: Saremo già a posto così. Questo non vuol dire che il fisco italiano sia perfetto e che non abbia problemi di distribuzione. Vuol dire che però va fatto un discorso complessivo, ma un discorso complessivo sul fisco italiano. La dirimente principale è la seguente: la patrimoniale serve a fare gettito aggiuntivo o gettito sostitutivo, cioè abbassare le imposte sui redditi e alzare quelle sui patrimoni? Dal poco che si è detto in questi giorni, farebbe prevalere la prima ipotesi, quella del gettito aggiuntivo. Ma l'Italia di gettito aggiuntivo non ha bisogno, perché la pressione fiscale ufficiale è già molto molto alta, oltre il 42% del PIL, è un livello che non sopporta ulteriori rilevanti innalzamenti.
0: Anche perché sappiamo che la pressione fiscale poi è sempre sui soliti, no? Si fa anche fatica ad allargare l'ordine e il raggio dei contribuenti, quindi veramente sarebbe insostenibile. Però mettiamo concettualmente un'apertura alla patrimoniale. Per fare cosa? Cioè più entrate va bene, va bene, no, abbiamo detto, però mettiamo pure che vada bene, ma per fare cosa? Per essere di nuovo inondati da bonus, super bonus? Perché dire patrimoniale, ma senza che tu mi spieghi che cosa serve, se genericamente nel ridurre il divario sociale, economico-sociale, va benissimo, ma con cosa me lo riduci? Ancora con bonus? Ancora con oppure nuovi strumenti tipo super bonus? Qui c'è un problema enorme del nostro paese legato alla crescita. No, io non ho sentito ancora, è vero che siamo all'inizio della campagna elettorale, ma mentre la patrimoniale è già tornata in campo, ricette per la crescita, per la produttività paese non pervenute da tutte le parti.
1: Non pervenute, e almeno a guardare le precedenti campagne elettorali probabile che non perverranno mai. Dicevi giustamente tu per cosa utilizzarlo, ma c'è un errore addirittura prima concettuale nel farti questa domanda, perché il paese non ha un problema di entrate fiscali. Le entrate fiscali sono molto aumentate in questi anni, po' perché è aumentata l'occupazione, quindi la base imponibile, un po' perché è aumentata la lotta all'evasione, eccetera eccetera. Comunque, se noi guardiamo le tabelle, le entrate fiscali in questi anni sono enormemente aumentate, e proseguirà verosimilmente questo aumento anche quest'anno e anche il prossimo, seppur si prevede un certo allentamento. Il problema del bilancio italiano è sull'altra colonna, cioè su quella della spesa. Uno, per il suo valore assoluto, dopo la Francia siamo il paese che in rapporto al PIL ha alla spesa pubblica più alta, un po' per la sua distribuzione. Tu dicevi facciamo altri bonus, che è un rischio, no? Che tu evocavi. Ora, va detto che non è che i bonus sono uno strumento sbagliato favoriscono una redistribuzione migliore. I bonus che abbiamo introdotto noi in Italia hanno avuto sempre l'effetto esattamente opposto. Il super bonus che tu citavi è stata la più grande patrimoniale a rovescio che la storia dell'uomo, verosimilmente da quando è comparso sulla terra, abbia mai visto, perché noi abbiamo speso 174 miliardi in tre anni prendendoli dalla fiscalità generale, cioè dai soldi di tutti, per indirizzarli, 174 miliardi, a una platea ben specifica, una ristretta minoranza di italiani in condizioni economiche medie molto migliori rispetto alla media nazionale, perché abbiamo permesso con i soldi della fiscalità generale di ristrutturare case private, seconde case, case al mare, in montagna, le ville, i castelli, tutto quello che vuoi. Allora questa qui è stata la più grande patrimoniale.
0: Vorrei soltanto aggiungere che il caso Superbonus è studiato a livello internazionale proprio su come non si fa finanza pubblica, su come non si fanno investimenti pubblici. Questo al di là, no, del dibattito ancora in Italia, dove devi dire però è stato utile per aumentare il PIL, per dare fiato alla ripresa paese.
1: È stato utile per aumentare il debito. Ecco. È stato utile per aumentare il debito e è stato utile per ristrutturare le case dei professionisti, dei ricchi, eccetera, che hanno avuto la fortuna di utilizzarlo per migliorare drasticamente il valore del proprio immobile a carico della collettività. Sì. Quindi, come dire, prima di fare la patrimoniale ci sono vari aspetti preliminari da correggere.
0: Sì, questo non c'è assolutamente dubbio. Vedremo appunto cosa succederà e se veramente si vorrà insistere sulla patrimoniale oppure no. Mi pare di no, perché dicevamo anche all'interno del centro-sinistra ci sono anime molto, molto diverse che si oppongono. Eppure, a parte degli italiani, la patrimoniale continua a piacere. Come mai? Viene visto con un gesto di rivalsa, cioè da un punto di vista proprio socio-psicologico, no? Quindi adesso sì, allora, ti porto su un altro fronte che non è propriamente quello economico tuo.
1: Però. No, però è verosimilmente il portato, va bene, da un lato, come dire, il dibattito pubblico è giustamente e correttamente vago, no? Nel senso,
0: certo,
1: non è che uno si mette lì a studiare un manuale di scienza delle finanze prima di rispondere a un sondaggio sulla patrimoniale. Ma poi c'è anche un dato più generale: la patrimoniale ha l'aspetto, diciamo così, di far pagare i ricchi per permettere al bilancio pubblico di intervenire sui poveri. Se tu mi fai una domanda del genere, cioè sei a favore di una patrimoniale che prende i ricchi per dare ai poveri, ti rispondo che sono a favore anch'io, non c'è nel principio teorico, diciamo così, è perfettamente condivisibile. Il tema è poi esacerbato dal fatto che noi siamo un paese in stagnazione economica da 30 anni a questa parte, con una breve parentesi del 21-22, ma quella era un rimbalzo dal crollo del PIL del 2020. Un paese in stagnazione economica vede, come dire, tendenzialmente crescere la, chiamala come vuoi, invidia sociale, risentimento, arrabbiatura, eccetera, e questo spiega, come dire, una parte dell'approccio a questo problema. Va detto però che l'esperienza storica mostra che questo tipo di risentimento, perché un paese che non cresce non ti dà opportunità, il tuo salario è fermo ma vale sempre meno, quindi tu ti arrabbi, come dire, perdi fiducia nella vita collettiva, nel dibattito pubblico, bla bla bla. L'esperienza storica insegna che di solito questo tipo di processi collettivi ha sbocchi più a destra che a sinistra. Cioè non c'è mai stato, diciamo, nell'Europa occidentale un movimento di sinistra che abbia vinto sull'onda della rabbia sociale in modo strutturato. E quindi questo in un'Europa che vede peraltro intorno al 30% il partito di estrema destra in Francia, Germania, in Inghilterra e così via, dovrebbe far riflettere, ma anche questo tende a non far riflettere.
0: Grazie sempre Gianni Trovati, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Continuiamo a leggere Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Adesso diamo il buongiorno a Nicola Borri, professore associato di finanza all'Università LUISS di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, con Nicola Borri vogliamo guardare a quello che è stato definito debutto col botto, debutto a razzo di SpaceX in borsa. Ci aiuta a spiegare questo fenomeno e soprattutto questo veramente lancio record a Wall Street. Di cosa stiamo parlando, professore?
2: Allora, stiamo parlando di una delle aziende di Elon Musk, un'azienda che, come dire, come dice il nome Space, era partita come un'azienda dedicata a, diciamo, all'esplorazione spaziale, al portare i satelliti nello spazio, con grande successo, riuscendo a competere e anche a superare la NASA, ma poi, e questo è fondamentale, si è allargata in altri settori ora trainanti e fondamentali come quello dell'artificial intelligence e quello di Starlink, quindi della copertura attraverso satelliti della rete Wi-Fi, quindi rete internet. Ed è importante per due ragioni questa quotazione, perché innanzitutto è una quotazione monster in termini di dimensione. La capitalizzazione di SpaceX è nei trilioni di dollari, e in secondo luogo è la prima quotazione di queste nuove società, nuovi nomi che stanno diventando un po' familiari, OpenAI, Anthropic, del mondo dell'artificial intelligence, che sono storicamente aziende private, cioè non quotate, e ora hanno annunciato di pensare di diventare public company, quindi aziende quotate sui mercati regolamentati.
0: Ma quanto è a rischio un investimento di questo tipo? Nel senso, non tanto per i protocolli azionari soliti, ma proprio per affidarsi, investire su quello che è una visione, no? Perché SpaceX è assolutamente una visione, un progetto che guarda appunto allo spazio, ma in modo quasi immaginifico, si sarebbe detto fino a qualche tempo fa. Poi, per carità, è concreto, concretissimo, ma sicuramente porta con sé tanti rischi di impresa, non saprei come altro definirli.
2: No, l'ha definito, io credo, in maniera molto appropriata. Rischio di impresa è, diciamo, è investire in una scommessa. Come tutte le scommesse possono portare, come dire, grandi successi con probabilità tipicamente non molto elevate, altrimenti, come dire, non sarebbero scommesse, e fallire invece magari con maggiore probabilità. Chi investe in SpaceX pensa che c'è una piccola possibilità che questa possa essere l'azienda che colonizza Marte, porta i data center nello spazio, cosa che appunto immaginifiche, come giustamente ricordava lei, e che probabilmente anche irrealizzabili, ma c'è chi crede che Elon Musk, come aveva scommesso, direi, come dire, in maniera, come dire, forse giusta sull'auto elettrica e l'auto guida autonoma, che ora vediamo essere, come diventare, come dire, una realtà, magari potrebbe avere nuovamente ragione. E infatti è un'azienda che, benché diventa public company, cioè si quota, è un'azienda che rimane sotto il controllo più che strettissimo di Elon Musk, che sarà, diciamo, poi la persona che nel bene e nel male deciderà tutto nell'azienda. Non sarà una società in cui ci saranno altri azionisti che potranno, diciamo, dire la loro, quindi sarà comunque un'azienda a guida Elon Musk, con tutti, diciamo, i problemi potenziali che possiamo, credo, facilmente immaginare.
0: Direi proprio di sì. Tra l'altro è la finanza, la borsa sta diventando sempre più qualcosa d'altro e sempre più anche scollegato poi rispetto all'economia reale, no? Vediamo anche quello che qualcuno dice, attenzione perché sta arrivando la bolla, ma la dimensione enorme di progressi in borsa dei titoli legati all'intelligenza artificiale, che tra l'altro hanno continuato a mantenere in terreno assolutamente positivo anche la borsa statunitense, nonostante, diciamo così, i venti negativi del dopo 28 febbraio, no?
2: Assolutamente sì, infatti innanzitutto è strano, no, questa cosa di come i mercati azionari siano cresciuti notevolmente in un periodo caratterizzato da fortissime pressioni e tensioni geopolitiche, dallo stretto di Hormuz alla guerra in Ucraina e così via. Le diciamo incertezze legate alla politica Trump, quindi ci potrebbero essere tanti, no, motivi di, come dire, essere pessimisti, invece sembra che le borse non lo siano. È bene ricordare che c'è un parallelo, che è quello, diciamo, della bolla speculativa all'inizio degli anni 2000, legata proprio al tech e a internet. C'è però anche da dire che, a differenza di quella bolla, che era caratterizzata da tante piccolissime aziende che la quotazione cresceva su livelli che ora sappiamo erano non giustificati. In questo caso invece ci sono poche grandissime aziende che stanno guidando i listini, nel caso delle quotate, non so, Google, Meta, Nvidia, e poi ci sono queste poche grandissime aziende private, cioè non quotate, che hanno raggiunto valori appunto nel trilione di dollari e che ora, dopo essere cresciute notevolmente, stanno pensando di quotarsi. Da un lato, c'è da preoccuparsi un po', perché il rischio è quello di un ripetersi, no, dell'esperienza appunto del 2000, da inizio anni 2000. Dall'altro è anche vero che il fatto che queste aziende si quotano fa sì che anche l'investitore che non riesce a investire tramite private equity, venture capital e così via, può prendere parte a queste scommesse. Certo, è bene dire che sono investimenti molto rischiosi e quindi non per tutti.
0: Grazie professore, buona giornata. Nicola Borghi,
2: grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie, economista, insegna finanza all'Università LUISS di Roma. Tra poco.

0: adesso andiamo tutti a Roma, dove domani, nella cornice meravigliosa, suggestiva del Pio Sodalizio dei Piceni, si apre la terza edizione del Festival dell'Umano Tutto Intero, una 2 giorni intensa promossa dalla rete di associazioni cattoliche di Toledo sui Tetti, che guarda, come fa sempre per tradizione questa kermesse, all'umano che tutti noi deve in qualche modo riguardare e unire, quindi guardare che cosa significano i luoghi dell'umano sulle tracce di Francesco d'Assisi, guardare che cosa significa vita intera, promessa, fragilità. Buongiorno all'avvocato Domenico Menorello, portavoce del network Ditelo sui Tetti, nonché componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno.
1: Buongiorno carissima Chiara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci siamo pronti. Grazie, ma ci mancherebbe, tutte conquistate sul campo. Allora, ci siamo pronti per la terza edizione, ci anticipa, ci guida al percorso di questi 2 giorni?
1: Certamente. Allora, una volta all'anno il network sui Tetti, che si occupa della questione antropologica, cioè della concezione dell'umano nelle scelte pubbliche, fa un momento, diciamo, di festa, nel senso culturale del termine, e sull'umano tutto intero, giustamente Alessio andava di mettere al centro cos'è questa interezza. Questa interezza è di non spegnere, come purtroppo capita spesso, di non dimenticare un fattore dell'umano, io lo dico il principale, e cioè quella grande domanda di verità, di senso, di bellezza, di giustizia che il nostro cuore non smette di alimentare in tutte le circostanze della vita e che fonda ragionevolmente questo principio per cui la vita umana è sempre del massimo valore, merita sempre cura, perché è un segno di infinito. E allora quest'anno abbiamo pensato di guardare l'umano tutto intero con una privilegiata occasione come quella degli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, e così abbiamo immaginato il nostro festival come un piccolo percorso, diciamo piccolo pellegrinaggio inedito, attorno a 5 luoghi esistenziali di Francesco, attraversati da 10 passi, nei quali rifletteremo sull'oggi, avendo nel cuore di guardare questa vita di Francesco. Perché? Perché Francesco ha potuto dire fratello e sorella a tutte le circostanze della sua vita, anche quelle negative. Disse benvenuta sorella morte, per cui abbiamo fatto questa nostra divagazione, benvenuta sorella vita. Quindi guarderemo a lui per imparare noi, per chiederci se proprio oggi, ancora oggi, noi possiamo avere la speranza di vivere una vita in cui la realtà sia amica, sia piena di senso. E allora partiremo dal primo luogo di Francesco, che è la giovinezza, la sua giovinezza, quindi l'entra in cui età piena di domanda, ma anche di maldanza, anche di superficialità, se si vuole. Guardato ad esempio come a volte i giovani, ai giovani proponiamo una fuga dal reale, quindi temi della dipendenza, sia fisica, sia virtuale, e al contrario guarderemo esperienze di giovani di oggi che invece sanno prendere sul serio questa domanda di verità. E ci saranno esperienze in giro per l'Italia di comunità giovanili che parleranno di sé.
0: Sì, sto pensando che c'è anche sempre rispetto al primo luogo, quella della giovinezza, un incontro, una sessione molto interessante che è intitolata proprio Fratello Algoritmo, Sorella Natura, con tanto di punto interrogativo, no?
1: Sì, esatto, perché lì ci si interrogerà se come mai le nuove tecnologie possono essere da un lato una vera fuga nell'irrealtà, oppure si tratta di demonizzare, ma di rimettere al centro la persona, l'uomo, con la sua domanda, e anche questi possono essere strumenti buoni, se usati con al centro l'uomo. E quindi chiaramente affronteremo questi interessanti temi. Poi ci arriveranno delle proposte molto concrete, come lo stile del network ai decisori, ad esempio il tema di social, anche proprio circa l'attenzione e la prudenza rispetto ai più giovani nell'utilizzo dei social, anche supportando alcune riforme di temperamento, insomma, nell'uso delle classi e nel fare in modo che questi social non diventino dei surrogati dell'educazione.
0: Certo.
1: Ecco. E poi gli altri luoghi sono l'altro luogo che conosce Francesco, è il conflitto nella prigione, quindi la perdita della libertà e la guerra.

0: aborrita fino a poco tempo fa. E quindi ci interroghiamo sulla fragilità come segno di una promessa che chiama la cura, non lo scarto, quindi sia brevi passi sulla disabilità, i passi sull'aiuto alla maternità, sulla cura della vita malata e della vita alla fine del suo percorso e del lavoro che sembra una cosa da cui l'uomo dipende, può diventare una grande risorsa per l'espressione di sé. E quindi poi avremo questo quinto, quarto luogo di Francesco quando ha scoperto di essere figlio di un altro, della vita come appartenenza, come avere un padre. Quindi avremo il tema sia della famiglia che dell'educazione ad accorgersi di questo, che il passo sulle relazioni comunitarie per poi arrivare all'ultimo luogo di Francesco, il centro, cioè la realtà da nemica diventa promessa, diventa addirittura pienezza, eccetera. E questo avviene nel fatto cristiano, come fatto incontro con una persona che permane oggi, e quindi avremo i passi finali e le conclusioni di Alfredo Mantovano e il cardinale Parolini. Tutto si dovranno trovare tra i 10 ministri a cui porteremo le proposte, molti filosofi, molti poeti e molte esperienze di comunità, di opere sociali e di comunità.
1: Quindi due giorni molto intensi, un percorso all'insegna di San Francesco per riscoprire proprio i valori profondi che ci legano come comunità, nella solidarietà, nella fede, nell'umanità.
0: Assolutamente. Naturalmente il tono è una festival, non sono convegni, quindi è molto importante.
1: No, assolutamente. Certo.
0: Avremo poi fuori un salotto sui tetti del Museo dei Giovani in cui sarà possibile per tutti lasciare dei post, dei podcast, poi avremo un bel banco libri e poi degli spettacoli serali. Francesco, visto con gli occhi di Chiara, una prima nazionale dello spettacolo teatrale dedicato a questa particolarissima ma affascinante prospettiva, e la serata finale, giovani artisti, perché il tema della giovinezza, il cuore di Francesco era un cuore giovane, e quindi guarderemo i giovani con molta più curiosità di come siamo abituati, con meno pregiudizi, e scopriremo davvero la possibilità di seguire le nostre giovani generazioni, i percorsi che non sono stati i nostri, ma sono da un certo punto di vista pionieristici, ed è molto bello vedere i tentativi in opera di giovani che si mettono assieme per dare credito al proprio cuore, nel senso biblico del termine, nel senso di grande inestirpabile domanda di bellezza e di pienezza. E quindi il tono sarà sempre molto esperienziale, cose semplici, brevi, poi ci sarà, mangeremo anche assieme, quindi sono un giorno e mezzo di convivenza in pratica.
1: Bello, molto molto interessante. Andate pure sul sito di Ditelo sui Tetti, trovate tutto il programma e gli orari. Io vi ricordo l'appuntamento prego?
0: Non dimentichiamoci che mercoledì mattina alle 8.30 presso la Basilica di San Salvatore in Lauro, lì proprio a fianco, al Pio Soderito di Picenile, verrà celebrata la Santa Messa dal cardinale Mario Greg, già segretario del Sinodo.
1: Quindi resta soltanto che partecipare domani e mercoledì a Roma, Pio Sodalizio dei Piceni. Grazie Domenico Menorello, portavoce del network Ditelo sui Tetti. Buona giornata,
0: grazie
1: Menorello.
0: A voi. Grazie. Buona giornata, buona settimana. Grazie.
1: Menorello è anche componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Allora, facciamo un passo indietro. Andiamo alla giornata di ieri. Si è celebrata la giornata mondiale dei donatori di sangue e da sempre, anche per quello che riguarda l'Europa, in modo specifico il nostro paese, è l'occasione per fare un punto. Allora, l'Italia è un paese di donatori, però ahimè si conferma un trend registrato negli ultimi anni, ovvero dei dati in calo, diciamo leggero calo sul contesto nazionale, a volte un calo più preoccupante se poi guardiamo la donazione del sangue regione a regione, e ci sono motivi che non afferiscono tanto a una questione di sensibilità o solidarietà, ma spesso vediamo che c'è una questione anagrafica, cioè ovviamente donatori dopo una certa età, o comunque quando con una certa età cominciano anche ad emergere delle patologie, non possono più donare. A volte sconsigliata, a volte proprio superando un certo limite di età non si può più donare. E dall'altra parte si vede

0: che rispetto, diciamo così, ai donatori in uscita non sono coperti da altrettanti donatori in entrata. C'è proprio un problema di coinvolgimento dei più giovani. Però dicevo, a volte non è proprio una questione di scelta o di mancanza di volontà, è proprio perché i giovani non vengono raggiunti e informati attraverso anche quelli che sono i loro canali, quindi piattaforme, web, rete. Ed è per questo che guardiamo in modo molto molto favorevole ad una neonata piattaforma Rosso, che è stata messa a punto dalla società, dalla startup EMA Health, cofondata da Chiara Schettino e Filippo Toni, che è al telefono con noi. Buongiorno dottor Toni, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere.
0: Piacere nostro averla con noi. Allora, due giovanissimi che hanno avuto questa quest'ottima idea, no? Perché si guarda soprattutto, perlomeno voi come startup, proprio puntate ad una digitalizzazione, potenziamento della filiera trasfusionale in Italia, giusto?
1: Sì, esatto, è proprio così. Di base, come ha detto lei prima, in Italia siamo sufficienti sul sangue e siamo un'eccellenza dal punto di vista clinico. Però man mano che va avanti il tempo, l'età media dei donatori continua a salire. Oggi l'età media è tra i 45 e i 50 anni e la fascia come 18-35 non sta donando, non sta avvenendo il cosiddetto ricambio generazionale, cioè c'era proprio qualche giorno fa il Centro Nazionale Sangue a una conferenza. E quindi quello per cui noi siamo nati ormai 3 anni fa è quello di capire intanto perché i giovani non donano. Abbiamo scoperto che una delle più grandi barriere non è la mancanza di informazione o paure varie, ma è la mancanza degli strumenti digitali. Noi oggi, anch'io, io ho 20 anni e siamo tutti abituati a utilizzare il telefono per fare qualsiasi cosa, ordinare il cibo, ordinare un albergo, prenotare una visita medica. E con la donazione di sangue è rimasta ancora carta e penna. Infatti per prenotare la donazione oggi bisogna trovare centinaia di numeri, salvo che magari uno conosce qualcuno, chiamare al telefono, aspettare anche diversi minuti al telefono, verrà presa la donazione su carta, nessuno ti ricorderà. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare con l'app Rosso è in un click, in pochissimi secondi, scoprire se sei idoneo, trovare il centro più vicino a te o l'associazione più vicina a te e prenotarti con un click.
0: Ma Rosso, questa piattaforma digitale, è già attiva?
1: Sì, Rosso è già attiva in oltre 1500 centri raccolti in tutta Italia. La piattaforma è attiva ormai da un anno. Oggi il nostro lavoro, abbiamo l'obiettivo nei prossimi anni di coinvolgere centinaia di migliaia di donatori in più, anche se già oggi moltissimi donatori hanno già utilizzato la piattaforma, e poi digitalizzare le infrastrutture fondamentali del nostro paese. Il sangue è fondamentale, gli ospedali non potrebbero aprire senza il sangue e senza il plasma, e quindi il nostro obiettivo è prima aiutare i donatori a digitalizzarsi, ma soprattutto digitalizzare i nostri ospedali, il nostro sistema sanitario, aiutarli a, con una piattaforma digitale anche dalla parte loro, a digitalizzarsi, quindi a utilizzare tutto lo strumento digitale a ricevere i donatori in modo moderno.
0: Allora, com'è che funziona? Proprio passo passo mi guidi?
1: Assolutamente, il donatore semplicemente scarica l'app Rosso dal Play Store, dall'App Store oppure anche su web se preferisce usare dal computer. Si registra, fa un brevissimo questionario di idoneità, che è quello di legge, che quindi è lo stesso che poi verrà fatto all'ospedale, così scopre se è idoneo o no. Per esempio, se ha preso un certo medicinale non lo scopre il giorno stesso, lo può sapere prima che non può donare.
0: Certo.
1: Poi sceglie il centro che preferisce, o quello più vicino a sé, oppure magari uno di fiducia dove ha donato per anni se è già donatore, anche se il nostro obiettivo è puntare proprio ai nuovi. Quindi seleziona poi il giorno che preferisce, l'orario, e poi verrà seguito passo passo tramite una chat su WhatsApp o sulla mail in tutti gli step. Quindi gli viene detto cosa deve ricordarsi, cosa deve portare, tutte le indicazioni utili. Il giorno della donazione andrà al suo centro preferito, verrà fatta la donazione che dura pochissimo, è molto semplice. E poi successivamente, dopo 3 o 6 mesi, in base a diverse caratteristiche, quindi al sesso o all'età, verrà contattato nuovamente per tornare effettivamente a donare. E poi l'app ha 1000 vantaggi, come il diario della donazione, la possibilità di scaricare le analisi del sangue, la possibilità di tenersi controllati, perché quando si dona si fanno anche le analisi del sangue gratuite, e la prevenzione alla salute è importantissima, specialmente nei giovani. Noi puntiamo proprio a far fare prevenzione alla salute ai giovani, che è una cosa stupenda ed è importante da fare.
0: Sì, infatti questo aspetto solitamente non viene ben evidenziato, invece ha fatto benissimo a toccarlo, perché in realtà il donatore riceve gratuitamente anche proprio le analisi del suo sangue, quindi uno screening per la salute è importantissimo, no? Quindi questo è un altro elemento per cui donare sangue è importante, fa bene a chi poi il nostro sangue lo riceve, ma fa bene anche a noi, poi fa bene a noi come società, no? Perché ovviamente
1: fa
0: significa
1: bene a noi, è un gesto stupendo che è anonimo, gratuito e volontario. Infatti, sono i tre principi fondanti della donazione, ma poi consente al singolo di fare appunto prevenzione della salute, tenersi controllato gratuitamente in modo ricorrente, che la prevenzione, il check-up è importante non farlo una volta e basta, ok, tutto a posto, ma farlo in modo ricorrente. Esatto, e poi l'altro punto è che sia il vaccino antinfluenzale gratuito, sia una giornata di ferie gratuito, perché la legge 219 prevede proprio una giornata di ferie o di permesso a scuola gratuita, quindi è anche un giorno per prendersi cura proprio di noi stessi, sia della nostra mente che del nostro corpo.
0: Ci piace e tanto la piattaforma digitale Rosso. Grazie Filippo Toni,
1: grazie
0: anche
1: a voi,
0: alla cofondatrice Chiara Schettino di EMA Health.

0: sempre lunedì a quest'ora di dare il buongiorno a Ugo Scali. Ciao Ugo.
1: Ciao Chiara e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, sport, tanto sport, mondiali in corso, mondiali di calcio che però non ci vedono coinvolti, quindi prima di arrivare ai mondiali di calcio con un po' di campanilismo, partiamo dal Gran Premio della Formula 1 dove Hamilton è tornato a vincere, finalmente la Ferrari che torna sul primo gradino del podio.
1: Sì, tra l'altro Hamilton è tornato a vincere la sua prima vittoria con il cavallino che era un po' un sogno che cullava da tempo, e tra l'altro un Hamilton che praticamente possiamo dire recuperato dopo un arrivo a Maranello che insomma voleva rilanciarsi, ma che effettivamente sia lo scorso anno sia i primi Gran Premi di quest'anno non davano così attento, così incisivo per quanto riguarda le sorti della rossa. E invece ieri questa vittoria ha messo d'accordo tutti, una vittoria peraltro della Ferrari mancava da 34 Gran Premi, se non sbaglio Sainz nel 2024, e poi c'è il fatto insomma di come è maturata al di là insomma della defaillance della Mercedes, si è visto comunque una Ferrari, almeno quella appunto di Hamilton, capace di stare nei tempi delle frecce d'argento. Ieri insomma spiace per quello che è accaduto ad Antonelli, il suo ritiro, così come spiace naturalmente anche per Leclerc, si rifarà, ma adesso comunque resta in testa alla classifica, un po' di ossigeno sportivo naturalmente per Russell, che comunque lo ricordiamo ha fatto anche la pole position in Spagna dove c'era un caldo bestiale, abbiamo visto anche dei piloti con i giubbetti di ghiaccio stile ciclista.
0: Sì, infatti è stato impressionante, sicuramente fa caldo ma è più mite il clima in Messico per quanto riguarda i mondiali, che diventano invece bollenti per qualcuno, cioè il Brasile, quell'1-1 col Marocco fa male, fa molto male.
1: Ah guarda, il tifoso brasiliano vuole sempre vincere giustamente, e invece questo 1-1 con un Marocco che comunque ha obiettivamente una squadra capace anche di tener testa ai brasiliani, ha già fatto nascere dei dubbi peraltro su una formazione che come saprete è stata abbastanza salvata dall'arrivo di Ancelotti in panchina, ma siamo soltanto alla prima partita, se posso dire, forse, e parlando ancora di un altro allenatore italiano che invece così non sorride, devo dire che mi ha colpito appunto la Turchia di Montella che è stata battuta 2-0 dall'Australia. Ecco, insomma, la Turchia ha giocato bene, però insomma l'Australia ha saputo come si dice essere attenta e ha fatto due reti, 2-0, un bello risultato obiettivamente.
0: Assolutamente sì, non tratto proprio un bel gioco oltre al risultato che di per sé ovviamente già parla da solo. E poi veniamo invece alla squadra che qua al Buongiorno in Blu abbiamo eletto come nostra squadra a questi mondiali. Non abbiamo iniziato benissimo, però continuiamo a crederci, ovvero il Curaçao che si è confrontato con la Germania e ha riportato un 7-1, una sconfitta che brucia. Noi ci crediamo.
1: Anche stamane con gli amici in palestra si diceva, vabbè, ma a un certo punto comunque la Germania stava pareggiando 1-1 col Curaçao, e per alcuni attimi i tifosi del Curaçao cioè, il titolo era la Germania pareggia con il Curaçao, poi insomma è venuto fuori la diversità insomma di tecnica anche proprio dei singoli calciatori, il 7-1 ci sta tutto, ma penso che insomma già essere lì al mondiale, Curaçao c'è, l'Italia no, ecco, tanto per ricordare, loro ci sono, è già una grande vittoria per questo mondiale che si gioca tra Canada, Stati Uniti e Messico in una verticale da nord a sud.
0: No, assolutamente, perché vorrei ricordare che il Curaçao, che si trova vicino alle coste venezuelane, quindi in pieno mare dei Caraibi, è poco più grande, circa due volte l'isola d'Elba. Ora io non so se avete visto l'isola, è piccolina, no? Quindi siamo un'isola, due volte l'isola d'Elba, e ha 180.000 abitanti. Quindi fate la proporzione, su 180.000 abitanti trovare 11 giocatori più le riserve, l'allenato, che è una proporzione importante. Loro sono ai mondiali, noi no, quindi tanto di cappello al piccolo Curaçao.
1: Va bene, stasera comunque abbiamo, a proposito di piccoli, Spagna Capoverde, che è una,
0: sì,
1: una partita particolare. Poi molto bella, questa sì, e mi taccio, Belgio-Egitto.
0: Belgio-Egitto è molto attesa come sfida.
1: Beh sì, insomma, l'Egitto ha delle carte, il Belgio è sempre alto nel ranking, sarà una bella partita da vedere.
0: Veramente. Va bene, grazie Ugo Scali, a lunedì prossimo.
1: Un abbraccio.
0: Buona giornata. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Torneremo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a $83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 15 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime ancora gradevoli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità, ma difficilmente con fenomeni se non molto isolati. In serata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali con alcuni rinforzi pomeridiani. Massime stazionarie intorno ai 30 Dimon e Grant Tainer Trent Ramo. Affidabilità alta.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Denga se molto.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Chiudiamo questa puntata con un classico assoluto dell'estate italiana. Nel 1983 i Righeira pubblicano Vamos a la Playa e il brano diventa immediatamente un successo internazionale. Nonostante il ritmo allegro, il testo originale aveva riferimenti molto più profondi e perfino apocalittici, ma alla fine una cosa è

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Anche questa seconda puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition si chiude qui. Abbiamo attraversato decenni di musica italiana tra onde, jukebox, spiagge e tormentoni che continuano a farci cantare ogni estate. E il bello è che siamo solo all'inizio. Io sono Andrea Collalto, grazie per essere rimasti con noi su Radio Fa Buon Sangue. Ci ritroviamo nelle prossime puntate con nuove storie, nuove curiosità e naturalmente altra musica che sa di estate, perché la musica fa buon sangue. Ciao a tutti!

0: sentite proprio buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Amici, rieccovi qui di nuovo insieme. Scusate il ritardo, ho appena passato mezz'ora a sentire i tormentoni di Andrea Collalto con la sua musica Fa buon sangue in loop. E niente, mi si è incastrando in testa Vamos alla playa, ma grazie Andrea Collalto. Ora sono un jukebox umano, vamos alla playa. Ma vabbè, questa è musica Fa buon sangue. Grazie ancora Andrea, se ci ascolti mi devi un caffè e anche una lavanda della testa, ma ti voglio bene lo stesso. Comunque niente, dai, l'estate è ufficialmente esplosa, i tormentoni girano con il nostro amico Andrea come trottole impazzite, ma noi si vola alto. Ora però vi saluto e vi rimando a dopo, perché arriva una chiamata davvero importante, sta squillando il telefono e noi siamo molto contenti a far parlare i supereroi della donazione. E niente, qui, visto che noi facciamo del sangue buono anche musicalmente, è il momento di parlare di cose serie. Quindi niente tempo da perdere, niente cori da stadio, ma prima di lanciarmi nell'intervista devo proprio farvi sentire un pezzo che mi ha svoltato la domenica, letteralmente. Arriva in radio qui da noi il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica. Questo è il primo brano che anticipa santissimo il primo progetto ufficiale. Va bene, comunque noi ce lo ascoltiamo e andiamo con Saif, musica!

0: seguiamo, amici cari di Radio Fabonsangue, con una bella sorpresa questa settimana con la Frates di Pontremoli, con il presidente Armando Mastroviti. Armando, noi stavamo parlando appunto un po' di tante cose, ma parliamo della festa. Durante la manifestazione per celebrare questo importante traguardo avete organizzato una vera festa della comunità, musica, teatro, mostre, scuole e anche la tradizionale mini marcia della solidarietà. Avete coinvolto un'intera città.
1: Praticamente sì, noi non ci siamo limitati a festeggiare un giorno, abbiamo detto facciamo la settimana del gruppo, la settimana della donazione, quindi riempiamo la nostra città che già è bellissima di suo, quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a visitare Pontremoli perché è una città stupenda, noi l'abbiamo resa ancora più bella o quindi l'abbiamo addobbata a festa per i nostri donatori di sangue, per ringraziare chi ci ha aiutato negli anni, chi ha donato negli anni e chi ancora donerà. E nello specifico abbiamo organizzato, siamo partiti il sabato 23 che abbiamo organizzato un concerto di rock nel nostro teatro cittadino. A seguire abbiamo sempre in quel teatro lì, il venerdì, il sabato prima della festa, abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale che si chiama chiamato Angelo, di un nostro donatore, di un nostro concittadino Luca Veroni, con interpreti dei ragazzi delle scuole e qualche adulto, che è stato veramente uno spettacolo spettacolare, scusa il gioco di parole, però è stato veramente unico, e perché Luca è molto bravo, che riesce con la sua, diciamo, poliedricità a toccare elementi importanti del dono, della sensibilità umana, quindi e lì abbiamo fatto praticamente due serate di sold out. Poi abbiamo anche organizzato una cosa importante, abbiamo ospitato la mini marcia della solidarietà, perché noi donatori di sangue di tutta la provincia, di tutta la Lunigiana, perché Pontremoli fa parte della Lunigiana, della provincia di Massa Carrara, andiamo tutti gli anni attraverso il progetto donazione, entriamo nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi poi facciamo un concorso su degli elaborati e poi veniamo a premiarli, e questo progetto donazione culmina con la mini marcia della solidarietà, e noi, avendo il 70esimo, abbiamo chiesto di ospitarla noi quest'anno qua, certo. Diverse centinaia di ragazzi si sono riversati a fare questa mini marcia proprio con due fiaccole accese, che tutti i labari dietro, tutti i gonfaloni, tutte le sigle delle associazioni del nostro territorio, abbiamo fatto questa marcia nella città per poi arrivare in Piazza della Repubblica, che è il centro, il cuore di Pontremoli, dove abbiamo acceso questo braciere, e poi lì abbiamo fatto la premiazione, abbiamo avuto modo ancora ulteriormente di contattare e di ringraziare i ragazzi, gli alunni che saranno poi domani i nostri donatori.
0: Tanta roba, insomma,
1: tanta roba.
0: Beh, insomma, poi, è bello essere. Aspetta, che poi mi racconti. Hai ancora pochi minuti insieme con Armando, che c'ha una lingua, e veramente sei bravissimo. E naturalmente, sono contento, perché poi averti anche come primo ospite della Fratres mi fa molto piacere. Quindi, adesso lanciamo una canzone e poi torniamo ai prossimi obiettivi del gruppo Fratres di Pontremoli. A tra poco,
1: ok.
0: Musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, concludiamo questa bella chiacchierata con il presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli. Insomma, abbiamo raccontato, spero, la storia di questi 70 anni. Durante le celebrazioni hai detto una frase molto bella, che il principio della solidarietà è la chiave di tutto in un mondo poi che corre sempre così veloce. Ma quanto è attuale questo messaggio?
2: È assolutamente quello che io volevo nel mio discorso ufficiale fare, sottolineare, perché noi io mi riferivo principalmente alla nostra comunità pontremolese, che da anni è ricca il tessuto sociale di associazioni di volontariato, dalla Misericordia alle protezioni civili, a associazioni artistiche, banda musicale, di tutto e di più. Tra l'altro associazioni con cui abbiamo collaborato anche all'organizzazione della nostra festa, delle nostre celebrazioni. Però diciamo che noi abbiamo festeggiato la nostra storia, però è un progetto della donazione del sangue dei Fratres, che finché resterà viva la fiammella del dono, continuerà anche chi verrà dopo di noi, perché soprattutto da noi, nella nostra comunità pontremolese, è una fiammella che non penso proprio si spegnerà mai. Quindi quello è la nostra fortuna, che di vivere in una comunità, ma penso che tutti i donatori di sangue abbiano questa fiammella accesa dentro.
1: Molto molto bene, grazie ad Armando Mastroviti per essere stato con noi, grazie a tutti i volontari della Fratres che ogni giorno operano sul territorio, e grazie soprattutto naturalmente ai donatori, i veri poi protagonisti di questa grande catena di solidarietà dei 70 anni, no? A Pontremoli arriva un messaggio semplice ma potentissimo.
2: Certo, io Enrico ringrazio te che mi hai dato l'opportunità di far conoscere Pontremoli, la Fratres e comunque la bontà del gesto del dono, e quindi continua così, che abbiamo bisogno di collaborazione, di farci sentire, di farci conoscere sempre di più.
1: Beh, insomma, noi
2: persone come te ci aiutano nella nostra mission.
1: Io ti ringrazio, sono molto felice di avervi avuto, spero di avere altri tuoi colleghi italiani con Radio Fa Buon Sangue, magari sarai tu anche a parlarne di noi in giro, e così di riuscire anche ad agganciare altri gruppi Fratres italiani, perché poi donare sangue significa poi regalare tempo, questo lo stiamo dando sempre tutti, la speranza e la vita è a chi ne ha bisogno, e questo non credo non passi mai di moda neanche a Pontremoli.
2: Assolutamente sì, questo è...
3: In Blu 2000 News.
4: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malgher, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
5: Previsioni meteorologiche, 15 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime ancora gradevoli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità, ma difficilmente con fenomeni se non molto isolati. In serata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali con alcuni rinforzi pomeridiani. Massime stazionarie intorno ai 30 dimon Krantetainer Trentramo. Affidabilità alta.
6: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

0: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. Ad Evian, in Francia, è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. E il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale degli social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad un'eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 15 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime ancora gradevoli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità, ma difficilmente con fenomeni se non molto isolati. In serata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali con alcuni rinforzi pomeridiani. Massime stazionarie intorno ai 30 Dimon e Grand Tainer Trent Ramo. Affidabilità alta.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Non andare via.
6: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi 15 giugno 2026 in redazione Maddalena Bejan. Siamo lieti di annunciarvi la novità della nostra radio, una nuova sede per Radio Incontri. I locali di via Gramsci a Camuscia sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla Banca Popolare di Cortona, confermando l'impegno dell'istituto a sostegno delle realtà del territorio. Ascoltiamo il servizio.
1: Incontri ha una nuova sede. I locali di via Gramsci a Camuscia sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla Banca Popolare di Cortona, confermando l'impegno dell'istituto a sostegno delle realtà del territorio.
2: Cioè, oltre a fare banca, quindi quello che tutti conoscono che fa una banca, quindi compra, vende denaro, offre servizi, il lavoro di una banca di comunità, soprattutto in questo momento dove le banche di comunità spariscono, è proprio quello di dare dignità e di dare forza alle iniziative che i cittadini del territorio vengono in essere. La seconda iniziativa, dopo quella di Cauta, dopo quella dei giovani ragazzi di Cauta, a cui abbiamo dato una sede in comodato gratuito, è stata questa della radio, per cui la radio è una sede tutta nuova, bellissima, al centro di Camuscia, in un luogo antropologicamente perfetto, e per cui a questo punto la Valdichiana ha una sua voce che parte da Camuscia e speriamo che molti ragazzi seguiranno questo esempio, come era stato negli anni 70 e 80 Radio Foxes. Per quelli un po' più vecchiarelli se lo ricordano, ma è stata un'esperienza veramente molto coinvolgente per i ragazzi di allora, per cui c'ero anch'io.
3: Incontri continua ad essere presente nel territorio come strumento dello Stato. Credo che questo ci permetta un ulteriore allargamento di frontiere. Spero che non sia soltanto una festa di lavorazione, ma che a Camuscia porti la voglia di volontariato che ha sempre caratterizzato negli incontri.
4: Oh, grazie va evidentemente alla Banca Popolare di Cortona per aver concesso questi stupendi locali qui a Camuscia. Avere qui una radio è altresì importante perché funge da presidio anche per una zona tra virgolette più periferica di Camuscia stessa, ma soprattutto la radio risponde, è uno strumento che veicola informazioni molto importanti. L'importanza di avere una radio qua è appunto viene accolta dall'amministrazione comunale molto positivamente e ancora una volta un grazie a tutti coloro che con impegno e passione portano avanti uno strumento importante appunto per il territorio.
0: Domenica 14 giugno, Archidado va a Sant'Andrea, battuto Peccio Verardi agli spareggi. Bel colpo d'occhio in città con tanti turisti e visitatori. Ci sono voluti gli spareggi per assegnare la verdetta d'oro. La meglio l'hanno avuta i fratelli Ballestieri, Marco e Umberto Ferranti. Hanno superato Peccio Verardi agli spareggi. La sfida è a colpi di balestra. Si è conclusa a San Marco e Poggio, San Vincenzo e Santa Maria a 12 punti, mentre Sant'Andrea e Peccio Verardi hanno finito appaiati in testa a 15 punti. È bastato il primo turno di spareggi per vedere premeggiare Sant'Andrea con un 5-3. Con questa vittoria l'albo d'oro della manifestazione vede allungare in testa Sant'Andrea 14 punti, seguito da Peccio Verardi 7, San Marco e Poggio 5 e all'ultimo posto a pari punti San Vincenzo e Santa Maria 2. A Marco Ferranti è andato anche il riconoscimento quale miglior barestiere di questa edizione. La manifestazione si è aperta dopo la sfilata con i costumi medievali e l'esibizione del gruppo storico. Bel colpo d'occhio in piazza Signorelli, gremita di pubblico composto da appassionati locali e tanti turisti. La settimana della giostra dell'Archidado è cominciata giovedì 11 giugno con rievocazioni e sfide grazie al lavoro del Consiglio dei Terzieri, dei quartieri del gruppo storico e della città di Cortona e il supporto dell'amministrazione comunale.

Arezzo, notte movimentata, in 6 finiscono in ospedale. Tra sabato notte e domenica il 118 di Arezzo è intervenuto alle ore 1:40 ad Arezzo a Porte San Laurentino durante la scena dei quartieri per prestare soccorso alle persone rimaste ferite a seguito di aggressioni e all'investimento di pedoni nel parcheggio Cadorna. Sul posto ambulanza con Misericordia d'Arezzo e Croce Rossa d'Arezzo, Misericordia Monte San Savino e automedica. In totale i 6 pazienti sono stati trasportati in pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Con il passare delle ore si dipanna il racconto della notte di violenza in centro d'Arezzo, anche se ancora non tutti i tasselli sono al proprio posto. I luoghi toccati vanno dalla zona di Porta San Laurentino a via Leone Leoni, dal parchino ex Inadel a persone che si sono riscorse e picchiate anche nei pressi della Casa delle Energie e vicino alla rotatoria di Itis, per poi finire con una macchina che è fuggita via dal parcheggio ex Cadorna, oggi piazza Amintore Fanfani, investendo alcuni passanti. Il 118 di Arezzo ha soccorso in tutto 6 feriti che sono stati portati con alcune ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, tra questi un 26enne ferito con un coltello al collo, per fortuna in modo superficiale, curato al San Donato, ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. I momenti di tensione, secondo i racconti dei presenti, sarebbero iniziati all'interno del circolo del quartiere, dove molti ragazzini stavano ballando in una delle serate di punta della settimana che precede la giostra. Gli aggressori, estranei al mondo dei quartieri, sarebbero arrivati da fuori dalla città di Arezzo e non avrebbero origini aretine, ma probabilmente straniere, anche se sono attese conferme dalle forze dell'ordine, che indagano per individuare e identificare i componenti della banda. Si tratterebbe di una banda che avrebbe tentato di creare compiglio anche la sera precedente, poi allontanata dal quartiere stesso. Nella notte trascorsa, appunto, tra sabato 13 e domenica 14 giugno, quando erano già l'1:30 del nuovo giorno, è cominciato il parpiglia nella zona tra Porta San Laurentino e via Leone Leoni. La banda dei violenti, definiti come Maranza un po' cresciuti, sono stati fatti uscire dal quartiere della sicurezza privata e poi hanno ripreso ad aggredire il gruppo che avevano preso di mira, con in mano bottiglie, coltellini e anche uno scacciacani, con il quale, sempre secondo i racconti dei presenti, hanno sparato un colpo in aria. Il fatto non è passato inosservato e ha generato il panico, essendo difficile nella confessione capire se si trattasse di un'arma da fuoco oppure no. I ragazzi che hanno visto la scena sono rimasti molto colpiti. I due gruppi che si sono fronteggiati si sono rincorsi poi lungo la strada per finire vicino alla rotatoria Itis, al parcheggio del Rosellino. Un giovane è stato visto ferito a una gamba, ma probabilmente non ha avuto bisogno delle cure dell'ospedale. Due persone sono state viste picchiarsi anche lungo le mura della Casa delle Energie. A questi fatti, con alcune dinamiche ancora da chiarire, potrebbero essere collegato anche l'investimento di pedoni all'interno del parcheggio ex Cadorna da parte di un'auto pirata che subito dopo si è data alla fuga. Sulla notte di follia indaga la questura di Arezzo, che è intervenuta con alcuni volanti e con gli agenti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in alcuni punti, che potrebbero aiutare ad individuare le singole responsabilità. Il consiglio del quartiere di Porta del Foro condanna fermamente quanto accaduto nella notte scorsa nei pressi della propria sede, ribadendo con forza che il mondo della giostra e il nostro quartiere sono assolutamente estranei a quanto avvenuto. Qui non si tratta di dinamiche legate al Saracino, non si tratta di persone che hanno bevuto un bicchiere di troppo, si tratta di criminalità senza se e senza ma. In una serata nella quale i nostri figli e i nostri nipoti si stavano divertendo in una maniera tranquilla e senza eccessi, abbiamo subito l'infiltrazione di persone che avevano come unico scopo quello di turbare e distruggere questo ordine di cose. In un primo tempo sono stati allontanati dal servizio di security, ma al di fuori della zona di nostra competenza si sono macchiati poi dei fatti che tutti avete appreso dagli organi di stampa. Nessuno, e ribadiamo nessuno, dei nostri ragazzi è stato coinvolto nei fatti. Tutta la nostra comunità è stata colpita nel profondo della propria passione, e quanto accaduto non potrà rimanere senza conseguenze. Faremo in modo di organizzarci ancora di più per isolare e circoscrivere queste frange distorte della nostra società e impedire con ogni mezzo che rovinino la nostra festa e mettano a repentaglio la salute dei nostri figli con fermezza e assoluta determinazione. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere alle ore 18:10, Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore

Della Sant'Egidiese spengono i sogni del Grassina in 10 dal 53esimo. Gli abruzzesi vincono 3-0 ai supplementari. Sono due gli episodi che pesano tantissimo sul risultato finale. Intanto il gol che la formazione rossoverde subì nel finale quando il risultato terminò 2-1 e ieri un'espulsione, quella di Corsi, avvenuta al 53esimo, quindi ad inizio ripresa. Nello stadio di Giulianova, il Fadini, stracolmo di tifosi, compreso un centinaio di supporter ripolesi, il Grassina gestisce bene il primo tempo, rischiando pochissimo davanti ad un'ottima squadra. Anzi, al sesto Calzolai non trova lo specchio della porta da due passi, sull'altro fronte però la Sant'Egidiese si vede con un diagonale del temibile bomber Dael Cason, 14esimo minuto, una girata di Koulibaly fuori al 23esimo e un colpo di testa di Massetti sul fondo a porta quasi sguarnita alla mezz'ora. Il Grassina si rivede nel finale di frazione con un tiro di Dini respinto da Invino dopo una palla rubata da Simoni al 37esimo e un tentativo di Borghesi alto al 38esimo minuto. Ma le cose si complicano improvvisamente per i rossoverdi al 53esimo quando Corsi, già ammonito, commette ingenuamente un fallo a centrocampo e lascia suoi in 10 per tutta la ripresa. Anche se la squadra di Cellini, pur abbassando il baricentro fuori Simoni per Alfarano e lasciando una iniziativa agli abruzzesi, concede poche chiare occasioni ai locali. La più clamorosa è quella dell'81esimo, quando prima Fabiani salva sulla linea su Quirino, poi Di Cicco dice no ad Arboleda, ma all'83esimo arriva il gol che porta ai supplementari, cross di Scognamiglio dalla destra e colpo di testa vincente dell'argentino Idoyaga. E già dopo lo scadere Di Cicco deve salvare su De Gidio prima che lo stesso Idoyaga calci fuori, ma ormai l'inerzia del match è cambiata, anche perché il Grassina deve rinunciare per problemi fisici anche a Fabiani, per poi nei supplementari a Meazzini. E verso la fine del primo tempo supplementare arriva il gol che vale la Serie D per gli abruzzesi. Lo segna l'altro argentino, Dael Cason, dopo una respinta di Di Cicco su tiro dalla distanza di Scognamiglio. Nel secondo tempo supplementare poi arrotonda la Sant'Egidiese ancora con un diagonale di Idoyaga. Gli abruzzesi tornano così in Serie D dopo quasi un ventennio. Al Grassina non resta altro che sperare nei ripescaggi dopo una stagione comunque bellissima e sorprendente. Sant'Egidiese quindi che sale, purtroppo ci dispiace per il Grassina per un risultato che poi pesante 3-0 quando ovviamente la partita stava per concludersi, il gol capitato all'83esimo a 7 minuti dal termine, quando ancora il Grassina era comunque in inferiorità numerica da ben 40 minuti. Questo risultato gela un po' le speranze dei ripescaggi. Speriamo che il Grassina possa comunque avere un posto a disposizione per quel bel campionato che ha condotto dalla cima in fondo e soprattutto per quelli che sono stati gli epiloghi degli spareggi per una gara solo persa. Il Grassina, secondo me, comunque merita la Serie D. La Sansovino, attraverso i propri canali social, saluta e ringrazia i giocatori che non faranno più parte della rosa nella prossima stagione. Antonini Giulio, Bega Alessandro, Cacioppini Jacopo, Gattuso Giovanni, Iacomoni Nicolò, Pasquinuzzi Tommaso, Piantini Lorenzo, Privitera Mattia, Ricci Marco, Rosi Simone, Sacconi Alessio, Settembrini Andrea, Tognetti Gianmarco. Altresì la società Sansovino ha confermato Mirante. La Sansovino ha ufficializzato la conferma del jolly Antonio Mirante per la prossima stagione. Nelle sue stagioni in arancioblé ha garantito una duttilità incredibile, ricoprendo più ruoli e diventando uno dei leader della squadra. Riassumendo, la Sansovino ha cominciato a muoversi nel mercato. La società savinese, protagonista di una vera rivoluzione sul mercato, nei giorni scorsi, infatti, la dirigenza capitanata dal presidente Alessandro Iacomoni ha provveduto a salutare i tanti giocatori, come vi ho descritto precedentemente, e salutare, naturalmente, confermare quelli che rimarranno in maglia arancio-blu. Così come a comunicare le poche conferme, la squadra sarà affidata al nuovo tecnico Stefano Bartoli, non è una novità, che arriva dopo l'esperienza con l'Asta Taverne. Per il momento quindi in rosa ci saranno ancora il portiere Francesco Timperanza, i difensori Antonio Mirante e Alessio Sabatini
e poi naturalmente Massimiliano Benucci, che è stato l'autore di un gran finale di stagione.

0: giorni dopo l'infortunio della prima parte dell'anno. Nei prossimi giorni comunque saranno comunicate altre conferme. Intanto però Radio Mercato sussurra di un paio di rinforzi. Sarebbe infatti vicino all'accordo con il centrocampista Alessandro Poli dello Scandicci, 21 presenze nell'ultima stagione, elemento duttile e in grado con la sua mobilità di ricoprire diversi ruoli sulla linea mediana. La mezzala di San Casciano Valdipesa ha legato la sua carriera alla maglia blu, è cresciuto nel settore giovanile raggiungendo la prima squadra dove ha giocato fino al 2020, poi il ritorno nel 2023 fino a poche settimane fa. Inoltre in attacco la Sassofia avrebbe battuto la concorrenza di diverse compagini della categoria trovando l'accordo con Alessandro Discepolo del 2002, uno dei pochi a disputare una stagione positiva nell'ultimo anno del Valentino Mazzola. Con 9 gol è stato senza dubbio l'uomo di riferimento dei biancocelesti, esperienza che ha seguito quella con le Badesse per 2 anni con l'asta dove aveva Bartoli come allenatore. Si tratta quindi di un giocatore di talento che può giocare sia come trequartista che come punta esterna in un tridente. 2 innesti che, se confermati, faranno capire che la Sansovino vuole confermarsi nei piani alti della categoria regina. Inoltre i 3 giocatori che pare, ma non c'è ancora naturalmente quella che è l'ufficialità con un comunicato, dei giocatori prelevati da Castiglio Fiorentino, riferendomi a Minocci, Berneschi e Scichilone. In promozione il Montagnano ha ufficializzato il ritorno del portiere classe 2000 Matteo Maggi. Nelle sue ultime stagioni all'Arezzo Football Academy aveva militato con i Torellini dal 2020 al 2023. E ora le notizie che provengono da Acquaviva con il servizio di Luca Picchiotti.
1: Sarà un'Acquaviva profondamente rinnovata quella che andrà ad affrontare il campionato di promozione 2026-2027, a cominciare dai vertici dell'area tecnica con le dimissioni di Fiorenzo Belelli ed Emanuele Secci dalle cariche di direttori sportivi e direttore dell'area sportiva. Saranno sostituiti da 2 persone che nel ruolo insomma sono all'inizio, ma che hanno tutte le intenzioni di fare bene. Il nuovo direttore sportivo sarà Alessandro Casini di Arezzo, proveniente dalle esperienze con MC Valdichiana e Bibbiena. Sarà affiancato nel ruolo da Raffaele Borne, uomo di fiducia dell'ambiente acquavivano, che dopo aver appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate ha sempre comunque fatto parte del gruppo e si appresta adesso ad affrontare questa nuova avventura, pur essendo all'inizio, per dare una mano comunque a tutto l'ambiente sportivo di Acquaviva. Cambio anche nell'area tecnica con le dimissioni di Luca Giusti, e che verrà sostituito nel ruolo di mister da Cristiano Camillucci, un allenatore giovane che nelle ultime 2 stagioni è stato a Pienza 2 anni fa con un campionato di ottimo livello sfiorando i playoff. Lo scorso anno purtroppo una mala retrocessione dovuta a tanti fattori, ma nell'ambiente il mister Camillucci è molto stimato e è sicuramente uno che ha entusiasmo, porterà anche ambizione e voglia di riscatto dopo la stagione sfortunata appena terminata. Nel ruolo di vice allenatore confermato Francesco Perucchini, che dopo aver lasciato l'attività il calcio giocato 2 anni fa, regalando all'Acquaviva la promozione e nella categoria appunto superiore, l'anno scorso ha iniziato questa nuova avventura e quest'anno intende continuare in questo percorso di crescita personale, affiancherà Cristiano Camillucci. Per quanto riguarda la squadra, sono tutti al lavoro alla Clemente da ormai 20 giorni per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Sono confermati il capitano Leonardo Conte Mori, insieme a lui i difensori Laudani e Asfandiarova, con il trenino Pandolfi sulla fascia sinistra, confermatissimo anche Leon D'Antonio a centrocampo e Niccolò Rampelli, che è un jolly di centrocampo e attacco. L'obiettivo è ovviamente per l'Acqua Viva una salvezza tranquilla, il mercato è in fervore per confermare altri giocatori della rosa dello scorso anno, si fanno anche nomi di qualche nuovo innesto che potrebbe arrivare, tra questi Daniele Vaz, centrocampista di spessore importantissimo per la categoria, che reduce dalla stagione al Vicio Maggio, e praticamente danno per fatta Ledio Aidini, che era a Pienza, ragazzo, diciamo, centrocampista talentuosissimo, che potrebbe portare qualità al centrocampo dell'Acquaviva. Per il momento da Acquaviva è tutto. Luca Picchiotti, un saluto.
0: Appuntamento domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche. 15 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime ancora gradevoli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità, ma difficilmente con fenomeni se non molto isolati. In serata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali con alcuni rinforzi pomeridiani, massime stazionarie intorno ai 30 Dimon e Krantetein Trentramo. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari ai mondiali americani, conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
2: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Le reazioni del governo israeliano alla annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
3: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsione per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea voi.
1: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
4: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E questa sera a Deviane, in Francia, si apre il G7, atteso Trump ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
5: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
6: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
7: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
6: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra. Monica Di Loreto.
8: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 6 sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona. Intanto al mondiale conferme e sorprese. Nelle prime gare Federico Plotti.
9: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
1: L'economia con la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto volare le borse asiatiche questa mattina e fatto calare intorno agli 80 euro al barile il petrolio. Attualmente a Milano il segno più per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito Comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente e Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente provvedono a sistemi strutturati e puntuali di verifica. In questo contesto, dove il rischio di comunicazioni fuorvianti, se non apertamente ingannevoli, è sempre più elevato, per questo Equalitas, Federbio e Legambiente hanno posto al centro dei loro protocolli d'intesa di promuovere le migliori politiche di comunicazione volte a contrastare attivamente diverse criticità, non ultima il fenomeno del greenwashing. A rafforzare questo scenario interviene inoltre la direttiva dell'Unione Europea 2024/85, già in vigore, che vieta l'utilizzo di claim ambientali generici da parte delle cantine se non supportati da evidenze verificabili, comprendendo sia i più gettonati naturale, green o eco-friendly, fino a tutti i testi, le immagini e i simboli che rimandano alla sostenibilità. Un cambio di paradigma netto che nasce da un'indagine della Commissione Europea che ha rivelato come oltre il 53% dei claim ambientali esaminati sul mercato fossero vaghi e il 40% privi di riscontro verificabile, posizionando il settore dell'agroalimentare al secondo posto per numero di episodi di greenwashing a livello globale. Da un lato c'è quindi la pressione del mercato che spinge le aziende a dichiarare la propria attività ambientale ed etica, dall'altro il quadro normativo europeo sempre più stringente mentre cresce la richiesta di garanzie e affidabilità da parte dei consumatori. Il biologico rappresenta il primo sistema di sostenibilità certificato in campo agricolo e alimentare, normato a livello europeo ormai da 35 anni. Nel corso dell'incontro esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si sono confrontati su rischi e opportunità.

0: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. E non si è fatta attendere la reazione di Israele, come ci racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
1: La reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, è stata una nuova notte di attacchi incrociati, colpiti da parte di Mosca anche una cattedrale ortodossa a Kiev. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, così Papa Leone nel suo messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità, scrive il Papa. La cronaca: si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato.
2: È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,04%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Nuova settimana, nuovo giro di classifica anche per questo 15 giugno. Buon lunedì, ben ritrovati e buon pomeriggio ovviamente su In Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro che per l'occasione diventa chartman per farci ascoltare tutte queste belle canzoni di oggi che compongono il mosaico, il puzzle in continuo aggiornamento della Chart Italia e la classifica di oggi che scaleremo dalla 20 alla 1. Naturalmente siete benvenuti anche con le vostre mail la diretta @radioinblue.it anche per commentare gli artisti della settimana, e tra poco daremo anche qualche notizia, qualche curiosità su questi artisti magari legata al loro passato, perché magari conosciamo tutto di un artista però non nel dettaglio, anche nel recente passato, e quindi sarà il caso di farlo anche con la prima protagonista che incontriamo subito alla numero 20 in discesa questa settimana. Parliamo di Elisa, grande successo in tour per lei ultimamente e anche grande successo per questa nuova canzone, Amore.

0: Proprio il weekend appena trascorso abbiamo ascoltato Elisa all'interno delle classifiche del weekend, appuntamento riassuntivo della settimana nella Chart Italia. Vi sarete accorti che è scesa di qualche gradino alla numero 20 oggi, e la carriera di Elisa è costellata di grandi successi, lo sappiamo, non solo in Italia ma anche all'estero. E nel 2008 ci fu un vero esordio boom negli Stati Uniti d'America per lei, perché diciamo che il suo nuovo album, l'album di quel periodo, Dancing, che il 25 agosto proprio del 2008 faceva capolino in Canada, seguiva il successo della canzone omonima Dancing, già venduta su iTunes America sotto forma di EP, che aveva ottenuto un grande riscontro per essere stata utilizzata tra l'altro in una coreografia di un programma televisivo americano, So You Think You Can Dance, praticamente il nostro corrispettivo di Ballando con le Stelle. E queste sono alcune curiosità che hanno costellato e naturalmente caratterizzato la carriera straordinaria di Elisa, protagonista della numero 20 in discesa nella Chart Italia con Amore. Saliamo di un gradino alla numero 19 e scende questa settimana ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni.

ultimo con Romantica, protagonista della posizione 19 qui nella Chart Italia in questo lunedì pomeriggio. Tra l'altro nessuno può vantare forse di essere apprezzato a livello internazionale anche da un attore premio Oscar, in questo caso Russell Crowe, che proprio nelle ultime ore è ospite al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film Bear Country. Ha detto che di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo, ha delle bellissime canzoni. Ha detto lui è un artista davvero di grande talento sia come cantante che come performer. Tra l'altro qualcuno gli ha fatto notare è della Roma e lui dice lo scuso, lo perdono, va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio, ha scherzato il gladiatore Russell Crowe quando gli è stato fatto notare che Ultimo appunto è tifoso della Roma, mentre l'attore neozelandese è un noto simpatizzante della Lazio, chi l'avrebbe mai detto. Lui ha replicato: forse avrei dovuto menzionare Lucio Battisti a questo punto, ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo. Se insomma in futuro ci sarà la possibilità di duettare con lui, beh non si sa, forse è troppo cool, ha detto Russell Crowe, per un vecchio come me, ma mi piace davvero moltissimo la sua musica e lo ha ribadito più volte, quindi complimenti a Ultimo per questo fan dell'ultima ora, ovvero Russell Crowe. Numero 19 in discesa la sua Romantica. Numero 18 abbiamo una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, il nuovo singolo finalmente, aggiungiamo noi, dopo il grande successo di Che Fastidio legato all'ultimo Sanremo, ritorna Dito nella Piaga con Businessman. La numero 17 è in discesa, è occupata questa settimana da un altro protagonista della scena internazionale e della scena italiana, non internazionale, anche se lui mira ovviamente a essere famoso in tutto il mondo, un po' come tutti gli artisti di casa nostra, diciamo la verità, ed è legato anche lui a Sanremo, l'abbiamo nominato prima con Dito nella Piaga, anche lui ha partecipato a questo nuovo singolo di Fulminato.

amici che ci scrivono come Sonia, le auguriamo una buona giornata, grazie davvero per il tuo messaggio, continuate a scriverci a diretta a radiumblu.it. La Chart Italia con protagonista anche Fulminaccio, anche lui in discesa con Maledetto Me alla numero 17. Alla 16 scendono i The Colors, che sono i protagonisti anche della più alta nuova entrata della settimana che ascolteremo tra poco, la canzone in questo caso è Rolling Stones. Alla 15 Mace, Salme con la Pesce, per questo brano che io reputo molto raffinato, non è la solita canzone estiva, Cattive Abitudini featuring Salme con la Pesce alla numero 15, stabile rispetto a 7 giorni fa. La numero 14 per Annalisa con canzone estiva in discesa, la numero 13 sono in discesa anche un bel trio, Serena Brancale, Levante e Delia, che ci portano al loro paese, anzi al mio paese, questa è la numero 13 in discesa nella Chart Italia.

presto, le vacanze alle porte per molti, già sono in vacanza alcuni, e Serena Brancale hanno azzeccato la canzone insieme a Levante e Delia con Il mio paese. Numero 13 in discesa, la numero 12 in discesa anche questa canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali.

nuovi progetti musicali e non all'orizzonte per Achille Lauro. La sua Comuni Immortali scende di qualche gradino al numero 12 questa settimana nella Chart Italia, la classifica che stiamo scalando in questo pomeriggio su Imlu 2000. Ci seguite anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi non mollate la nostra app per nessun motivo, portateci sempre con voi in ogni luogo. La nostra app è Play 2000, gratuitamente la scaricate per il vostro smartphone, e anche dal sito play2000.it ci seguite in streaming. Allora, parliamo di J-Ax. L'aveva promesso anche l'uscita di questa canzone dopo Sanremo, dal titolo IPIO, però anche no. Anche il video ha un retroscena molto curioso, sono protagonisti i tre ragazzini che sono Cami, Mati e Sofia, che si divertono a ballare a seguire il ritmo di questo brano. Camillo è un compagno di scuola del figlio di J-Ax, e lui ha raccontato: 2 anni fa alla gara di ballo della scuola di mio figlio, lui è arrivato secondo e così gli ho chiesto se voleva ballare in un mio video e mi ha detto di sì. E questo è un retroscena curioso e carino anche per questa canzone che segue il grande successo sanremese di Italia Starter Pack, canzone che ha ottenuto anche il disco d'oro, e anticipa il prossimo album di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli, che sarà presentato live in 4 concerti nelle giornate di domenica 11 ottobre, anche sabato 10 al Fabbrica di Milano, e venerdì 23 e sabato 24 ottobre all'Atlantico di Roma. E quindi lo ritroviamo in salita questa settimana alla 11, J-Ax con IPIO. 1, 2

Ipi Yayo, però anche no, la canzone di J-Ax che troviamo in salita questa settimana alla posizione numero 11. La numero 10, entriamo ufficialmente in top 10 per la Chart Italia con Madame Marrakesh, la loro Volevo capire con Marrakesh è stabile. La numero 9 in salita, se ne è fatto un gran parlare in queste ore anche del suo primo San Siro con grande successo di pubblico, parliamo del rinnovato Iram, perché sarà anche protagonista tra i giudici di X Factor. Questa è la sua cabana alla 9.

Noemi, con Tu cosa fai questa sera, in salita alla 8 nella Chart Italia, alla 7 sale anche Samurai J con il nuovo Flamenco Paranoia, e la numero 6, la più alta nuova entrata della settimana, direttamente lì, vicinissima alla vetta. Parliamo di Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont, ovvero Federico Mercuri e Giordano Cremona, questo duo che hanno realizzato insomma grandi successi dal punto di vista artistico musicale durante le varie estati del passato, e hanno l'obiettivo quest'anno di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto, risultato che ha unito anche universi artistici differenti da loro come i The Colors e la potente voce di Serena Brancale, unendo quest'anima funk pop e anche la vocalità appunto della Brancale in quella che punta a essere una delle hit estive di punta di questo 2026. E quindi la incontriamo al numero 6, nuova entrata, il ritorno alla grande anche di Serena Brancale, vera regina di questa chart oggi, insieme a Mark and Cremont e anche

Sì, punta a essere una delle canzoni dell'estate, questa Partenope di Mark and Cremont, Serena Brancale dei Colors, alla numero 6 nuova entrata. Alla 5 stabile Francesco Gabbani.

come la canzone sarmese è dedicata alla mamma, tu mi piaci tanto, in questo caso si ampia la famiglia ovviamente con il ricordo del papà, un papà assente per Saif, l'ha spiegato tante volte anche la separazione dei suoi genitori. Buona domenica, la numero 4 in salita questa settimana. Siamo nella zona del podio ormai, al numero 3 troviamo una giovanissima talentuosa Gaia, facciamo un po' di storia anche su questa ragazza dal grande talento che nel 2016 ha partecipato come concorrente alla 10ª edizione, forse ve lo ricorderete, del Talent X Factor, entrando a far parte del team dell'allora giudice Fedez, e si classificò seconda. Ha pubblicato così l'EP dal titolo New Downs, contenente anche il singolo omonimo, certificato disco d'oro dalla Fimi, oltre a diversi rifacimenti. Nel 2017 poi ha prestato la voce nella sigla di una serie animata con il collega Briga ha lavorato per alcune collaborazioni. Nello stesso anno ha aperto i concerti di Giorgia del loro Nero Tour e pubblicato il singolo Fotogrammas, e poi insomma i tanti successi, la scalata al successo poi è arrivata con la consacrazione definitiva della vincitrice del Talent di Amici proprio per un'edizione nel 2020 in cui insomma si è fatta riconoscere, ha vinto il programma, e poi da lì il grande successo tutto italiano ma anche un po' brasiliano, perché lo sappiamo, Gaia ha origini miste tra Italia e Brasile, dove il suo cuore, la sua casa insomma animano le sue emozioni in musica. La canzone Bossa Nostra è in salita alla numero 3 questa settimana.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia in salita alla numero 3, andiamo vicinissimi al vertice, c'è un cambiamento ovviamente in salita alla numero 1, alla numero 2 invece rimangono stabili con il loro sound estivo, ma non con una canzone normalmente estiva. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici.

Balza, la nuova numero uno della Chart Italia, Svetta, la numero uno in salita a Bonvento. Tra l'altro lui è uno degli ospiti di questo matrimonio, quindi complimenti, come si dice in questi casi, fiori d'arancio, e tanti auguri alla coppia Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso, che si sono sposati sabato 13 giugno nella pieve di San Nicola Capalbio in provincia di Grosseto, e tra gli ospiti c'era anche Jovanotti, per l'appunto. Chiudiamo la classifica, ma passiamo ad altra musica, quella di Bruno Mars.

0: salutarvi anche con questa bella Rischi Doll di Bruno Mars. Abbiamo fatto contento il nostro Sabino D'Alessandro, vero chartman, che chiude anche lui in regia l'appuntamento di oggi con le classifiche, che ritorneranno domani puntuali alle 14. Vi lascio a un nuovo appuntamento con l'informazione, grazie per averci seguito. Un'altra canzone internazionale per chiudere l'appuntamento di oggi, questa di Ed Sheeran, si intitola Happier.
1: Walking down 29th and Park.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. Kiev, nel mirino un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra 2 giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Presente, ripartiamo, buon lunedì, ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra l'altro ripartiamo da questo 15 giugno che è scolpita come data proprio nella storia della medicina. Oggi, 1667, c'è sto medico francese Jean-Baptiste Denis che portava a compimento la prima trasfusione di sangue umano della storia, la prima trasfusione documentata. È una storia talmente assurda, no? Che merita di essere raccontata in questi anniversari strampalati con cui apriamo ogni giorno. Anche perché non è stato un gesto eroico, no? Ma nemmeno un atto di follia, più sai, quella curiosità ostinata per cui gli scienziati si fanno delle domande. Immaginate il paziente, un ragazzo di 15-16 anni, insomma, debilitato, febbricitante, no? E secondo, capito, i crismi della medicina da allora, era stato trattato con i salassi, cioè si toglieva il sangue tramite delle sanguisughe per curarlo, cioè l'idea era proprio di togliere il sangue malato. Significa che stava un passo dalla morte sto poverino, ed ecco l'intuizione di questo dottore, perché nel tentativo di salvargli la vita decide che bisognava fare al contrario, cioè rimettere dentro del sangue puro, non sangue umano, no? Perché all'epoca si pensava che il sangue degli animali fosse proprio migliore, nel senso di meno corrotto dalle passioni, dai vizi, no? Dalle malattie tipiche degli uomini, e sceglie l'agnello, animale mite, no? Che avrebbe potuto calmare proprio i bollenti spiriti di questo giovane adolescente. È un'idea che chiaramente oggi fa sorridere, se non rabbrividire, però nel 600 la fisiologia era ancora un territorio fatto di metafore, no? Non c'erano i gruppi sanguigni, non c'era l'idea della compatibilità, non c'erano protocolli, cioè soltanto la convinzione che il sangue, che era sto misterioso portatore di vita, si potesse trasferire, mettere e togliere come se fosse acqua, vino, capito? Un liquido qualsiasi. La cosa incredibile è che quel ragazzo è sopravvissuto. Cioè, la cronaca del tempo racconta di una ripresa, tra l'altro molto rapida, no? Lasciando la comunità scientifica a bocca aperta proprio. Oggi sappiamo che quell'esperimento è riuscito, ma per un colpo di fortuna, ma clamoroso, perché la quantità di sangue che è stata trasferita, sangue di vitello, di agnello, dentro questo, era minima, troppo piccola per scatenare la reazione immunitaria devastante che succede quando si mescolano tipi di sangue non compatibili, figuriamoci tra specie diverse, no? Però quella piccola dose di sangue fresco ha dato, diciamo, una temporanea botta di ossigeno a un corpo che stava morendo di stanchezza, tenendolo in vita abbastanza a lungo perché il corpo stesso si rimettesse a produrre il suo di sangue. Poi, come succede spesso, è arrivata la realtà a presentare il conto, no? Perché il dottore, insomma, galvanizzato, ha provato lo stesso sistema, ma le altre trasfusioni su altri pazienti non erano andate altrettanto bene. Alcuni sono morti, altri sviluppavano reazioni violente che nessuno sapeva spiegare. Comunità medica divisa, la Chiesa pure che osservava con sospetto, perché non era proprio una pratica così tanto, no? Normale, insomma. E il Parlamento di Parigi, com'è come non è, decide di vietare le trasfusioni, pratica che viene dichiarata illegale in tutta la Francia e poi in Europa. Ci vorranno altri 2 secoli prima che qualcuno capisca che il sangue va preso dagli umani, e altri 3 prima di scoprire l'esistenza proprio dei gruppi sanguigni diversi. Poi, per rivedere un ago infilato in una vena, no? Per passare del sangue bisognerà aspettare l'Ottocento. E solo nel 900, con la scoperta dei gruppi sanguigni, l'intuizione di quel 15 giugno sarebbe diventata finalmente la terapia sicura che è oggi. Ed è la parte poi più umana della ricerca, no? Cioè non è una certezza, però il coraggio di tentare, provare, capito? Di seguire quell'intuizione che il sangue non era soltanto un simbolo, ma era proprio un sistema, e che forse un giorno avremmo imparato a usarlo per salvare delle vite. Se vi capita di donarlo il sangue per chi può, insomma, non pensateci troppo, ecco, andate e fate, andiamo e facciamo tutti insieme. Quel giorno delle trasfusioni sarebbe arrivato molto dopo, però la prima pagina, quella un po' storta, no? Un po' ingenua, porta la data di oggi, 15 giugno 1667, vedi quanto tempo fa. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo.

un dolore di mal di pancia, questo no, applicato allo spiegone tecnologico che sto, in cui mi sto per avventurare, no? Tecnologia, argomento che ci appassiona, oltre alla musica degli U2, Song of the Future, nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, il fatto è che qualche giorno fa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'ha toccata piano con quel tono, no? Cioè, basta scherzare, facciamo sul serio. L'Unione Europea non può più permettersi di dipendere da altri per le tecnologie che fanno funzionare gli ospedali, le reti energetiche, la sicurezza. Insomma, tradotto dal diplomatichese, se l'America o la Cina decidono di staccare la spina, noi torniamo ai piccioni viaggiatori, perché nemmeno più le infrastrutture per il telegrafo ci abbiamo, no? È successo durante la presentazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, che è pure difficile da dire, capito? Cioè, il nome è bellissimo, pomposo, no? Che serve a definire un concetto semplice, tutto sommato, cioè la capacità di sviluppare, controllare e gestirci i nostri dati e le nostre infrastrutture senza dover chiedere il permesso alla Silicon Valley o alla Cina, insomma, perché a chiacchiere in Europa abbiamo i talenti, abbiamo le ricerche, abbiamo la base industriale, cioè abbiamo i giocatori, c'è lo stadio, c'è il pallone, tutto quello che serve, bisogna soltanto iniziare a giocare. Poi viene un po' da sorridere, no? Quando tra le dichiarazioni leggi si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte, bellissimo, però dove siamo stati negli ultimi 20 anni? Cioè, è bello che qualcuno si sia svegliato, troppo tardi forse, però mentre gli Stati Uniti e la Cina spadroneggiavano nel mercato della tecnologia, imponendo i loro prodotti, il loro modello di cultura, il loro modello ideologico, l'Europa è rimasta a guardare, insomma, col paradosso tra l'altro che qui da noi si producono i macchinari più avanzati per fare i microchip, siamo noi che abbiamo questa miniera d'oro completamente ignorata di milioni di sviluppatori open source, 3 milioni di persone che creano software libero, collaborativo, trasparente, senza vincoli di proprietà. Ne abbiamo parlato spesso in questo programma, appassionati, insomma, Linux e dintorni, no? E di come questi software servano, per esempio, per dare nuova vita a vecchi computer, dove Windows fa un po' fatica, che fai? Butti tutto? Te ne compri uno nuovo solo per scrivere 2 mail e guardare un po' di YouTube? Si può riutilizzare. Teniamola a mente questa espressione open source, perché è il punto di svolta. L'open source non è soltanto una roba da smanettoni, no? Negli scantinati, insomma, è proprio una filosofia precisa. Significa sviluppo fatto da più persone, significa revisione globale che è paritaria, cioè uno sviluppatore vale uno, trasparenza totale. Se tu sei più bravo, puoi entrare dentro quello che ho scritto io e migliorarlo. Quindi significa software di altissima qualità, flessibile, sicuro, a volte anche gratuito, ma di sicuro che costa meno. E perché allora non usiamo questi software open source tutti i giorni? Cioè, non lo so, è un problema sicuramente di percezione, no? Perché sembrano sempre un po' cose da nerd, troppo complicate. Però, per dire, LibreOffice, che è una suite per l'ufficio, o Firefox, no? Per fare un paio di nomi, insomma, sono usati quotidianamente da milioni di persone per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, navigare su internet, VLC, lettore multimediale. Posso citare Blender per la grafica e l'animazione 3D, per dire, attualmente l'Unione Europea spende ogni anno in prodotti e servizi IT qualcosa come 264 miliardi di euro di materiale proprietario, capito? 264 miliardi per prodotti sicuramente di grande qualità, ma che ti legano a doppio filo alle big tech, creando dipendenze strutturali da cui è difficile liberarsi. Dice, vabbè, che sarà mai? Esempio pratico: chi ha acquistato una licenza perpetua, quella che si paga una tantum, no? Senza abbonamenti, Microsoft Office 2019 per Mac. A partire, quindi hai comprato il programma, è tuo. A partire dal 13 luglio adesso, 2026, non potrà più creare nuovi documenti, non potrà più modificare quelli esistenti, non potrai più salvare Word, Excel, PowerPoint, che tu hai pagato per essere pienamente funzionanti, diventeranno dei lettori, cioè funzioneranno in una modalità ridotta per cui puoi aprire i documenti, li puoi stampare, ma non puoi toccare una virgola, nonostante la tua licenza pagata regolarmente all'epoca. Ecco perché è importante avere una via alternativa a casi antipatici come questo, no? Open source è la soluzione che l'Unione Europea ha scelto. Come dire, più di 20 anni di battaglie dell'Open Forum Europe finalmente sono diventati legge, no? L'obiettivo per il 2030 è quasi fantascientifico: passare da 3 a 30 milioni di utenti attivi sugli strumenti open source. Poi
qualcuno può pensare che sia soltanto una questione, no, di orgoglio geopolitico, però per dire, c'è uno studio tedesco che ha dimostrato come ogni singolo euro pubblico investito nell'open source ne genera 4 fino a 5 di ritorno per l'economia europea. Non è male, eh? Ecco. Open source non solo ci rende autonomi, ma cioè conviene pure proprio a livello economico. Poi siamo d'accordo, che la strada è in salita. Dovremmo iniziare a parlare anche di hardware open source, di circuiti liberi, e per adesso sul tavolo ci sono 2 miliardi di euro spalmati su 7 anni, poca roba probabilmente, però come si dice, no? Da qualche parte bisogna pure iniziare. La carta è scritta, le intenzioni ci sono, resta da vedere se l'Europa ha davvero voglia di smettere di essere un cliente e di cominciare a fare la padrona di casa. Tecnologie dintorni, un po' di dietro le quinte, le parole di Blue 2000.

0: difficile, orfano di padre, madre alcolizzata, ostinato lui con l'idea di vivere di musica, passando per TikTok, è uno di quelli che ce l'ha fatta fondamentalmente. Passenger nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

poi è questo il momento in cui Prince è arrivato a tutto. Purple Rain, anno di grazia 1984, una canzone, un film, un album, faccia parte di questo progetto ambiziosissimo per allargare il suo pubblico, registrato per la maggior parte dal vivo in un locale di Minneapolis, passata la storia, insomma, lui che non amava internet, nemmeno gli smartphone, no? Soprattutto quando venivano usati per riprenderlo dal vivo. Cioè, sono 10 anni che non c'è più Prince e manca, no? Lui però, da appassionato di tecnologia, aveva citato in giudizio anno 2014 una manciata di 22 fan con l'accusa di aver pubblicato sul web video di alcune sue esibizioni, accusandoli di violazione massiccia e contrabbando. Cioè, c'è stato un processo grande, no? Che aveva coinvolto anche i gestori di una pagina Facebook su cui erano stati caricati video di un concerto, un'altra ventina di fan denunciati per aver pubblicato, capito, degli spezzoni di un concerto del 1983, ma il rapporto tra l'arte e la tecnologia è sicuramente controverso, insomma, chissà come l'avrebbe presa l'intelligenza artificiale, credo non proprio benissimo, ma questa è un'altra storia. Ce lo teniamo anche come consiglio da riguardare, no? A proposito di biopic, nel momento storico in cui Michael, di Michael Jackson, diventa il film musicale più visto, più in cassa, tutti i record dei record, su Prince probabilmente non si può fare un film di questo tipo, però ecco, potrebbe essere l'occasione per recuperare proprio il film che prende il titolo da questa canzone. Purple Rain, nel pomeriggio di In Blue 2000. Torniamo in Italia con Maria Antonietta e Colombre.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Charlie Puth, Charlie Puth veramente, con Coco Jones Sideways, tra le canzoni più forti di quest'ultimo periodo, dove uno si aspetterebbe, no, le cose dell'estate, mentre invece loro si muovono su una dimensione molto più intima, molto più riflessiva, perché non è detto che l'estate debba essere per forza, capito, mare, sole e reggaeton. Però una componente che sicuramente è forte durante l'estate è la musica dal vivo, e in questo i Negramaro sono appena partiti, già con numeri incredibili nella scaletta. Una storia semplice non può mancare. Le parole di Blue.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso.
1: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,58%, a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme sorprese nelle prime gare giocate.
2: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale, poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole
4: sono parole che si dicono
3: di In Blu 2000.

Lana Del Rey, direttamente dalla colonna sonora di 007, non ma il videogioco 007, First Light nel pomeriggio di Blue 2000, no, che sono distratto dai mondiali, che sembra che non stia succedendo, no? Col fatto che non gioca l'Italia, col fatto del fuso orario, è come se fosse la notizia un po' minore, no? Però, diciamo, a livello un pochino più ampio, ho sempre questa sensazione che nel calcio si parli di soldi come fossero noccioline, milioni di qua, milioni di là, cioè proprio un ordine di grandezza sempre più comune, i milioni di dollari, persone che parlano di milioni che quasi mai si riferiscono ai loro stipendi. Con la quotazione in borsa di SpaceX, avete sentito, no? Elon Musk è diventato la prima persona ad avere un patrimonio stimato di oltre 1.000 miliardi di dollari, una cifra a cui negli Stati Uniti ci si riferisce con il termine trillion, una parola che non ha un corrispettivo in italiano. Poi chiaramente non è che lui c'ha 1.000 miliardi di dollari, cioè va a fare l'estratto conto in banca, non c'è scritto quella cifra con 12 zeri, no? Perché gran parte, se ce lo vedo lui a fare l'estratto conto in banca, però gran parte di quella ricchezza sono azioni, sono strumenti finanziari legati alle sue aziende, Tesla, X, SpaceX appunto, e quindi soggetta alle fluttuazioni di mercato. Per carità, un sacco di soldi a prescindere. Enormemente ricco, lo possiamo dire? Perché la verità è che il nostro cervello non la sa gestire una cifra del genere, non è attrezzato per capirlo un numero così grande. Siamo bravi a contare le decine, le centinaia, milioni, per carità, oltre milioni, scatta proprio un cortocircuito cognitivo, capito? Miliardi, bilioni, cioè 1.000 miliardi diventano un sinonimo astratto di un sacco di soldi, anche perché l'unità di misura di 1.000 miliardi, le migliaia di miliardi, si usa di solito per parlare del prodotto interno lordo dei paesi più ricchi. Per dire, ad oggi sono una ventina di stati che viaggiano su questi numeri: Stati Uniti 30.000 miliardi di dollari, la Cina secondo posto 20.000 miliardi di dollari, l'Italia 2.400 miliardi di dollari di prodotto interno lordo. E in questa scala il patrimonio di Elon Musk vale grosso modo come il prodotto interno lordo della Polonia, della Svizzera, poco meno di quello dell'Arabia Saudita, con tutto che loro hanno il petrolio, capito? Per provare a capire cosa significhi davvero sto 1.000 miliardi, bisogna provare a smettere di pensare ai soldi e pensare per esempio al tempo. Immaginiamo di spendere un dollaro ogni secondo, senza mai fermarsi, 24 ore su 24. Per finire $1.000.000 servono 12 giorni. Per arrivare a $1.000.000.000, spendendo un dollaro al secondo, ininterrottamente 24 ore su 24, bisogna arrivare a 32 anni. Che vita grama, eh? Quindi moltiplicazioni alla mano per arrivare a finire, a spendere tutto, i 1.000 miliardi evocati da Elon Musk, spendendo un dollaro ininterrottamente 24 ore su 24, 32.000 anni. Cioè in pratica avremmo dovuto iniziare a pagare nell'era glaciale, molto prima che l'umanità inventasse l'agricoltura, la scrittura, e staremmo ancora pagando oggi, no? Vogliamo, altro punto di vista, vogliamo impilare delle monetine da un centesimo per arrivare a 1.000 miliardi? Viene fuori una torre da 167 milioni di chilometri, che è più della distanza tra la Terra e il Sole. Ma la domanda che ci siamo fatti tutti alla fine, no? Guardando soprattutto ai nostri stipendi, quanto tempo serve a una persona normale per riempire un salvadanaio da 1.000 miliardi? Ipotizziamo di guadagnare 30.000 euro lordi l'anno, che è una media, diciamo, approssimativa per l'Italia, no? Senza spendere niente, servirebbero più di 33 milioni di anni. Quindi sul calendario sarebbe l'anno 33.335.359 e noi siamo a 2026, quindi immaginatevi la prospettiva. Poi però, con tutti questi soldi, alla fine che ci fai? La Terra ha 8 miliardi e rotti di abitanti. Una persona con tutti questi soldi, con un patrimonio da 1.000 miliardi, potrebbe regalare qualcosa come $120 per ciascuno.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Questo è un instant classic proprio, eh. Per ultimo c'è il disco che esce adesso, cos'è, venerdì prossimo, 19 giugno, il giorno che aspettavo, con 10 canzoni comprese appunto da cantare per concertone, evento che pure si avvicina, ultimo 2026, La Favola per Sempre, 4 luglio a Roma, zona Tor Vergata. Questo sembra già, ecco, un altro dei concerti

autori anche Sting, Money for Nothing, Dire Straits. In chiusura del nostro pomeriggio per oggi significa che andiamo via, ringraziando Daniele Paggi per la regia. È soltanto l'inizio della settimana, avremo modo per parlare di tecnologie dintorni ancora domani. Vi aspetto puntualissimi, stesso posto.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e naturalmente anche ai nostri radioascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare di emergenza abitativa, che tra l'altro è un problema che coinvolge molte città, molte regioni, potremmo dire quasi tutte. Con te adesso oggi parliamo della nascita dell'Osservatorio sull'Abitare o Agenzia della Casa, che è uno strumento operativo proprio per questi bisogni abitativi. Stefania.
1: Esattamente. L'Osservatorio sull'Abitare è stato presentato nei giorni scorsi dal Comune di Brescia e di fatto è la fase 2 di un progetto partito nel 2023, Abitare Brescia, perché come tu hai detto l'emergenza abitativa esiste in tutte le città e Brescia non fa eccezione, soprattutto trovare alloggi a prezzi adeguati anche agli stipendi delle famiglie, cosa che non sempre è facile. Allora, il Comune di Brescia nel 2023 ha fatto partire questo progetto e visti i risultati, 60 alloggi affittati, altri 13 in manutenzione, ha pensato di passare alla fase 2. Quindi ricordiamo velocemente, il servizio si rivolge non solo alle situazioni di fragilità sociale, ma anche a quella fascia media
0: che non riesce ovviamente a pagare un affitto
1: e vuole incontrare l'offerta alla domanda. Ecco, questo è il punto, quindi anche famiglie normalissime che hanno difficoltà a trovare alloggi a un prezzo ragionevole.
0: Benissimo, allora tu hai sentito la sindaca di Brescia, che è Laura Castelletti, sentiamola.
2: L'idea è nata da una necessità, che è quella di avere più case, più abitazioni per i bresciani o chi arriva da altre regioni o all'estero per vivere qui, visto che è una città molto attrattiva e attraente. Abbiamo messo un impegno molto significativo di risorse e lo abbiamo fatto rimettendo in circolo tutte le case che sono di proprietà del comune. Abbiamo lavorato tanto di manutenzione, 26 milioni in 3 anni per rimetterle tutte a disposizione, 48 milioni utilizzati invece grazie a fondi PNRR per 69 alloggi a San Polino e 26 alloggi a San Polo, cioè quindi tanti investimenti, ma sappiamo che non è abbastanza, perché c'è bisogno di casa, perché casa vuol dire tranquillità, vuol dire serenità, ci sono tanti lavoratori che ne hanno bisogno. Quindi con l'Agenzia della Casa si è costruito un sistema nel quale cercare la disponibilità di abitazioni da parte di chi le possiede e il bisogno di poterle affittare da chi senza casa momentaneamente è, o perché sono scaduti gli affitti o perché i proprietari fanno scelte diverse. Riuscire a trovare le condizioni perché l'incontro tra bisogno e disponibilità sia garantito da un fondo, da una presenza nel quale Agenzia della Casa e Comune siano presenti, ci permette anche di guardare avanti con un po' più di serenità.
0: Ecco, delle garanzie, perché bisogna anche dire che probabilmente questo a livello politico, non solo comunale, ovviamente il fatto che ci siano queste grosse discrepanze anche di persone, come tu hai detto, che non sono in fascia reddituale povera, significa che c'è una discrepanza tra i costi, no, e i redditi. Questo forse dovrebbe un po' far
1: riflettere,
0: al di là della costruzione di case, no, di case alloggi, case popolari, però insomma forse c'è qualcosa che non va. Continuiamo a parlare, ma intanto sentiamo il tuo secondo intervistato, che è il presidente di Infrastrutture Sociali, una cooperativa sociale, Domenico Bizzarro.
3: Abitare Brescia è un progetto nato ormai 2 anni fa per sostenere la locazione accessibile e la locazione a canone concordato. Oggi prende avvio la seconda fase del progetto, che è quella, come dire, caratterizzata dall'avvio dell'osservatorio, che ci consentirà di avere in maniera più puntuale, diciamo, quelle che sono le richieste, ma soprattutto ci interessa anche parlare con i proprietari di alloggi sfitti, perché vogliamo sostenere, come dire, questa situazione andando a ridurre quelli che sono i rischi rischi dell'allocazione che sono stati individuati dai proprietari degli alloggi.
0: Ecco, quindi si opera un po' su due fronti, Stefania.
1: Sì, sì, sì, il servizio, questo è importante sottolineare, opera attraverso di fatto attività di informazione e soprattutto di facilitazione per rendere più accessibili le opportunità che ci sono sul territorio, offre l'accompagnamento nelle procedure, il supporto nella gestione degli aspetti amministrativi, insomma è un controllo non di poco conto e una sicurezza e poi il fatto di far incontrare, cioè davvero una vetrina sociale, un luogo fisico dove si vede l'offerta e la domanda, eccoci.
0: Però questo è importante perché appunto non risolve.

0: mercato, perché anche i proprietari non sapevano come muoversi nel mercato. E d'altro canto ci sono tanti tanti appartamenti comunali, sì, che bisognavano di necessitavano,
1: certo, di ristrutturare,
0: di ristrutturazione, e poi sono stati messi a disposizione dei cittadini.
1: Bene, mi sembra un'iniziativa molto valida. Stefania, grazie per avercela presentata.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di truffe, se ne parla spesso soprattutto collegate agli anziani, ma non solo, perché ormai le truffe si svolgono sì via digitale, via telefonica, insomma in ogni modo. In Umbria c'è un certo allarme, perché Maria?
2: Sì, c'è un certo allarme perché i dati parlano, sono dati del 2024, ma comunque parlano di oltre il 16% del totale delle denunce presentate riguardano appunto casi di truffe e di raggiri. Sono all'incirca 4.850 le denunce di questo tipo in un solo anno, e quindi la media è di più di 13 truffe al giorno. Questo per quanto riguarda, diciamo, quello, il dato evidente. Poi ovviamente, come in tutte le cose, c'è un sommerso, certo, che non viene fuori spesso e volentieri, perché comunque chi è vittima di una truffa poi ha anche un po' magari di vergogna, diciamo nel dire di essere stato, sì, di essere stato truffato, certo, di essere stato ingenuo. E quindi sì, c'è effettivamente un'emergenza che ha portato ad un'iniziativa che vuole in qualche modo prevenire questo fenomeno. È un'iniziativa che porta la firma dell'organizzazione sindacale dei pensionati SPI-CGIL, che insieme a Federconsumatori e Auser, e con il contributo del sindacato di polizia del SIP-CGL, ha elaborato una sorta di manuale di autodifesa.
1: E che questo è molto utile. Allora, il primo che sentiamo è Paolo Del Caro, che è presidente di Federconsumatori Umbria.
3: Stiamo assistendo a truffe che arrivano da numeri dei carabinieri o della polizia, cioè gente che viene chiamata da questi numeri e chiaramente vengono dette alcune cose e i cittadini si fidano, e questo è un sistema di truffa. Se il cittadino richiama quel numero rispondono effettivamente i carabinieri, quindi siamo arrivati al punto della clonazione dei numeri della polizia e dei carabinieri. Questo chiaramente è un problema e noi su questo diamo tutta la disponibilità, e anche con questo manuale tentiamo di dare un contributo ulteriore a un'attività di prevenzione e possibile soluzione di eventuali truffe che i cittadini possono subire, in modo particolare gli anziani. Però lo dico sinceramente, molto spesso ci capita di trovare anche persone molto più giovani, perché la truffa non guarda in faccia se è solo un anziano, ma è, come si dice, rivolta a tutta la popolazione.
1: Anche perché oggi sono molto sofisticate, veramente, magari entrano, no, negli strumenti, nei nostri cellulari con messaggi. Io l'altro giorno ho sentito la segreteria telefonica di un numero a cui ovviamente non avevo risposto, però il messaggio la segreteria l'ho aperta perché ho detto magari una cosa. Mm-hmm. E che ne so se è entrato il famoso bug dentro,
2: esatto,
1: al telefono.
2: Esatto,
1: non è facile.
2: Cellulare, certo. È abbastanza insidioso, e come diceva il presidente Del Caro, non solo per gli anziani ma anche per i giovani, perché se poi una madre o un padre si vede arrivare un messaggio da un fantomatico figlio che dice ho bisogno, certo, d'aiuto, è giustamente, certo, difficile rimanere indifferenti.
1: Certo, ma poi tutta la strumentazione che oggi hanno anche i giovani, non è detto che sappiano riconoscere quello che potrebbe essere, no, un messaggio, un virus, non è detto, perché tutti i giorni usiamo le stesse cose, computer, smartphone e quant'altro, ed è diventato anche sempre più facile da parte di chi truffa. Hai sentito Del Caro che clonano i numeri della polizia?
2: Esatto, infatti poi sono delle realtà queste che lavorano anche con le forze dell'ordine, promuovendo anche degli incontri sul territorio, cercando di sensibilizzare il più possibile insomma la cittadinanza a tenere gli occhi aperti e a rivolgersi subito, insomma, alle forze dell'ordine laddove si sospetta che ci possa essere una truffa.
1: Allora, il secondo intervistato da voi è Manlio Mariotti, che è presidente di Auser Umbria.
4: è un fenomeno purtroppo

0: troppo legato alla modernità, all'innovazione tecnologica da una parte, quindi diciamo che è un elemento connaturato alla modernità della società, e dall'altro verso è un fenomeno che è legato anche alle profonde trasformazioni sociali e demografiche del nostro paese e della nostra regione. Oggi in Umbria ci sono quasi 60-70 mila anziani che vivono da soli in condizioni di fragilità, e purtroppo sono i soggetti più esposti a questo tipo di attività. Quindi io penso che sia di grande importanza il fatto che insieme lo SPI, Federconsumatori e l'Auser si propongano l'idea di diffondere questo manuale, di farlo conoscere, di fare un'azione, direi, quasi pedagogica nei confronti soprattutto delle persone più fragili. E penso che noi dovremmo anche impegnarci a far sì che queste tipo di iniziative non siano iniziative episodiche. Noi abbiamo bisogno di dare continuità e di creare una rete anche con le istituzioni. Sono questioni che dovremmo affrontare in modo strutturale e non episodico.
1: Sì, anche perché tra l'altro le truffe cambiano, si evolvono. Una volta che sono state individuate, ovviamente, Maria...
2: Prima c'era il finto avvocato, il caso dell'incidente, ora magari chiamano direttamente dal numero, come diceva il presidente del Caro, da un numero che potrebbe essere insomma associato a quello delle forze dell'ordine, quindi è un mondo in continua evoluzione, certo. E spesso è difficile insomma anche stargli dietro,
1: ma per questo poi i consigli, no, vanno sempre aggiornati. Per chiudere, Maria, questa è un'iniziativa quindi che riguarderà tutta la regione.
2: Riguarda tutta la regione, verranno poi distribuiti, insomma verranno presentati questi opuscoli, manuali di autodifesa, all'interno dei quali sono contenuti tutti i consigli e tutte anche le indicazioni utili per cercare insomma di non finire Benissimo. Nella rete dei malintenzionati.
1: Benissimo, Maria, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè è collegato con noi. Mimmo, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, stiamo chiamando anche il nostro ospite per parlare del nuovo sindaco di Agrigento, Michele Sodano. Ma perché ne parliamo? Sono stati tanti, no, i sindaci eletti nelle ultime amministrative. Lui che cosa ha di particolare?
3: Di particolare c'è il fatto che non era tra i favoriti, perché Agrigento da sempre è un comune che viene amministrato dal centrodestra, che riesce sempre, riusciva almeno fino a domenica scorsa, a centrare l'obiettivo di avere un sindaco. Invece questa volta, smentendo tutte le previsioni della vigilia, il candidato di controcorrente, il movimento creato dal leader siciliano Ismaele La Barbera, naturalmente onorevole all'Assemblea regionale siciliana, ha sbancato Agrigento, anche se dobbiamo sottolineare che la maggioranza dei consiglieri comunali è del centrodestra, però ha vinto il sindaco al ballottaggio, quindi si troverà ad amministrare in minoranza, perché il centrodestra, dal punto di vista numerico, ha i numeri per essere in maggioranza all'interno del consiglio comunale.
1: Non riusciamo a raggiungere Francesco Di Mare. Se mi rimandi su WhatsApp il suo numero, facciamo un incrocio mentre continuiamo a parlare, perché è strano, è sempre stato molto puntuale Mimmo.
3: Sì, ti mando il numero, così.
1: Solo il numero che sì. Cerco di comunicarlo in regia, d'altronde questo è il bello della diretta, possiamo. Senti, comunque,
3: il bello della diretta.
1: Sodano, anche perché io purtroppo non ce l'ho in rubrica. Sodano al ballottaggio ha preso il 72,3% dei voti.
3: Sì, un numero impressionante.
1: Abbiamo trovato. Sì, abbiamo trovato Francesco. Adesso dimmi, un numero impressionante perché?
3: Perché era davvero inaspettato questo dato. C'è stata una campagna elettorale molto molto forte, e quindi si aspettava qualche cosa, ma non in questi contenuti.
1: In questi termini. Allora, Francesco Di Mare, ciao, buon pomeriggio.
4: Sì, ciao, buonasera a tutti ai nostri ascoltatori.
1: Allora, da dove arriva Sodano? Non era 5 Stelle lui?
4: Sì, Sodano ha avuto una esperienza da deputato dei 5 Stelle durante il governo Conte, poi è stato cacciato dal partito perché non aveva voluto aderire all'accordo per l'insediamento del governo Draghi. E insomma, e quindi è stato cacciato dal partito.
1: Ha formato una sua come posso dire, insomma, un suo cartello lui?
4: No, lui è uscito dalla politica per 4 anni, era sì. Fuori dalla scena e all'inizio di quest'anno ha trovato insomma una, come dire, corrispondenza di amorosi sensi con il deputato regionale Ismaele Lavardera, con il suo movimento Controcorrente, e hanno iniziato la campagna elettorale sostanzialmente catalizzando su di loro il malcontento della popolazione per la pessima gestione della città di Agrigento.
1: Della città di Agrigento, poi Agrigento capitale della cultura, con Mimmo ne abbiamo parlato più volte della gestione, Francesco.
4: Sì, sono state molte ombre, molte perplessità, oltre alla ordinaria amministrazione caratterizzata da diversi disservizi, insomma, nella quotidianità.
1: Oh, che tra l'altro Sodano è giovane, è dell'89.
4: Sodano ha 37 anni, mi
1: vabbè,
4: pare.
1: Vabbè, per l'Italia è giovane, se fosse in un paese, no, se fosse negli Stati Uniti non sarebbe giovane, ma per l'Italia...
4: Il problema essenziale è che bisogna vederlo ora alla pratica quotidiana, ovvero all'amministrazione della cosa pubblica, quindi...
1: Mi ha detto Mimmo che però c'ha delle difficoltà nel governare.
4: Allora, in questo momento, allora, intanto che è insediato da pochi giorni, deve ora rivedere la propria giunta, perché la giunta, i nomi che aveva indicato prima della campagna elettorale, ora sostanzialmente li deve sostituire perché i partiti che lo sostengono reclamano il loro spazio. Quindi la politica è sempre quella, classico ci mette lo zampino.
1: Vabbè, però diciamo dopo che ha creato la giunta ne può andare avanti, insomma, come...
4: Sì, l'altro problema è che avrà un consiglio comunale sostanzialmente contrario, perché su 21 consiglieri comunali 16 saranno di opposizione e il resto saranno con lui, quindi le condizioni iniziali non sono delle favorevoli, ecco, sì.
1: E seguiamolo e vediamo cosa fa, perché poi le amministrazioni locali alla fine sono le più importanti. Francesco, grazie per essere stato con noi.
4: Ci mancherebbe, sempre un piacere.
1: Mimmo, grazie.
3: Grazie a voi,
1: ciao.
3: Alla prossima,
1: ciao. Allora, per oggi noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
1: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notizie. Musica. Ospiti.
4: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
4: A presto.
7: Bellissima radio.
3: E rubrica.
8: In Blu 2000. News.
9: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace, la sigla venerdì a Ginevra. Al testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
10: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra, lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere, ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
9: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano e si attendono le reazioni israeliane. Ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
11: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese, nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza, altro fronte in stallo non risolto a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
9: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
12: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'undicesimo secolo e patrimonio UNESCO, in fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
9: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, l'apertura di Hormuz ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. Antonio Soviero.
5: Donald Trump scende dall'auto blindata ed entra nell'Hotel Royal di Evian tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipa invitati dalla presidenza di turno francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
9: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
6: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima del G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
7: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
6: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
9: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
13: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti, un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
9: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il Pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
14: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere, parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
15: Apre il problema della gestione dei dati personali il caso che sta generando indignazione della chat sessista. Risale sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda trasporti milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp, e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
9: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
16: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più, e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
9: E subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador finita 1-0, Svezia-Tunisia il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna-Capoverde per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio-Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi 15 giugno 2026 in redazione Maddalena Bejan. Siamo lieti di annunciarvi la novità della nostra radio, una nuova sede per Radio Incontri. I locali di via Gramsci a Camuscia sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla Banca Popolare di Cortona, confermando l'impegno dell'istituto a sostegno delle realtà del territorio. Ascoltiamo il servizio.
1: Incontri ha una nuova sede. I locali di via Gramsci a Camuscia sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla Banca Popolare di Cortona, confermando l'impegno dell'istituto a sostegno delle realtà del territorio.
2: Cioè, oltre a fare banca, quindi quello che tutti conoscono che fa una banca, quindi compra, vende denaro, offre servizi, il lavoro di una banca di comunità, soprattutto in questo momento dove le banche di comunità spariscono, è proprio quello di dare dignità e di dare forza alle iniziative che i cittadini del territorio vengono in essere. La seconda iniziativa, dopo quella di Cauta, dopo quella dei giovani ragazzi di Cauta, a cui abbiamo dato una sede in comodato gratuito, è stata questa della radio, per cui la radio è una sede tutta nuova, bellissima, al centro di Camuscia, in un luogo antropologicamente perfetto, e per cui a questo punto la Valdichiana ha una sua voce che parte da Camuscia e speriamo che molti ragazzi seguiranno questo esempio, come era stato negli anni 70 e 80 Radio Foxes. Per quelli un po' più vecchierelli se lo ricordano, ma è stata un'esperienza veramente molto coinvolgente per i ragazzi di allora, per cui c'ero anch'io.
3: Incontri continua ad essere presente nel territorio come strumento dello Stato. Credo che questo ci permetta un ulteriore allargamento di frontiere. Spero che non sia soltanto una festa di lavorazione, ma che a Camuscia porti la voglia di volontariato che ha sempre caratterizzato negli incontri.
4: Oh, grazie va evidentemente alla Banca Popolare di Cortona per aver concesso questi stupendi locali qui a Camuscia. Avere qui una radio è altresì importante perché funge da presidio anche per una zona tra virgolette più periferica di Camuscia stessa, ma soprattutto la radio risponde, è uno strumento che veicola informazioni molto importanti. L'importanza di avere la radio qua è appunto viene accolta dall'amministrazione comunale molto positivamente e ancora una volta un grazie a tutti coloro che con impegno e passione portano avanti uno strumento importante appunto per il territorio.
0: Domenica 14 giugno, Archidado va a Sant'Andrea, battuto Peccio Verardi agli spareggi. Bel colpo d'occhio in città con tanti turisti e visitatori. Ci sono voluti gli spareggi per assegnare la verdetta d'oro. La meglio l'hanno avuta i fratelli Ballestieri, Marco e Umberto Ferranti. Hanno superato Peccio Verardi agli spareggi. La sfida è a colpi di balestra. Si è conclusa a San Marco e Poggio, San Vincenzo e Santa Maria a 12 punti, mentre Sant'Andrea e Peccio Verardi hanno finito appaiati in testa a 15 punti. È bastato il primo turno di spareggi per vedere premeggiare Sant'Andrea con un 5-3. Con questa vittoria l'albo d'oro della manifestazione vede allungare in testa Sant'Andrea 14 punti, seguito da Peccio Verardi 7, San Marco e Poggio 5 e all'ultimo posto a pari punti San Vincenzo e Santa Maria 2. A Marco Ferranti è andato anche il riconoscimento quale miglior barestiere di questa edizione. La manifestazione si è aperta dopo la sfilata con i costumi medievali e l'esibizione del gruppo storico. Bel colpo d'occhio in piazza Signorelli, gremita di pubblico composto da appassionati locali e tanti turisti. La settimana della giostra dell'Archidado è cominciata giovedì 11 giugno con rievocazioni e sfide grazie al lavoro del consiglio dei terzieri, dei quartieri del gruppo storico e della città di Cortona e il supporto dell'amministrazione comunale.

Arezzo, notte movimentata, in 6 finiscono in ospedale. Tra sabato notte e domenica il 118 di Arezzo è intervenuto alle ore 1:40 ad Arezzo a Porte San Laurentino durante la scena dei quartieri per prestare soccorso alle persone rimaste ferite a seguito di aggressioni e all'investimento di pedoni nel parcheggio Cadorna. Sul posto ambulanza con Misericordia d'Arezzo e Croce Rossa d'Arezzo, Misericordia Monte San Savino e Automedica. In totale i 6 pazienti sono stati trasportati in pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Con il passare delle ore si dipanna il racconto della notte di violenza in centro d'Arezzo, anche se ancora non tutti i tasselli sono al proprio posto. I luoghi toccati vanno dalla zona di Porta San Laurentino a via Leone Leoni, dal parchino ex Inadel a persone che si sono riscorse e picchiate anche nei pressi della Casa delle Energie e vicino alla rotatoria di Itis, per poi finire con una macchina che è fuggita via dal parcheggio ex Cadorna, oggi piazza Amintore Fanfani, investendo alcuni passanti. Il 118 di Arezzo ha soccorso in tutto 6 feriti che sono stati portati con alcune ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, tra questi un 26enne ferito con un coltello al collo, per fortuna in modo superficiale, curato al San Donato, ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. I momenti di tensione, secondo i racconti dei presenti, sarebbero iniziati all'interno del circolo del quartiere, dove molti ragazzini stavano ballando in una delle serate di punta della settimana che precede la giostra. Gli aggressori, estranei al mondo dei quartieri, sarebbero arrivati da fuori dalla città di Arezzo e non avrebbero origini aretine, ma probabilmente straniere, anche se sono attese conferme dalle forze dell'ordine, che indagano per individuare e identificare i componenti della banda. Si tratterebbe di una banda che avrebbe tentato di creare compiglio anche la sera precedente, poi allontanata dal quartiere stesso. Nella notte trascorsa, appunto, tra sabato 13 e domenica 14 giugno, quando erano già 1:30 del nuovo giorno, è cominciato il parpiglia nella zona tra Porta San Laurentino e via Leone Leoni. La banda dei violenti, definiti come Maranza un po' cresciuti, sono stati fatti uscire dal quartiere della sicurezza privata e poi hanno ripreso ad aggredire il gruppo che avevano preso di mira, con in mano bottiglie, coltellini e anche uno scacciacani, con il quale, sempre secondo i racconti dei presenti, hanno sparato un colpo in aria. Il fatto non è passato inosservato e ha generato il panico, essendo difficile nella confessione capire se si trattasse di un'arma da fuoco oppure no. I ragazzi che hanno visto la scena sono rimasti molto colpiti. I due gruppi che si sono fronteggiati si sono rincorsi poi lungo la strada per finire vicino alla rotatoria Itis, al parcheggio del Rosellino. Un giovane è stato visto ferito a una gamba, ma probabilmente non ha avuto bisogno delle cure dell'ospedale. Due persone sono state viste picchiarsi anche lungo le mura della Casa delle Energie. A questi fatti, con alcune dinamiche ancora da chiarire, potrebbero essere collegato anche l'investimento di pedoni all'interno del parcheggio ex Cadorna da parte di un'auto pirata che subito dopo si è data alla fuga. Sulla notte di follia indaga la questura di Arezzo, che è intervenuta con alcuni volanti e con gli agenti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in alcuni punti, che potrebbero aiutare ad individuare le singole responsabilità. Il consiglio del quartiere di Porta del Foro condanna fermamente quanto accaduto nella notte scorsa nei pressi della propria sede, ribadendo con forza che il mondo della giostra e il nostro quartiere sono assolutamente estranei a quanto avvenuto. Qui non si tratta di dinamiche legate al saracino, non si tratta di persone che hanno bevuto un bicchiere di troppo, si tratta di criminalità senza se e senza ma. In una serata nella quale i nostri figli e i nostri nipoti si stavano divertendo in una maniera tranquilla e senza eccessi, abbiamo subito l'infiltrazione di persone che avevano come unico scopo quello di turbare e distruggere questo ordine di cose. In un primo tempo sono stati allontanati dal servizio di security, ma al di fuori della zona di nostra competenza si sono macchiati poi dei fatti che tutti avete appreso dagli organi di stampa. Nessuno, e ribadiamo nessuno, dei nostri ragazzi è stato coinvolto nei fatti. Tutta la nostra comunità è stata colpita nel profondo della propria passione, e quanto accaduto non potrà rimanere senza conseguenze. Faremo in modo di organizzarci ancora di più per isolare e circoscrivere queste frange distorte della nostra società e impedire con ogni mezzo che rovinino la nostra festa e mettano a repentaglio la salute dei nostri figli con fermezza e assoluta determinazione. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana a tutti, è la pagina sportiva di lunedì 15 di giugno. Gli argentini della Sant'Egidiese spengono i sogni del Grassina in 10 dal 53esimo. Gli abruzzesi vincono 3-0 ai supplementari. Sono due gli episodi che pesano tantissimo sul risultato finale. Intanto il gol che la formazione rossoverde subì nel finale quando il risultato terminò 2-1 e ieri un'espulsione, quella di Corsi, avvenuta al 53esimo, quindi ad inizio ripresa. Nello stadio di Giulianova, il Fadini, stracolmo di tifosi, compreso un centinaio di supporter ripolesi, il Grassina gestisce bene il primo tempo, rischiando pochissimo davanti ad un'ottima squadra. Anzi, al sesto Calzolai non trova lo specchio della porta da due passi, sull'altro fronte però la Sant'Egidiese si vede con un diagonale del temibile bomber Dal Cason, 14esimo minuto, una girata di Koulibaly fuori al 23esimo e un colpo di testa di Massetti sul fondo a porta quasi sguarnita alla mezz'ora. Il Grassina si rivede nel finale di frazione con un tiro di Dini respinto da Invino dopo una palla rubata da Simoni al 37esimo e un tentativo di Borghesi alto al 38esimo minuto. Ma le cose si complicano improvvisamente per i rossoverdi al 53esimo quando Corsi, già ammonito, commette ingenuamente un fallo a centrocampo e lascia i suoi in 10 per tutta la ripresa. Anche se la squadra di Cellini, pur abbassando il baricentro fuori Simoni per Alfarano e lasciando una iniziativa agli abruzzesi, concede poche chiare occasioni ai locali. La più clamorosa è quella dell'81esimo, quando prima Fabiani salva sulla linea su Quirino, poi Di Cicco dice no ad Arboleda. Ma all'83esimo arriva il gol che porta ai supplementari, cross di Scognamiglio dalla destra e colpo di testa vincente dell'argentino Ido Iaga. E già dopo lo scadere Di Cicco deve salvare su De Gidio prima che lo stesso Ido Iaga calci fuori. Ma ormai l'inerzia del match è cambiata, anche perché il Grassina deve rinunciare per problemi fisici anche a Fabiani, per poi nei supplementari a Meazzini. E verso la fine del primo tempo supplementare arriva il gol che vale la Serie D per gli abruzzesi. Lo segna l'altro argentino, Dal Cason, dopo una respinta di Di Cicco sul tiro dalla distanza di Scognamiglio. Nel secondo tempo supplementare poi arrotonda la Sant'Egidiese ancora con un diagonale di Ido Iaga. Gli abruzzesi tornano così in Serie D dopo quasi un ventennio. Al Grassina non resta altro che sperare nei ripescaggi dopo una stagione comunque bellissima e sorprendente. Sant'Egidiese quindi che sale, purtroppo ci dispiace per il Grassina per un risultato che poi pesante 3-0 quando ovviamente la partita stava per concludersi, il gol capita.

0: ma stagione: Antonini Giulio, Bega Alessandro, Cacioppini Jacopo, Gattuso Giovanni, Iacomoni Nicolò, Pasquinuzzi Tommaso, Piantini Lorenzo, Privitera Mattia, Ricci Marco, Rosi Simone, Sacconi Alessio, Settembrini Andrea, Tognetti Gianmarco. Altresì la società Sansovino ha confermato Mirante. La Sansovino ha ufficializzato la conferma del jolly Antonio Mirante per la prossima stagione. Nelle sue stagioni in arancioblé ha garantito una duttilità incredibile, ricoprendo più ruoli e diventando uno dei leader della squadra. Riassumendo, la Sansovino ha cominciato a muoversi nel mercato. La società savinese, protagonista di una vera rivoluzione sul mercato, nei giorni scorsi, infatti, la dirigenza capitanata dal presidente Alessandro Iacomoni ha provveduto a salutare i tanti giocatori, come vi ho descritto precedentemente, e salutare, naturalmente, confermare quelli che rimarranno in maglia arancioblu. Così come a comunicare le poche conferme, la squadra sarà affidata al nuovo tecnico Stefano Bartoli, non è una novità, che arriva dopo l'esperienza con l'Asta Taverne. Per il momento, quindi, in rosa ci saranno ancora il portiere Francesco Timperanza, i difensori Antonio Mirante e Alessio Sabatini, e poi naturalmente Massimiliano Benucci, che è stato l'autore di un gran finale di stagione dopo l'infortunio della prima parte dell'anno. Nei prossimi giorni comunque saranno comunicate altre conferme. Intanto però Radio Mercato sussurra di un paio di rinforzi. Sarebbe infatti vicino all'accordo con il centrocampista Alessandro Poli dello Scandicci, 21 presenze nell'ultima stagione, elemento duttile e in grado con la sua mobilità di ricoprire diversi ruoli sulla linea mediana. La mezzala di San Casciano Valdipesa ha legato la sua carriera alla maglia blu, è cresciuto nel settore giovanile raggiungendo la prima squadra, dove ha giocato fino al 2020, poi il ritorno nel 2023 fino a poche settimane fa. Inoltre in attacco la Sansovino avrebbe battuto la concorrenza di diverse compagini della categoria, trovando l'accordo con Alessandro Discepolo del 2002, uno dei pochi a disputare una stagione positiva nell'ultimo anno del Valentino Mazzola. Con 9 gol è stato senza dubbio l'uomo di riferimento dei biancocelesti, esperienza che ha seguito quella con le Badesse per 2 anni con l'Asta, dove aveva Bartoli come allenatore. Si tratta quindi di un giocatore di talento che può giocare sia come trequartista che come punta esterna in un tridente. Due innesti che, se confermati, faranno capire che la Sansovino vuole confermarsi nei piani alti della categoria regina. Inoltre, i 3 giocatori che pare, ma non c'è ancora naturalmente quella che è l'ufficialità con un comunicato, dei giocatori prelevati da Castiglion Fiorentino, riferendomi a Minocci, Berneschi e Scichilone. In promozione il Montagnano ha ufficializzato il ritorno del portiere classe 2000 Matteo Maggi. Nelle sue ultime stagioni all'Arezzo Football Academy aveva militato con i Torellini dal 2020 al 2023. E ora le notizie che provengono da Acquaviva con il servizio di Luca Picchiotti.
1: Sarà un'Acquaviva profondamente rinnovata quella che andrà ad affrontare il campionato di promozione 2026-2027, a cominciare dai vertici dell'area tecnica con le dimissioni di Fiorenzo Bellelli ed Emanuele Secci dalle cariche di direttori sportivi e direttore dell'area sportiva. Saranno sostituiti da 2 persone che nel ruolo sono all'inizio, ma che hanno tutte le intenzioni di fare bene. Il nuovo direttore sportivo sarà Alessandro Casini di Arezzo, proveniente dalle esperienze con MSC Valdichiana e Bibbiena. Sarà affiancato nel ruolo da Raffaele Borne, uomo di fiducia dell'ambiente acquavivano, che dopo aver appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate ha sempre comunque fatto parte del gruppo e si appresta adesso ad affrontare questa nuova avventura, pur essendo all'inizio, per dare una mano comunque a tutto l'ambiente sportivo di Acquaviva. Cambio anche nell'area tecnica con le dimissioni di Luca Giusti, e che verrà sostituito nel ruolo di mister da Cristiano Camillucci, un allenatore giovane che nelle ultime due stagioni è stato a Pienza 2 anni fa con un campionato di ottimo livello, sfiorando i playoff. Lo scorso anno purtroppo una mala retrocessione dovuta a tanti fattori,

0: ma nell'ambiente il mister Camillo Lucci è molto stimato e sicuramente di uno che ha entusiasmo, porterà anche ambizione e voglia di riscatto dopo la stagione sfortunata appena terminata. Nel ruolo di vice allenatore confermato Francesco Pelucchini, che dopo aver lasciato l'attività il calcio giocato 2 anni fa, regalando all'Acqua Viva la promozione e nella categoria appunto superiore, l'anno scorso ha iniziato questa nuova avventura e quest'anno intende continuare in questo percorso di crescita personale, affiancherà Cristiano Camillucci. Per quanto riguarda la squadra, sono tutti al lavoro alacremente da ormai 20 giorni per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Sono confermati il capitano Leonardo Conte Mori, insieme a lui i difensori Laudani e Asfandiarova, con il trenino Pandolfi sulla fascia sinistra, confermatissimo anche Leon D'Antonio a centrocampo e Niccolò Rampelli, che è un jolly di centrocampo e attacco. L'obiettivo è ovviamente per l'Acqua Viva una salvezza tranquilla, il mercato è in fervore per confermare altri giocatori della rosa dello scorso anno, si fanno anche nomi di qualche nuovo innesto che potrebbe arrivare, tra questi Danieli Vaz, centrocampista di spessore importantissimo per la categoria, che reduce dalla stagione al vice omaggio, e praticamente danno per fatta Ledio Aidini, che era a Pienza, ragazzo diciamo centrocampista talentuosissimo che potrebbe portare qualità al centrocampo dell'Acquaviva. Per il momento da Acquaviva è tutto, Luca Picchiotti, un saluto.
1: Appuntamento domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 15 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime ancora gradevoli, nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità ma difficilmente con fenomeni se non molto isolati, in serata cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali con alcuni rinforzi pomeridiani, massime stazionarie intorno ai 30 dimon Grant Tainer Trent Ramo. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
6: Il ritmo è sublime.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo schiavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolo Donati, in cui ogni settimana vediamo insieme le ultime novità al cinema.
1: Cosa hai rubato?
2: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Quando uno come Steven Spielberg torna al cinema con un suo nuovo film, la curiosità c'è sempre. Quando poi lo fa con uno dei generi che lo hanno reso più famoso e di cui ci ha già regalato vari capolavori come la fantascienza, questa curiosità non può che essere tantissima.
1: Buongiorno.
0: Disclosure Day, l'ultima opera del regista statunitense, con protagonisti Emily Blunt e Josh O'Connor, torna a parlarci proprio delle nostre relazioni con gli extraterrestri. I protagonisti sono due, Daniel e Margaret. Il primo lavora in una segreta agenzia governativa e scappa dopo aver trafugato dei documenti riservati che provano l'esistenza di civiltà aliene. Margaret invece è una meteorologa che di punto in bianco inizia a parlare lingue sconosciute e ad emettere suoni incomprensibili. Una misteriosa forza li porterà ad unirsi per scoprire una verità che è rimasta celata per quasi 100 anni.
3: Salve Jane. Prego. Siediti.
0: Spielberg decide quindi di ritornare alla fantascienza aliena, concentrandosi però questa volta su di noi, sui nostri dubbi, sulle nostre paure e sulla nostra reazione se dovessimo scoprire che non siamo soli nell'universo.
4: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
5: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
3: Se lo fai non si torna indietro.
6: Miguel de Cervantes Cortinas.
7: Vestiti.
8: Essere gentiluomo. Una benedizione.
9: E in ginocchio!
8: E una condanna.
0: Il prigioniero, l'ultimo film di Alejandro Amenábar, incentrato su un periodo della vita dell'autore di Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, e che in Spagna è diventato un vero e proprio successo, incassando più di 5 milioni al botteghino, arriva finalmente anche nei nostri cinema.
10: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
11: Quella mano si è sempre nascosta. Finché non arrivò un prigioniero.
0: La pellicola è ambientata nel 1575, quando il giovane Miguel non è altro che un soldato della marina spagnola fatto prigioniero dai corsari ottomani e rinchiuso nelle carceri di Algeri.
12: Un giorno di libertà.
0: Durante la prigionia, nell'attesa di essere giustiziato da un momento all'altro, Miguel trova conforto raccontando delle storie agli altri detenuti. Glielo assicuro. Questi racconti in poco tempo arrivano alle orecchie anche del governatore della città, interpretato dal nostro Alessandro Borghi, che non può fare a meno che rimanerne incantato. Tra i due nasce così un particolare legame segreto che Miguel proverà a sfruttare per ottenere la libertà.
13: Per le storie.
1: La ragione è il riflesso per il nostro instancabile lavoro. Sono questi i momenti che vale la pena di vivere. Dobbiamo fare del nostro meglio.
14: Che diavolo è questa oscenità?
1: Non è così male.
14: Rancido, non adatto a uno stramaledetto duca. Ci manderanno alla forca. Prossima portata.
0: Nell'Inghilterra del 1715, tra epidemie di vaiolo e rivolte giacobite, Sir e Lady Savage sono una coppia di aristocratici appartenenti a una famiglia nobiliare ormai decaduta.
14: Riscrivere la storia senza che nessuno lo sappia, a parte qualche creditore.
0: I coniugi però non si danno per vinti. Infatti il desiderio di rivalsa sociale e la voglia di scalare le gerarchie sono troppo forti.
14: Lo so, ma non è divertente.
0: L'occasione d'oro si presenta quando un duca e una duchessa programmano di andare a fare visita. I Savage organizzano così un ricevimento il più sfarzoso possibile, convinti che questa sarà la grande svolta per il loro futuro, ma dando vita in realtà a un'inaspettata serie di intrighi, tradimenti e tensioni.
1: Sta calmo, amore mio, sta calmo.
14: Sono calmo!
0: Savage House è così una commedia nera in costume sull'ossessione per il successo e su come questa distrugga gli uomini e li renda dei veri e propri selvaggi.
9: Fammi capire, tu incontri un ragazzo ricco, bianco e sexy?
15: Salute, sono Matteo.
9: E decidi che è il segno che devi partire stasera.
1: Mi ha detto che è una grande vecchia villa che è...
15: disabitata.
9: Non ti azzardare a chiamarmi da una prigione toscana.
0: Una sperduta villa nella campagna toscana. Un'innocente bugia e l'affinità tra due sconosciuti sono al centro della commedia romantica tra amore e inganni.
1: Mi tiene un anello di fidanzamento buttato in un cassetto.
0: Anne è una giovane ragazza che dopo aver rinunciato al suo sogno di diventare chef non sa bene che direzione dare alla sua vita. Quando in un giorno perde sia alloggio che lavoro, decide improvvisamente di trasferirsi in Italia, seguendo Matteo, un affascinante ragazzo italiano appena conosciuto che ha una villa vuota proprio in Toscana. Qui però, a causa di una serie di bugie e malintesi, Anna finge di essere la promessa sposa di Matteo, salvo poi conoscere il suo cugino Michael e scoprire di esserne follemente innamorata.
9: Ma ti sei innamorata del cugino fratello nero alla fine? Ed è carino?
0: In tutto questo, Anna finirà per rimettere in discussione le sue scelte, i sogni che aveva abbandonato e il futuro che credeva di non meritare.
16: Oh mio Dio!
17: Ehi, mangia, prega e amami, bimbo!
1: Matteo, adesso ti spiego.
0: Chiudiamo la puntata di oggi anche questa volta con un piccolo approfondimento su uno dei film usciti nel corso della scorsa settimana, Masters of the Universe di Travis Knight. Il film non è altro che un reboot del franchise di giocattoli nato negli anni 80 e arrivato precedentemente al cinema soltanto con un live action nel 1987. Il protagonista è ancora una volta Adam, il giovane erede al trono del pianeta Eternia. Quando però il malvagio Skeletor attacca improvvisamente il castello, Adam è l'unico che riesce a mettersi in salvo, tramite un portale che lo porta fino al nostro pianeta, la Terra. Nella fuga, ad Adam viene affidata anche la Spada del Potere, un oggetto dalla potenza smisurata che dona una forza incredibile a chiunque la brandisca. Il bambino però la smarrisce non appena mette piede sulla Terra. Per i successivi 15 anni Adam non farà altro che ricercare questa spada, nel tentativo di liberare il suo pianeta dalla dittatura di Skeletor e di salvare tutte le persone che ama. Masters of the Universe è quindi un'avventura che unisce sia elementi fantasy come stregoni e animali fantastici ad altri più fantascientifici come astronavi, armi a raggi laser oppure dei robot da combattimento. Questa varietà è proprio uno degli elementi più interessanti del film. Il mondo rappresentato è estremamente colorato e vivace. I personaggi sono tanti, non caratterizzati alla perfezione e non con un vero e proprio sviluppo narrativo, ma tutti comunque con qualcosa di peculiare e molto riconoscibile. Anche le scenografie rispecchiano tutto questo, e nel loro essere estremamente artificiali e anche un po', forse possiamo dire, giocattolose, sono probabilmente la migliore espressione per raccontare quello che è un film tratto a tutti gli effetti da un brand di giocattoli. Masters of the Universe è quindi un film divertente, fatto con grande rispetto verso la materia trattata e da chi probabilmente adora questo franchise. È ricco anche di citazioni al mondo di He-Man e prende di un'atmosfera anni 80 grazie anche a una colonna sonora molto azzeccata. Ma la pellicola segue anche la precisa volontà di riattualizzare questo brand ai giorni nostri. Ed ecco allora che Adam è l'eroe che non ti aspetti. È imbranato, è goffo, non sa molto bene combattere e spesso non...
18: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie e film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo arrivati, con orgoglio, all'episodio numero 100. 100 film raccontati, ascoltati, immaginati, sognati, visti alla radio. Tutto lo staff di Film alla Radio è orgoglioso di presentare il film di oggi. Il film che raccontiamo in questo episodio ha ricevuto notevole successo di pubblico e di critica. Era il 1994, fate voi i conti, quando Frank Darabont in regia guidava Tim Robbins e Morgan Freeman nel film Le ali della libertà. La trama è tratta dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell'antologia Stagioni diverse.
1: Signori giurati, dalle testimonianze e dalle prove raccolte è evidente che il delitto è stato consumato con fredda determinazione.
2: Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, l'imputato è condannato a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime. Così è stato deciso.
3: È la tua vita che vogliono. Ed è la tua vita che si prenderanno. Come mai sei dentro?
4: Sono innocente, se vuoi saperlo.
3: Ti sei ambientato in fretta, eh?
5: Rimpiangerai di non essere morto, vedrai!
4: Ci sono dei posti a questo mondo che non sono fatti di pietra. Con dentro qualcosa che nessuno può toglierti.
3: Ma di che parli?
4: Di speranza.
6: Oh, Signore del Cielo.
4: Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire.
7: Lui scelse di vivere.

0: la rivista Empire lo ha collocato al quarto posto nella lista dei 500 migliori film della storia, mentre l'American Film Institute lo ha inserito al 72esimo posto nella lista dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Sul sito IMDb è primo nella classifica dei 250 migliori film di tutti i tempi, con quasi 3 milioni di voti. Il film è dedicato alla memoria di Alan Green, agente letterario nonché stretto amico del regista e sceneggiatore Frank Darabont. Siamo nel Maine, 1947. Andy Dufresne, vice direttore di una banca di Portland, viene condannato a 2 ergastoli per l'uccisione della moglie del suo amante campione di golf, benché si proclami innocente. Viene rinchiuso nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il malvagio e corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato. Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti e viene aggredito dalle sorelle, prigionieri bulli capitanati dal sadico stupratore Box Diamond, che lo picchieranno e violenteranno per i primi 2 anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Edley, il sanguinario capitano delle guardie, parlare ai colleghi dei suoi problemi economici e, rischiando di essere ucciso dal capitano stesso per la sua impudenza, lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Quindi chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavorano con lui sul tetto.
1: Signor Dufresne, ci descriva la discussione che ha avuto con sua moglie la notte che è stata uccisa.
2: Abbiamo litigato. Lei era contenta che avessi saputo. Si era stancata dei continui pettegolezzi. Così ha detto. E voleva divorziare a Reno.
1: E lei cosa ha risposto?
2: Che non gliel'avrei concesso.
1: Preferisco vederti all'inferno piuttosto che vederti a Reno. Così si è espresso il signor Dufresne, stando alle testimonianze dei suoi vicini.
2: Se è questo che dicono. Io non mi ricordo niente, ero sconvolto.
1: E cos'è successo dopo questa discussione?
2: Ha fatto le valigie. Ha fatto le valigie ed è andata da Glenn Quentin.
1: Glenn Quentin. Ex campione di golf e istruttore allo Snowden Country Club, l'uomo che aveva una relazione con sua moglie. La seguì quella sera?
2: Prima girai per qualche bar, poi decisi di andare a casa di quell'uomo per affrontarli, ma non c'erano. Allora ho parcheggiato e ho aspettato.
1: Che intenzioni aveva?
2: Non lo so più. Ero confuso, ubriaco. Credo che avessi in mente di spaventarli.
1: E quando sono arrivati lei si è introdotto in casa per ucciderli?
2: No, la sbronza mi era quasi passata. Ho rimesso in moto la macchina per tornare a casa, ero molto stanco. Lungo la strada mi sono fermato e ho buttato la pistola nel fiume. Ma io credevo di avere già chiarito questo punto.
1: Oh sì, è molto chiaro, ma c'è il fatto che la donna delle pulizie la mattina seguente ha trovato i corpi senza vita di sua moglie e dell'amante crivellati dalle pallottole di una calibro 38. Questa a lei non sembra una coincidenza incredibile, signor Dufresne, o è una mia impressione?
2: Sì, incredibile.
1: E lei continua a sostenere di aver gettato quella pistola nel fiume prima che il delitto avesse luogo. Molto comodo, non c'è che dire.
2: È la verità.
1: La polizia ha dragato il fiume per 3 giorni e non è stata trovata nessuna pistola. Quindi non può essere fatto nessun confronto tra la sua arma e i proiettili che sono stati estratti dai corpi insanguinati delle vittime. E io direi che anche questa è una circostanza molto comoda. Non è d'accordo, signor Dufresne?
2: Dal momento che non ho commesso nessun delitto, signore, non ci trovo niente di comodo nel fatto che l'arma non sia stata ritrovata.
3: Without
1: Signori della giuria, avete ascoltato le testimonianze e conoscete i fatti. L'imputato era sul luogo del delitto. Sono state trovate le sue orme, le tracce dei pneumatici, diverse pallottole sparse sul terreno con le sue impronte digitali, i resti di una bottiglia di Barbon e soprattutto ci sono i corpi senza vita di una bella e giovane donna e del suo amante stretti nell'ultimo abbraccio. Certo, vivevano nel peccato. Ma si trattava forse di un crimine da punire con la morte? È una cosa su cui riflettere. E non ho finito. Un revolver carico ha 6 proiettili, non 8. Io affermo che questo delitto non è stato commesso in un impeto di gelosia, cosa comprensibile anche se non giustificabile. No. È stata una vendetta, premeditata e consumata a freddo, con estrema brutalità. Considerate 4 proiettili per vittima, non 6 colpi, ma 8. Questo significa che dopo aver scaricato l'arma sui 2 amanti, l'assassino con calma l'ha ricaricata per poter sparare ancora. Un colpo ciascuno alla tempia. Il colpo di grazia.
3: Lei mi ha colpito per la sua freddezza e per la sua incapacità di provare rimorso, signor Dufresne. Mi si gela il sangue soltanto a guardarla. Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, la condanno a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime, da scontarsi l'uno dopo l'altro. Così è stato deciso.
0: Andy riscuote simpatie presso alcuni detenuti, in particolare da parte di Ellis Boyd Redding, detto Red, un altro ergastolano che controlla il contrabbando all'interno del carcere e che sarebbe in grado di procurare praticamente ogni oggetto gli venga richiesto. Red in gioventù ha commesso un grave crimine, ma dopo decenni di detenzione è cambiato. I due diventano buoni amici e Andy gli chiede di procurargli un martelletto da roccia, in quanto ama collezionare minerali e scolpire pietre. In seguito si fa anche procurare un poster dell'attrice Rita Hayworth. A differenza degli altri, Red non nasconde la verità sul proprio crimine a indicare che è preso dal rimorso. Ormai diventato grande amico di Andy e vedendo il suo animo gentile, Red inizia a intuire che egli non sia il criminale che è stato accusato di essere. Anche il direttore Norton viene a conoscenza delle abilità di Andy in campo finanziario e gli commissiona il disbrigo di pratiche contabili al posto dei lavori forzati. In virtù di questo incarico gli viene concessa protezione dagli altri detenuti e dalle stesse guardie. Esemplare sarà la sorte di Boggs Diamond, reso paralitico da Hadley per aver troppo maltrattato Dufresne. Andy avrà anche il privilegio di svolgere un lavoro meno pesante e più coinvolgente del precedente. Viene trasferito dalla lavanderia dei detenuti alla biblioteca del carcere. Questa, piuttosto modesta, è curata da ormai un cinquantennio dall'anziano Bruce Atlan. Andy, nominato suo aiutante, prende a cuore il nuovo incarico e progetta di ampliare la biblioteca col consenso del direttore. Scrive ogni settimana una lettera al Senato chiedendo la concessione di fondi per lo scopo, ma le sue richieste rimangono ovviamente senza risposta.
4: Ciao Red, come va?
5: Un altro giorno, la stessa merda.
4: Già, so come ci si sente. La mia domanda la bocceranno la prossima settimana.
6: La mia l'hanno bocciata la settimana scorsa.
4: Succede.
7: Ehi, Red, dammi un pacchetto.
5: Porta la tua faccia da cazzo da qualche altra parte. Dai, devi già 5 secco. Di pacchetti.
7: 4.
5: 5. Uno come me lo trovate in tutte le prigioni. Vi serve qualcosa? Rivolgetevi a me. Sigarette, spinelli, se è questo il vostro genere. Una bottiglia di whisky per festeggiare il diploma di vostro figlio. Qualunque cosa, nei limiti del ragionevole. Sì, signore. Io sono i grandi magazzini di questo schifo di posto. Così, quando Andy Dufresne venne da me nel 1949 e mi chiese se potevo portargli Rita Hayworth lì in prigione, io gli dissi, vediamo che si può fare.

0: Andy arrivò nella prigione di Shawshank all'inizio del 47 per aver ucciso la moglie e il tizio che se la stava facendo. Fuori era vicepresidente di una grande banca di Portland. Niente male per essere così giovane.
1: Ehi, re!
2: Che cazzone, dovete seguire la guardia, intesi?
3: Mister, certo che un carico di merdosi come questo non si era mai visto.

0: pacchetti.
1: Su chi punti, intelligentone?
0: Io dico che vincerà quel culone laggiù, il quinto della fila. Punto 5 sigarette.
2: Devo ammettere che Andy non mi colpì particolarmente la prima volta che lo vidi. Aveva l'aria di uno che sarebbe caduto al primo soffio di vento. Sì, era questa l'idea che mi diede quel giorno.
3: Tu quale scegli, Red?
2: Il lungo, quello che sembra avere un bastone infilato dritto nel culo.
3: Quello là?
4: Ma che cazzo dici?
2: 10 sigarette.
5: Ti piace giocare forte, eh?
2: Avanti, chi vuole scommettere contro? Heywood?
6: Sì.
2: Jigger? Skid?
3: Anche tu contro?
2: E Floyd. 4 uomini coraggiosi.
7: Ritornate nelle vostre celle per l'appello serale. Tutti i detenuti ritornino in cella.

Avviene intanto che il Comitato per la Libertà Condizionata conceda la libertà al vecchio Brooks, il quale, pur commettendo omicidi, ha però trascorso quasi l'intera vita in carcere a occuparsi della biblioteca e non ha pertanto alcun desiderio di uscire dalla prigione, che considera ormai come casa sua. Red considera Brooks un individuo ormai istituzionalizzato. Essendo rimasto in carcere per troppo tempo, teme il mondo di fuori e lo rifiuta. Nel maldestro intento di restare all'interno del carcere, Brooks arriva ad aggredire un altro detenuto, minacciandolo con un coltello alla gola, ma viene fermato da Andy. L'episodio resta circoscritto e senza conseguenze, e così Brooks lascia il carcere. Come atteso, la vita fuori per Brooks è molto difficile. È solo e non riesce a integrarsi. Disperato, si impicca nell'alloggio procuratogli dal Comitato per la Libertà Condizionata. Andy e Red lo vengono a sapere tramite una missiva inviata dal loro stesso Brooks. Con la sua morte, Andy diventa egli stesso responsabile della biblioteca di Shawshank e pertanto potrà occuparsi direttamente dell'istruzione dei detenuti negli anni. Dopo innumerevoli lettere, Andy ottiene finalmente dal Senato una risposta e un modesto stanziamento. Continuando ostinatamente a inviare le sue lettere, Andy riceve ulteriori fondi fino a riuscire a trasformare radicalmente la biblioteca, ripulendola e rendendola la migliore nel suo genere di tutto il New England. La fa inoltre intitolare alla memoria di Brooks e nel frattempo aiuta diversi detenuti a conseguire il diploma.

Il film è l'opera prima di Frank Darabont, regista che poi diventerà ancora più famoso con il suo un altro film, Il Miglio Verde. Tante sono le curiosità del film, per esempio tratto dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shekrik, tratto dall'antologia Stagioni Diverse. Si dice però che l'autore dei romanzi, Stephen King, non abbia mai incassato i $1,000 che gli erano stati versati per i diritti del suo racconto, ma che abbia incorniciato l'assegno per poi spedirlo al regista stesso, con una nota a margine: nel caso dovessi mai aver bisogno di soldi per la cauzione, con amore, Steve. L'accoglienza per il film nel 1994 non fu delle migliori, ma venne anzi registrato come un vero e proprio flop al botteghino, nonostante i grandi elogi della critica. L'anno seguente però la produzione ebbe modo di rifarsi e il film fu il più noleggiato del 1995 in formato VHS. Le ottime recensioni, unite ai molti riconoscimenti, alle 7 nomination agli Oscar, che però c'è da dire anche non gli valsero nemmeno un Oscar, permisero al film di conquistare relativamente in breve tempo consensi e di diventare un film cult. Al quarto posto fra i 500 migliori film della storia per la rivista Empire. Le foto segnaletiche che compaiono all'interno del film e raffigurano il personaggio interpretato da Morgan Freeman da giovane sono in realtà foto rubate da Alfonso Freeman, il vero

figlio primogenito dell'attore statunitense. Come nella maggior parte del cast, la scelta dei due interpreti protagonisti non è stata affatto semplice. Per il ruolo di Red erano stati presi in considerazione diversi grandi nomi del cinema, tra cui Clint Eastwood, Harrison Ford e Paul Newman, ma il regista ha subito pensato a Morgan Freeman, nonostante il personaggio del racconto fosse irlandese e con i capelli rossi, quindi ben lontano da Morgan Freeman. Ecco, per interpretare invece Andy, prima di ingaggiare Tim Robbins, furono contattati altri attori come Johnny Depp, Tom Hanks, Nicolas Cage. Una volta ottenuto il ruolo, sembra che Tim Robbins abbia adottato un metodo totalmente immersivo alla Stanislavski per entrare nel personaggio, forzandosi ad un vero e proprio isolamento per poter entrare maggiormente nel ruolo di Andy. La maggior parte dei secondini presenti all'interno del carcere sembra che non fossero attori, bensì vere e proprie guardie carcerarie, arruolate per interpretare sostanzialmente loro stesse nel film. Tra i molti interpreti che appaiono all'interno del film c'è anche un segreto che non si disvela, ma è pur facendosi vedere di continuo, è lo stesso regista. Di lui non vediamo né il volto né la figura, ma sono le sue mani ad essere una presenza costante dell'opera. In ogni scena in cui vengono riprese delle mani, esse appartengono proprio al direttore artistico, che è anche il regista. La canzone operistica che per mano di Andy si propaga dagli altoparlanti, bloccando e affascinando l'intero carcere, è Canzonetta sull'aria, tratta dal celeberrimo Le nozze di Figaro di Mozart. La scena nacque da un'idea di Tim Robbins, il quale modificò il copione e, invece che abbassare il volume come era previsto, lo alzò, rendendola una delle sequenze più memorabili del film. Le riprese hanno richiesto molto tempo, sia per l'importanza di ogni dialogo e di ogni passaggio, sia per l'estrema maniacalità e attenzione al dettaglio del regista. Molte scene vennero ripetute sino alla nausea, come quella iniziale in cui Andy si avvicina a Red per la prima volta, che pensate un po' richiese 80 prove e 9 ore ininterrotte di prove.

0: Parallelamente Andy è costretto a proseguire la sua collaborazione con il direttore Norton, che grazie a lui riesce a accumulare in modo illecito una grande quantità di denaro. A tale scopo, il detenuto intesta ogni operazione a una persona fittizia di nome Randall Stephens, che egli stesso ha creato sfruttando i punti deboli della burocrazia, per non far figurare mai il nome del direttore né proprio il caso il traffico venisse scoperto. Con la propria perizia, Andy ha fatto in modo che Randall Stephens possieda una carta di identità, assicurazione sanitaria e altro ancora. Red rimane ammirato da Andy, ritenendolo un vero genio. Gli anni passano, finché un giorno tra i nuovi detenuti in arrivo a Shawshank nel 64 vi è Tommy Williams, un ragazzo condannato a 2 anni per furto con scasso. Questi racconta che fin dall'età di 13 anni ha collezionato una lunga serie di condanne scontate in diverse prigioni. Tommy diviene subito amico di Andy Red ed è il primo che lo aiuta a studiare. Nel 1966 Tommy si diploma e poco tempo prima di essere scarcerato chiede a Red il motivo per cui Andy è in prigione, fatto che ritiene strano poiché l'uomo gli sembra non moralmente integro. Ricevuta la risposta, si confida con Andy stesso. Quando si trovava in un altro carcere, Tommy ebbe come compagno di cella un ladro di nome Elmo Blech, che gli raccontò di essere anche un assassino, di aver ucciso per invidia un campione di golf e sua amante, eccola qua, e che la polizia aveva arrestato un bancario, marito della donna uccisa, al posto suo. Andy apprende così che Blech è il vero colpevole del duplice omicidio, per il quale è in carcere da quasi 20 anni. Red e gli altri amici di Andy capiscono così che Andy aveva sempre detto la verità sul fatto di essere finito in carcere per un errore del sistema e di essere davvero innocente.
1: Le musiche sono di Thomas Newman, coadiuvato da un esercito di assistenti tra trascrittori e maestri orchestratori. Newman aveva capito che il film già suscitava emozioni così forti senza musica, quindi sarebbe stato molto difficile comporre una colonna sonora che elevasse le scene senza distrarsi da esse. Il pezzo Shawshank Redemption viene suonato durante la fuga di Andy da Shawshank, il carcere, e originariamente aveva un motivo a 3 note, ma Darabont sentiva che aveva una fioritura troppo trionfale e chiese che fosse attenuato a un motivo a nota singola. Da un ascolto molto attento mi sono fatta la seguente idea: il tema viene riproposto per tutto il film, ma mentre sentiamo solo dopo la fuga del protagonista la sua versione maggiore, gloriosa, piena di speranza, liberatoria e redentiva, col titolo di cui sopra, durante la vita in carcere il tema è sempre lui, ma nella versione minore, con archi scuri polarizzati nel registro medio grave che si muovono mesti e rassegnati. Il tema quindi, nelle sue versioni, diventa carne semantica itinerante della narrazione. La colonna sonora di Newman ebbe un tale successo che alcuni estratti furono usati nei trailer dei film per anni. Andiamo nel dettaglio. Nei titoli di testa ascoltiamo la canzoncina A problematica in, e non di commento, If I Didn't Care di Jack Lawrence, con voce vibrata maschile tipica degli anni 40, che si sporca, attenzione, con un suono di commento scuro. Sul primo piano della pistola, che si ritiene al processo sia l'arma del delitto che ucciderà la moglie del protagonista e il suo amante. La musica così contaminata prosegue solo nella sua versione di commento allucinatorio, accompagnando la dichiarazione dell'uomo alla sbarra, senza soluzione di continuità, mentre la verità negata emerge come una sorta di relitto onirico dalla bocca del protagonista. L'uomo, infatti, vittima di gelosia, era completamente ubriaco e ricorda solo di non aver commesso il fatto, anche se tutte le prove sono contro di lui. La musica di commento, descrittiva dello stato tensivo situazionale, si interrompe con la sentenza di condanna del giudice. Ascoltiamo il tema portante del film nella sua versione per archi scuri solenni, mentre vediamo il piano sequenza oceanico en plein air del carcere. Arrivano i nuovi carcerati, tra cui l'innocente protagonista della pellicola. La musica annega tra le grida di benvenuto, diciamo così, e finisce in un filo acuto quando il protagonista varca la soglia del carcere. Manco la musica fosse la semantica della perdita dantesca di ogni speranza nel varcare la porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il pianoforte punteggia poche note lente e desolate, a bicordi o accordi vuoti, privati volutamente di un'armonia chiara, che accompagnano tutte le fasi dell'entrata in carcere, dall'ablazione con la pompa, la polvere antipidocchi gettata addosso e la prima notte, che sono tutti atti commessi con una meccanicità devastante, proprio per privare i nuovi arrivati di qualsiasi dignità e umanità. La stessa punteggiatura musicale, atta alla perdita di qualsiasi umanità, che a un ascolto attento ricorda i bicordi del film American Beauty, a simboleggiare la perdita d'identità del protagonista, la riascoltiamo molte scene più avanti sul nome Benny, che Andy scolpirà sul muro della sua cella. La stessa musica accompagna la liberazione dell'anziano libraio del carcere, Brooks, fino al suo suicidio, un atto sicuramente privo di qualsiasi speranza, ma che rende quel povero uomo finalmente davvero libero. Prima di impiccarsi, Brooks scrive con un coltellino che è stato là, dopo la sua scarcerazione. E questo darà il titolo al brano chiave suonato con l'armonica bocca da Red, un altro carcerato, che scriverà So Was Red sotto le parole intagliate da Brooks. Riascoltiamo il pianoforte puntillistico quando vediamo Andy alla fine del film che sogna la libertà in un porticciolo in Messico. Andy ha progetti per il futuro, ancora sogni e speranze, ne è letteralmente sopraffatto. Il pianoforte torna a punteggiare qualche nota quando il protagonista cerca di adattarsi alla vita del carcere, dopo essere stato zittito per aver semplicemente chiesto come si chiamava il novizio ucciso dalla guardia la prima notte. Il tema per archi scuro e desolato lo ascoltiamo in tutte le scene girate in carcere dopo il primo incontro tra Andy e Red, in cui quest'ultimo accetta di procurargli un martelletto per minerali. Red si accorge che Andy è un uomo davvero particolare. Andy viene preso di mira e violentato. Ascoltiamo gli archi scuri poi rassegnati, mentre Red è la voce narrante dei fatti e delle sue veritiere impressioni su Andy. Andy propone un affare molto vantaggioso al direttore delle guardie, che procura delle birre ai detenuti. Sul suo sorriso in disparte parte un tema sollevato e dolce per archi al modo maggiore, che poi sentiremo nella sua versione liberatoria alla fine del film. Ascoltiamo un accenno per archi con contrappunto di chitarra quando i detenuti lavorano all'aperto e cercano le pietre per Andy che gli servono per fabbricarsi degli scacchi. La musica blues finisce sul poster di Rita Hayworth, il regalo di bentornato per Andy. Scena madre del film, almeno per me che mi occupo di musica. Duetto dalle nozze di Figaro, duettino canzonetta sull'aria, la contessa e Susanna. Atto terzo, scena decima. Contessa, cosa mi narri e che ne disse il conte, Susanna? Che si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Contessa, piano, che è meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino. Fissagli un loco, scrivi. Ch'io scriva, ma signora. E scrivi, dico, e tutto lo prendo su me stessa. Susanna siede e scrive. L'aria ovviamente va avanti. Ma mi serviva questo breve estratto per narrarvi la semantica dell'uso di questo pezzo nel film. La musica incarna la speranza, la voce dell'oltre che è al di là di quelle mura. Ma c'è molto altro, non si tratta certo di una scelta a caso. La musica è incarnazione del protagonista, pieno di fede nella giustizia che avrà e che si esplica attraverso la comunicazione, a sua volta attraverso la scrittura. Handy, infatti, come la contessa dell'opera mozartiana, detta una lettera a Susanna, scrive molte lettere alle biblioteche, ad esempio, riesce ad avere dischi e libri per i carcerati. Questa continua ricerca di farsi ascoltare dal mondo esterno simboleggia il suo gran cuore, oltre che non aver mai smesso di cercare di comunicare con il mondo esterno per farsi ascoltare. La musica si intensifica sulla decisione di evadere. Il tunnel è pronto, la tempesta imperversa camuffando i rumori. Andy è innocente e rivuole la sua libertà. Ha pagato abbastanza, ingiustamente, in termini di violenza, arroganza, sangue. Lo stesso accade anche al suo amico Red, a cui finalmente è stata data la grazia di uscire. Il brano So Was Red, suonato appunto dopo il rilascio di Red dalla prigione e che lo porta alla scoperta del nascondiglio dove Andy aveva celato la scatola coi soldi, diviene uno dei pezzi preferiti proprio di Newman. Il pezzo fu inizialmente scritto per un oboe solista in orchestra, finché Newman accettò con riluttanza di aggiungere l'armonica. Il riferimento allo strumento che Red riceve da Andy in regalo, simbolo sonoro di continuare ad avere fede e proseguire il suo viaggio all'insegna della speranza. Secondo Darabont, l'armonicista Tony Morgan ha prodotto casualmente qualcosa di assolutamente perfetto al primo colpo. Andy e Red si incontreranno in Messico. I titoli di coda esordiscono col tema Gli archi, Shawshank Redemption, al modo maggiore. Il bene ha trionfato ancora una volta. Da Cinema d'Ascolto è tutto, Mariangela Ungaro, film alla radio.
0: Andy, saputa la vera storia dell'omicidio della sua moglie e l'amante, ingenuamente informa di tutto il direttore, il quale non può permettersi di scarcerare l'ex bancario che è a corrente di tutti i suoi traffici illeciti a Shawshank, e incarica Byron Hadley di uccidere Tommy per evitare che i testimoni in un'eventuale revisione del processo si potessero far scoprire. Quindi riferisce a Tommy che è stato ucciso con una fucilata da una guardia mentre tentava la fuga. Andy invece, per aver insultato Norton, viene mandato in cella di isolamento per 2 mesi. Finito l'isolamento, Andy parla con Red dicendogli che ha la speranza di poter finalmente uscire di galera un giorno e poter vivere serenamente. Prima di tornare in cella, chiede a Red un favore se mai questi uscirà di prigione, cioè di andare in una cittadina di campagna dove, secondo lui, troverà cose importanti. Red gli promette che lo farà, ma resta confuso dalle parole dell'amico e teme che Andy possa aver raggiunto il limite in carcere. La mattina dopo, durante l'appello dei detenuti, il direttore e le guardie non trovano Andy nella sua cella e poco dopo scoprono che il detenuto è scappato attraverso una galleria nel muro. Durante i suoi 20 anni di carcere, Andy l'ha scavata pazientemente con il martelletto procurato gli anni addietro da Red. Ha coperto il buco con i poster di varie attrici e nascosto il martelletto nella sua Bibbia. Ora, conscio di non avere più alcun motivo per restare dentro dopo la morte di Tommy, Andy è passato dal buco nottetempo e attraverso le fogne è uscito dal carcere, spalancando appunto le ali della libertà.

Il film è il libro di Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, un cameo al personaggio di Gilda dell'omonimo film del 1946. Gilda rappresenta la donna che riesce a cambiare la vita degli uomini. La vita di Andy è cambiata a causa di una donna, la sua donna, sua moglie e il suo tradimento. Il suo omicidio insieme al suo amante, per caso, per forza di cose. La gelosia doveva essere la ragione di quell'omicidio e non poteva essere altri che il marito. 30 anni di carcere, solo per caso, riesce a dimostrare di essere innocente, ma lui è già libero. Il suo gioco nella sua mente, con una serie di immagini di donne che scandiscono il tempo che passa. Le generazioni di donne che si susseguono lo rendono libero. I suoi poster da Marilyn Monroe e Raquel Welch, tutte raffigurate nei poster fino alla libertà. Quei poster per raggiungere e nascondere il passaggio verso fuori, verso la libertà, lontano dal pensiero di quella donna. Un passaggio costruito con la stessa pazienza e la consapevolezza di aver superato non solo il periodo di detenzione, ma il trauma del tradimento. Ti fidi di tua moglie? Quanto ti fidi di tua moglie? Al centro del suo pensiero. Tutta colpa delle donne, forse, i problemi del mondo. I problemi del mondo sono colpa delle donne. È quello che Gilda canta provocatoriamente nel suo Put the blame on men. Put the blame on me, boy. È lo stesso brano, le stesse parole che forse Andy ripercorre nella sua mente fino a superarle, sino a guardare un'immagine diversa della donna, quella di Marilyn, la sua dolcezza e poi la sfida verso la libertà di una donna degli anni 70, Raquel Welch. La sua storia, parallelamente a quella di un Red, che attende di uscire ormai vecchio, senza voler recuperare il tempo perduto, ma semplicemente volendo andare avanti, raggiunta l'amicizia con una vita nuova, un passaggio nuovo per la libertà. Andy e Red, scandito attraverso pochi dialoghi, anche attraverso delle lettere, una voce fuori campo che ripercorre la storia passata insieme, la consapevolezza dove arrivano i personaggi, ancor prima di leggere le parole scritte dall'altro, prima dell'incontro nel Pacifico. Finalmente liberi insieme. Caro Red, se leggerai questa lettera, vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città? Zio Ateneo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi e ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere per la seconda volta in vita mia. Ho commesso un crimine, ho violato la libertà condizionata, ma non credo che metteranno dei posti di blocco per questo, non per un vecchio come me. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto né a concentrarmi su qualcosa. Credo sia l'emozione che solo un uomo libero può provare, un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio, la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringere la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. Red. E così il pensiero che tutti i problemi del mondo sono le donne è ormai passato. Nella mente di Andy, libero, ormai definitivamente libero. Put the blame on me, boy. È solo un sogno, è solo un film.

0: Frank Darabont ha collaborato per la prima volta con Stephen King nel 1983 all'adattamento del cortometraggio The Woman in the Room, acquistando i diritti per $1. King, infatti, vendeva diritti dei suoi racconti alla simbolica cifra di $1 per aiutare i nuovi registi a costruirsi un curriculum adattandoli. Dopo aver ricevuto il suo primo credito come sceneggiatore nell'87 per Nightmare 3, I Guerrieri del Sogno, Darabont è tornato da King con $5,000 questa volta per acquistare i diritti per adattare Rita Hayworth e La Redenzione di Shawshank, un racconto di 96 pagine dalla raccolta del 1982. Scritta per esplorare generi diversi dall'horror per il quale era comunemente noto. Sebbene King non capisse come la storia, in gran parte incentrata su Red, che contempla il suo compagno di prigionia Andy, potesse essere trasformata in un lungometraggio, Darabont credeva che fosse ovvio. King non ha mai incassato l'assegno. In seguito lo ha incorniciato e lo ha restituito a Darabont, accompagnato da una nota nel caso avessi mai bisogno di soldi. Con affetto, Steve. Mentre Norton fa scattare le operazioni di ricerca, Andy si reca ripulito e ben vestito presso le banche dove il direttore col suo aiuto ha accumulato il denaro illecito, $370,000, e si presenta come Randall Stevens, identità fittizia alla quale sono intestati tutti i conti, producendo anche i documenti da lui stesso ottenuti nel tempo. Dufresne ritira così tutti i soldi e si trasferisce latitante in Messico, nella città di Zihuatanejo, dove apre un hotel, ma non prima di aver inviato al quotidiano Daily Bugle la documentazione che certifica il traffico di denaro illecito, nonché le prove d'omicidio a carico di Edley e Norton. La polizia federale giunse così a Shawshank e arresta Edley. Norton invece, piuttosto che fare la stessa fine, si suiciderà.
1: Il tema centrale nel film è la libertà, ma non se ne parla seguendo una sola linea. Cosa vuol dire essere libero? Cosa si è disposti a fare per raggiungere la libertà? L'unica ambientazione è il carcere, e notiamo un'enorme cura nell'andare a rendere il più verosimile possibile questo luogo, tanto che lo spettatore sente di farne parte lui stesso grazie all'atmosfera ben costruita. Il film non parla solo della libertà, è anche la storia d'amicizia tra due uomini, Red e Andy, un rapporto che si basa sulla fiducia e sul rispetto. Tim Robbins e Morgan Freeman, infatti, sono l'anima della pellicola. Quello che si crea davanti ai nostri occhi è un microcosmo funzionante, un sistema indipendente in cui vigono delle regole e dei meccanismi completamente diversi dal resto del mondo. L'area della libertà è in grado di far assaggiare agli spettatori l'importanza della libertà. Quella prigione ti entra in testa, ti toglie la libertà prima nell'anima e poi nei fatti. Per far respirare un pubblico di donne e uomini liberi il profumo della libertà, occorre necessariamente far assaggiare quello amaro della reclusione, della violenza, della dignità che scivola sotto i piedi. E questo è uno straordinario punto di forza del film. E l'assenza pressoché totale di figure femminili rende il film una prigione psichica e morale ancor più aguzza e ferina. Nonostante il contesto estremamente duro della storia e una buona dose di eventi decisamente drammatici, il tono del film rimane sempre caratterizzato da una certa levità, da una certa delicatezza. Il concetto, infatti, cui si rifà Darabont è molto più nobile e complesso ed è quello del tall tale, una tipologia di narrazione tipica della letteratura popolare statunitense, costruita su vicende improbabili e volutamente esagerate che si svolgono in contesti ben radicati nella realtà. Una delle caratteristiche più importanti del film è il fatto che, pur svolgendosi interamente in una prigione, col progredire della narrazione sembra quasi che le mura del carcere svaniscano nel nulla. Andy Dufresne è la personificazione armonica dei contrasti più estremi, eppure risulta un personaggio straordinariamente credibile, coerente e positivo. A guardarli a distanza di un trentennio, gli anni 90 americani sono un'ottima decade cinematografica. Si tratta di un cinema che si cura ancora di raccontare una storia, di infonderle un qualche significato, di dare spessore alle figure umane narrate che a loro volta strusciano magari con qualche luogo comune. Questo film vuole essere un canto intonato alla speranza, l'unico motore in grado di dare senso e risonanza alla vita. La dimensione favolistica è ancor più accentuata dal filtro narrativo di Red. È la struttura della favola dove una vicenda adulta come un dramma carcerario è ricondotta alla dimensione di uno sguardo narrativo quasi ad altezza bambino. Inoltre, dietro al racconto di King e al film di Darabont, sembra intravedersi una dinamica narrativa e metaforica debitrice di un altro film, qualcuno volò sul nido del cuculo. In entrambi i casi parliamo di universi concentrazionari, manicomio e carcere. Di profondamente diverso semmai vi è l'impianto ideologico delle due opere. Forman accusa un intero sistema politico-economico-esistenziale tramite la metafora del manicomio, mentre King è molto più interessato a una dimensione intima e ancora più lontano da un impianto politico appare il film di Darabont. All'accusa metaforica, King e Darabont preferiscono la favola e una schietta celebrazione dell'amicizia virile. Tale film scava all'interno di un inconcludente sistema riabilitativo che porta i prigionieri ad essere schiavi di quelle mura in cui hanno passato gran parte della loro vita. Così succede che quando ottieni finalmente la libertà, non sai più neanche che cosa significhi e non solo non riesci ad apprezzarla, ma ti trovi sopraffatto a tal punto da non riuscire a sopportarne il peso. Risiede qui la critica di Darabont, nella straziante parentesi di Brooks, in quel sentimento di inutilità e in quei 10 minuti che diventano l'anima dell'intero film. E come mai Andy Dufresne funziona così bene? Perché a differenza di un Clint Eastwood o di un Burt Lancaster, Andy non è un duro in grado di resistere al carcere. Il bancario è un normale, uno che se venisse in un carcere sarebbe davvero l'unico innocente di Shawshank. La fuga di Andy finale assume un duplice significato. È sia un modo per mantenere la sua innocenza, ma è anche il simbolo della sua eterna speranza. È proprio questa speranza a salvare anche Red, che invece che suicidarsi o tornare in galera, sceglie di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare dalla sua istituzionalizzazione. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. Con questa frase Red sceglie di intraprendere un nuovo viaggio, da cui non sa assolutamente che cosa aspettarsi, ma è comunque pieno di speranza. Il finale del film non poteva che essere questo, la scena di chiusura commovente, coinvolgente e dà forma al concetto su cui l'intera storia si basa, ossia che è la speranza a rendere libero l'uomo. Con l'ultima scena sappiamo che i due personaggi sono riusciti a guadagnarsi la loro libertà, ad essere felici, perché non hanno abbandonato la speranza fino alla fine. La redenzione del titolo non è quella che ottengono i detenuti scontando la loro pena, ma la forza di tornare a vivere, di continuare ad andare avanti, grazie alla speranza, che è l'unico modo per ottenere la libertà.

Red e gli altri detenuti parlano spesso di Andy. Dopo la sua evasione, grazie al suo cuore d'oro, era riuscita a fare di loro delle persone migliori. Qualche tempo dopo la fuga dell'amico, Red, in prigione da ormai 40 anni e prossima alla vecchiaia, ottiene anche lui la libertà sulla parola. Purtroppo la sua situazione non è molto diversa da quella di Brooks anni prima, tuttavia egli ha una promessa da mantenere. Raggiunto il luogo in cui Andy gli aveva chiesto di andare una volta libero, vi trova una lettera in cui l'amico lo invita a sfruttare alcuni indizi fornitigli cripticamente prima e dopo l'evasione, per riuscire a oltrepassare il confine e a raggiungerlo a Zihuatanejo. Red ripensa alla frase di Andy: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Sceglie di vivere e viola la libertà condizionata, raggiungendo l'amico in Messico. Lì i due si rincontrano felici da uomini liberi. E io vi ringrazio per questa puntata numero 100, un grande film, Le ali della libertà. Ringrazio Silvia, redazione, per i preziosi contributi. Ringrazio Lucia Pareti per le curiosità del film, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, per le musiche, Fernanda Cherubini per il cast e oggi ha anche cantato. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato le copertine del podcast, meravigliosa anche questa volta. Cercate i suoi lavori su Instagram alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che invece potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando direttamente su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata!

0: Andy! Andy!
1: Ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Cosa che fece alquanto incazzare il direttore.
0: Apri la porta! Apri questa porta! Più presto! Ti ho detto di aprire! Spegni quell'affare! Te lo dico per l'ultima volta, di presto! Spegnilo subito!

0: Andy si fece 2 settimane nel buco per quello scherzetto.
1: Un caro saluto da Lucia Pareti.
2: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
3: Un saluto da Fernanda Cherubini.
4: Un saluto da Senza Rumore.
5: Un saluto da Giulio Chiezzi.
6: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
7: Zihuataneo.
6: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.

0: fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. E per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me.
1: Fort Hancock, Texas, per favore.
0: Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: state con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: G-Max, in tacchina mo mamma da ganà, starindine, o la che mi darà da noi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.